0: tutte sere al parco di Villa Cassarini.
1: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 2:01.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 4.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 4 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: difficili sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e 3 minuti.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini, il ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
8: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
7: E sulla scelta di Claudio Ranieri?
9: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
7: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto il vice premier Tajani, intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Bisogna rafforzare la difesa, ma lo sforzo non deve ricadere sugli italiani, ha detto il deputato di FDL Giovanni Donzelli.
10: Sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere e siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
7: Una follia ipotizzare nuove spese per le armi, le parole di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.
11: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili, è una follia, mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
7: Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto. Costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons Donzelli ai microfoni di Nicola Compagnone.
12: Questo governo

0: spunte fino a 2 euro e 60 per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
1: Ormai da giorni l'Europa centrale, soprattutto Francia e Spagna, continuano ad essere tormentate dagli incendi. La situazione oltralpe nella regione della Gironda sembra destinata a migliorare, mentre i roghi colpiscono diverse zone nei pressi di Madrid. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Se la Francia si lecca le ferite mantenendo alto il livello di attenzione, in Spagna preoccupano i roghi che stanno devastando diverse aree alle porte di Madrid. Al lavoro senza sosta i vigili del fuoco, perché tra poche ore è atteso l'arrivo di vento forte che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione. Soffierà da sud e qualsiasi focolaio non contenuto potrebbe complicare ulteriormente la situazione, ha rimarcato Fran Martin Aguirre, delegato del governo per la regione madrilena. Giornata assolutamente decisiva perché le previsioni sono sfavorevoli, ha aggiunto il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Intanto il rogo di Avila registra un triste primato, è il più esteso della storia del paese iberico, 50.000 ettari bruciati. Di contro, Oltralpe, per il momento sono sotto controllo le fiamme nella regione della Gironda, che hanno bruciato in 5 giorni 42.000 ettari, ma domani è previsto un rialzo delle temperature e venti da sud che potrebbero riaccendere gli incendi.
1: Ed è tutto.
3: Nettuno Bologna 1 meteo.
4: Buongiorno. Siamo ormai nel pieno dell'ennesima ondata di calore, anche oggi mercoledì 29 luglio sarà una giornata bollente, massime sui 35 gradi e anche oltre. La giornata è serena, c'è sole, non passano nuvole, né tantomeno c'è rischio di precipitazioni, neanche in montagna. Anche le notti si stanno scaldando, siamo già oltre i 20 gradi almeno in città, e purtroppo andrà avanti così fino al fine settimana. Le giornate più bollenti saranno probabilmente quelle di sabato e quelle di domenica, quando si sfioreranno i 40 gradi. Quindi oggi mercoledì temperature massime sui 35-36 gradi, domani giovedì il tempo si ripeterà, quindi di nuovo cielo sereno e temperature molto alte, sempre sui 35-36-37 gradi a seconda delle zone, e poi arrivare a fine settimana andrà probabilmente ancora peggio, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: E che cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove!
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì!
3: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339 656 6383. 339 656 6383.

0: Borgo Spurghi e Servizi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini, il ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
7: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
6: E sulla scelta di Claudio Ranieri?
8: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
6: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto il vice premier Tajani, intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Bisogna rafforzare la difesa, ma lo sforzo non deve ricadere sugli italiani, ha detto il deputato di FDL Giovanni Donzelli.
9: Abbiamo detto alcune cose, le continuiamo a ripetere e siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
6: Una follia ipotizzare nuove spese per le armi, le parole di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.
10: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili, è una follia. Mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
6: Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi. Fino al 6 di agosto. Costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli, ai microfoni di Nicola Compagnone.
11: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
12: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
11: Ma sì, cioè viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro, per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire: questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
6: Ormai da giorni l'Europa centrale, soprattutto Francia e Spagna, continuano ad essere tormentate dagli incendi. La situazione oltralpe nella regione della Gironda sembra destinata a migliorare, mentre i roghi colpiscono diverse zone nei pressi di Madrid. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Se la Francia si lecca le ferite mantenendo alto il livello di attenzione, in Spagna preoccupano i roghi che stanno devastando diverse aree alle porte di Madrid. Al lavoro senza sosta i vigili del fuoco, perché tra poche ore è atteso l'arrivo di vento forte che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione. Soffierà da sud e qualsiasi focolaio non contenuto potrebbe complicare ulteriormente la situazione, ha rimarcato Fran Martín Aguirre, delegato del governo per la regione madrilena. Giornata assolutamente decisiva perché le previsioni sono sfavorevoli, ha aggiunto il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Intanto il rogo di Avila registra un triste primato, è il più esteso della storia del paese iberico, 50.000 ettari bruciati. Di contro, Oltralpe, per il momento sono sotto controllo le fiamme nella regione della Gironda, che hanno bruciato in 5 giorni 42.000 ettari. Ma domani è previsto un rialzo delle temperature e venti da sud che potrebbero riaccendere gli incendi.
6: Ed è tutto.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
5: Buongiorno. Siamo ormai nel pieno dell'ennesima ondata di calore, anche oggi mercoledì 29 luglio sarà una giornata bollente, massime sui 35 gradi e anche oltre. La giornata è serena, c'è sole, non passano nuvole, né tantomeno c'è rischio di precipitazioni, neanche in montagna. Anche le notti si stanno scaldando, siamo già oltre i 20 gradi almeno in città, e purtroppo andrà avanti così fino al fine settimana. Le giornate più bollenti saranno probabilmente quelle di sabato e quelle di domenica, quando si sfioreranno i 40 gradi. Quindi oggi mercoledì temperature massime sui 35-36 gradi. Domani giovedì il tempo si ripeterà, quindi di nuovo cielo sereno e temperature molto alte, sempre sui 35-36-37 gradi a seconda delle zone. E poi arrivare a fine settimana andrà probabilmente ancora peggio, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
14: Da grande voglio guidare l'autobus.
15: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
16: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: La frasca in Andrea Costa
21: o la frasca al vicolo,
22: e perché no a Villa Cassarini?
20: Stop, ho detto alla frasca.
23: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
24: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
0: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vicepremier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
8: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi. Quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno. Probabilmente saranno di meno. Non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9. Abbiamo detto quello è il massimo di cui potremo aver bisogno.
9: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
7: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGL Michele De Palma.
10: Il fallimento della gestione dell'ex Ilva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
7: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia ha riprese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
11: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. Involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi, Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
2: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffon e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
11: Il favorito è Gianfranco Zola.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, meteo.
12: Buongiorno. Siamo ormai nel pieno dell'ennesima ondata di calore, anche oggi, mercoledì 29 luglio, sarà una giornata bollente, massime sui 35 gradi e anche oltre. La giornata è serena, c'è sole, non passano nuvole, né tantemeno c'è rischio di precipitazioni, neanche in montagna. Anche le notti si stanno scaldando, siamo già oltre i 20 gradi, almeno in città, e purtroppo andrà avanti così fino al fine settimana. Le giornate più bollenti saranno probabilmente quelle di sabato e quelle di domenica, quando si sfioreranno i 40 gradi. Quindi oggi mercoledì temperatura massima.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
10: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, sono le 8:07. Scusate un attimo, sul canale 93 è successo qualcosa di strampalato. Sono un po' di telecamere varie, ma inquadriamoci per bene. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, ripartiamo da capo. Questa è colpa di Matte Negri che si collega e quando si collega puntualmente succedono dei casini. Ma prenditi le tue responsabilità.
11: No, io me ne prendo assolutamente, infatti ero venuto stanotte a spostarle io le telecamere.
10: Si vede. Si vede.
11: Volevo farti un piccolo scherzo. Comunque volevo ringraziare un nostro amico comune che mi ha offerto la colazione, ma ovviamente ieri, che non andavo in onda, quindi è andata male.
10: Ma chi è questo amico?
11: Saluto anche Paolo Alberti. Paolo,
10: no, Alberti. Non vale allora.
11: Sì, sì. Allora ieri non vale. Mi sono visto con il mio Orsolini preferito.
10: Sono scene che non avremmo mai voluto vedere. No, ma comunque non vale allora.
11: Perché?
10: No,
11: no, dici che perché è troppo conoscente lui?
10: Sì.
11: No, non lo so, perché non vale.
10: Sì.
11: Perché...
10: No, no, chiaramente non vale. Chiaramente non vale. Mi dispiace, ma non, poi il notaio non è d'accordo.
11: Non è stata vidimata questa colazione offerta.
10: Purtroppo capita così. Va bene, buongiorno Matte.
11: Buongiorno a tutti.
10: Buongiorno.
11: A tutti.
10: Allora, messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra, naturalmente, sui temi di questa mattinata, che sono tanti. Ripartirei.
11: Il nuovo che avanza in nazionale. No.
10: Però mi dici quale sarebbe stato un nuovo valido? Perché io da ieri c'ho sto dubbio.
11: Ah, valido lo potrebbe, cioè lo si sa fra 4 anni nel caso. Su questo siamo tutti sicuri di ciò. La cosa che dico io è che non so se avrei ripreso uno che sì, mediaticamente, visto che cerchiamo l'uomo mediatico, è forte, ma mediaticamente è quello che ci ha abbandonato per i soldi arabi alla fine della fiera.
10: Ma anche Conte ha abbandonato la nazionale per i soldi del Chelsea.
11: È verissimo,
10: in modo diverso.

0: diverso, in modo diverso.
1: Però non l'ha fatto via mail, esatto.
0: Non ha fatto Nottetempo, ci mancherebbe. Ma anche Conte ha mollato la nazionale per andare a soldi, sì. Questo vero, per di cronaca, in modo diverso, sicuramente.
1: Ma, poi esatto, sto per dire quello. Forse se dovevi fare veramente una mossa a sorpresa, anche se non era mediaticamente il top, avevi ragione te quando dicevi Nunziata.
0: Ci poteva stare.
1: Forse quello.
0: Ci poteva stare.
1: Forse quello.
0: Mi viene da pensare però che se Nunziata è stato, nonostante il buonissimo lavoro fatto da commissario tecnico dell'Under 21, fatto tolto per mettere Silvio Baldini sull'onda dell'entusiasmo della promozione del Pescara in Serie B, insomma, onestamente non mi sembra un risultato tale da cambiare le sorti della nazione, se non per i tifosi del Pescara, figurati se veniva preso in considerazione per un ruolo più grosso. E comunque ti dico la mia. Da ieri, ma soprattutto da stamattina, leggendo i giornali, io sono assolutamente, totalmente appannaggio di Mancini, ma per un motivo molto semplice, perché la Lega Serie A si è offesa.
1: Allora anch'io, non lo sapevo. Allora sì, non avevo ancora letto stamattina i giornali, allora sì. Ma scelta ottima, azzeccata proprio.
0: La Serie A non ci sta, scrive la Gazzetta dello Sport, cioè Cairo. Esclusi dalla scelta, i club volevano Conte, rimane l'amarezza. La società contesta nel metodo, non c'è stata consultazione preventiva. Cioè, si sono offesi perché non sono stati considerati nella scelta del commissario tecnico.
1: Perché devono essere considerati, non ho capito.
0: Ah, lo sai. Beh, perché hanno eletto cioè hanno portato Malagoglia alla presidenza e quindi volevano. Hai capito?
1: Cioè, è un po' come, non so, tu voti il governo, poi prendono le decisioni e tu che hai votato dici: no, non mi hanno chiesto niente, io non ci sto.
0: Esatto.
1: Uguale, prima esatto. La stessa cosa.
0: Sì.
1: Ci sta come ragionamento.
0: Sono offesi. Vuoi un'altra chicca?
1: Un povero cittadino italiano deve essere indignato un giorno sì e uno anche.
0: Sì, praticamente sì, a prescindere dal colore che governa,
1: esatto,
0: sì, 365 giorni l'anno oppure da 66 quando è bisestile. Però la parte più bella in assoluto di questo pezzo di Urbano Cairo sulla Gazzetta, scusate, del collega della Gazzetta, intanto il lapsus, adesso è il momento di mostrarsi uniti, altra prerogativa della Serie A.
1: Ma
0: quando? Quando è successo?
1: Ma parte mai, ma in effetti nel passato li vedevo molto uniti, Matarrese, Gaucci, capito?
0: Grandissimo.
1: Li vedevo veramente molto uniti, soprattutto sul pullman.
0: E anche nel parcheggio.
1: Anche nel parcheggio quando discutevano su Renato Oliva all'ospedale. Esatto.
0: Poveretto, è ancora in ospedale?
1: C'ha la frattura, vorrei ricordare.
0: C'ha la frattura, è ancora lì?
1: No, speriamo di no, buon relatore, numero uno.
0: Vabbè, insomma, comunque questa è un po' la reazione, l'hanno presa malissimo i club di Serie A e quindi avanti Mancio, questa è un po' la situazione, va bene. Vuoi parlare anche di Infantino?
1: Guarda, l'ho evitato accuratamente, se si può.
0: Va bene, allora ne parlo dopo.
1: Se si può,
0: Se si potesse.
1: Esatto, se si potesse, grande cheat. Beh, perché scusami, cosa ha fatto, scusami, di più di quello che doveva fare?
0: Quello che vuole fare ancora. Ieri il Times ha pubblicato un'indiscrezione che poi la FIFA di fatto ha confermato, legata al nuovo progetto che ha Infantino a proposito del mondiale. Cioè la FIFA sta pianificando di vendere una quota dei mondiali di calcio in cambio di una decina di miliardi di dollari. Ripeto, una decina di miliardi di dollari, per cui crea una società ad hoc che gestisce il mondiale per vendere anche quote ai privati. Infantino così resterebbe comunque a capo di questa agenzia oltre la sua presidenza FIFA, guadagnando una barca di soldi. E
1: non c'è conflitto di interessi, in effetti
0: no,
1: sì.
0: No, assolutamente. Ma guarda, il conflitto di interessi è la cosa proprio più minoritaria, direi, in questo senso. E quindi sostanzialmente rendere il mondiale un affare per privati, facendo sì un sacco di soldi, ma facendoli finire sostanzialmente nelle stesse tasche. Quindi in questo senso una mossa che all'UEFA già non è piaciuta, si parla anche già di boicottaggio delle squadre europee al mondiale. Noi siamo avanti, lo boicottiamo da 8 anni. Ecco. Indovina chi c'è dietro a questa cosa.
1: Trump?
0: No, ma come hai fatto a indovinare?
1: così ad occhio, sono andato proprio a caso, non è che ho letto la notizia, sono proprio andato a caso, hai capito?
0: Come hai fatto a indovinare?
1: Non lo so, ho il senso di ragno, è presente quello di Spider-Man.
0: Ah, da quando ti sei vestito da Spider-Man non ti sfugge nulla, ragazzi.
1: Hai capito. Ma chissà come mai, soprattutto, no? E sarei curioso anche di capire chi sarà, da chi arriveranno quei 10 miliardi di dollari.
0: Io non ce li ho.
1: Io non glieli do di sicuro, cioè non sono tra gli investitori privati.
0: Attenzione, non hai detto che non ce li hai, hai detto che non glieli dai.
1: No, io non ce li ho di sicuro.
0: No, tu hai detto io non glieli do. No. Adesso chiamiamo subito l'Agenzia delle Entrate.
1: una bella intendenza, la Guardia di Finanza.
0: Esatto. Va bene, comunque,
1: una grande città anche questa.
0: Certo, comunque se vuoi entrare nella FIFA Forward Enterprise, che non è la nave di Star Trek, corperà le attività commerciali di gestione degli eventi. La FIFA manterrebbe il controllo esclusivo e l'autorità assoluta sulla governance del calcio, sulle competizioni, sul calendario e su tutte le decisioni di natura normativa e sportiva.
1: Bella roba, complimenti.
0: Sì.
1: Una roba. Ovviamente i mondiali dove si giocheranno per i prossimi 100 anni?
0: Aspetta, come si chiama quel paese lì? Dai, quello grosso. Quello che sta a sinistra, come si chiama?
1: Il Canada?
0: No, è un po' più su, un po' più giù.
1: Un po' più giù, ok, sì, non lo so allora.
0: Il Messico.
1: L'Alabama.
0: Tutto lì, ogni 2 anni naturalmente.
1: Io farei ogni anno, perché potrebbe diventare interessante il mondiale tutti gli anni. Eviterei anche gli europei, la Coppa America, via la Coppa d'Africa, solo mondiali
0: a 128 squadre, tanto non ci andiamo. Mi sembra abbastanza.
1: Io ne metterei anche tutte, cioè partecipano tutte le nazionali del mondo al mondiale, tutte.
0: Anche noi.
1: Gironi unico poi.
0: Ah, modello Champions.
1: Esatto, e di quelle lì vengono sorteggiate 8 partite e in base al piazzamento che fai vai avanti. Se gli do questa idea qua impazzisce Infantino.
0: Ma io, cioè, a parte sì, ma io a questo punto farei anche un girone all'italiana, cioè tutti contro,
1: cioè,
0: tutti.
1: Andate e ritorno. Cioè, quindi il mondiale dura un anno intero.
0: Certo, poi quando è finito riparti da capo.
1: Ci sta.
0: Con i playoff.
1: Non sarebbe una cattiva idea. Beh, ovvio, beh, scherzi. Mamma mia, che roba sta diventando.
0: 256 squadre, sono 255 giornate per due. Le prime 128 vanno ai playoff, al meglio delle 3 partite.
1: Cioè, oltretutto, anche se tu giocassi tutti i giorni, non basta un anno.
0: No.
1: Ce ne vogliono due,
0: no.
1: Giocando tutti i giorni.
0: Sì, più o meno. Vabbè, però lo puoi fare biennale a quel punto.
1: Ma siamo dei signori, cioè, quindi siamo perfetti. Siamo,
0: come giustamente scrive un ascoltatore, mondiale a girone unico, comunque più corto dell'Eurolega.
1: Potrebbe, questo è sempre chiaro, cioè, più corto dell'Eurolega c'è tutto, cioè, qualsiasi cosa è più corto dell'Eurolega, quindi va benissimo.
0: Va bene. Ieri mattina, tra l'altro, avevamo chiuso la trasmissione con il nome di Wendell Moore Jr., che era sostanzialmente già ieri mattina piuttosto chiaro, associato alla Virtus, e poi è arrivata l'ufficialità, quindi roster completato in attesa di Coquilà bella fresca.
1: Ah, non è andato a Roma? No. Direi che Roma ormai è completata. Tutti gli allenatori, mi sembrano.
0: Non hanno neanche l'autista del pullman ufficiale.
1: Secondo me fanno come quello che non si presenta all'asta del fantacalcio, prende quelli che sono rimasti liberi sul mercato alla fine, tutti a uno, è presente?
0: sì, più o
1: e
0: meno sì.
1: Ci provo per non perdere il posto nel gioco. Uguale.
0: Il problema è che sono in due. Cioè, sono due a fare. Pronto? Così. Ma a te?
1: Ah, sì, sono due. Sì, ti sento. Vabbè, dipende chi è il primo che si sveglia, pagherà due anziché uno, e l'altro prenderà tutti a uno, hai capito? Ci sta. A parte Nico Mannion, che gioca per tutte e due. Nico Mannion è jolly al momento.
0: Da solo, tra l'altro.
1: Sì, da solo.
0: Devo dire però che, almeno però dal punto di vista comunicativo, i due club si sono già mossi bene, cioè sia dal punto di vista del sito che dal punto di vista dei social. No, niente?
1: Ma, sì, niente? Anche no. Dalla campagna abbonamenti.
0: Campagna leggevo... che cosa?
1: Ma io leggevo i tifosi della Virtus Roma, no? La classica Virtus che c'è

0: tutti.
1: Prestata a Roma, che si domandavano: ma chi va a vederli?
0: Bella domanda.
1: Cioè, boh. E poi comunque, anche se dovessi diventare il nuovo tifoso di una delle due, devi sperare che sia quella che puoi andare in NBA, perché se no c'è il rischio che fra due anni sei di nuovo senza squadra, cioè.
0: Esatto.
1: Quindi è una roulette russa anche andarli a tifare, perdonami.
0: Non capisco. Assolutamente. Beh, d'altronde, sai, i numeri della campagna abbonamenti per ora non stanno premiando i due club che hanno zero abbonati.
1: Chissà come mai.
0: Questa era veramente facile. Va bene. Senti, non abbiamo però.
1: Meno di Lotito, tra parentesi. Meno della Lazio, attenzione. È incredibile questo.
0: Ancora per poco. La campagna abbonamenti e poi vedi come superano in pompa magna. E forse tutti i tifosi della Lazio che non fanno l'abbonamento allo stadio e probabilmente vanno a vedere il basket, si dividono tra il basket. No?
1: Potrebbe essere, alla fine
0: secondo me potrebbe anche
1: non
0: accadere.
1: Non credo neanche se lo vedo, non ci credo.
0: Senti, non abbiamo però commentato la notizia più importante che è emersa ieri dalla conferenza stampa del presidente della FIGC Malagò. Non a caso,
1: cioè, Foggia riammesso in C?
0: Non a caso è stata la prima cosa che ha detto.
1: Cioè, io vorrei sapere quali santi in paradiso avete voi, veramente.
0: Cosa vuoi?
1: Siete veramente. Non mi fare dire cose da stadio che non si possono dire in radio.
0: Ma, scusa, te la devi prendere. No, lascia stare, te la devi prendere. Sai con chi? Con Stefano Bandecchi. Il simpatico
1: povero,
0: e pacato sindaco di Terni, perché è lui che ha fatto saltare per aria la Ternana.
1: Lo sapevo.
0: Infatti, i tifosi della Ternana non sono contenti del loro sindaco, chissà come mai. Quindi. Noi foggiani abbiamo piazzato Stefano Bandecchi lì a Terni per far saltare la squadra e rientrare dalla finestra.
1: Incredibile. E quindi adesso che tipo di campionato farà il Foggia? Come quell'ultimo appena trascorso?
0: Io spero di no, onestamente. Spero almeno un po' più tranquillo.
1: Tranquillo.
0: Vuoi venire a vedere qualche partita con me?
1: A giù alla Zaccheria?
0: No, la Zaccheria è troppo comodo. Andiamo in trasferta.
1: Beh, perché no? Dai, potremmo organizzarci, sì.
0: Allora,
1: anche venire.
0: Il girone C, probabilmente oggi verrà ufficializzato, composto da Cerignola, Bari,
1: bel derby.
0: Subito, Bari,
1: bel derby,
0: Barletta,
1: bellissimo derby.
0: Casarano,
1: okay. Tutta la Puglia.
0: Tappeta, mica solo quella. Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Giuliano. Vabbè, Inter Under 23, vabbè, trova l'intrusa. Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento, Altamura. Andiamo in trasferta.
1: L'Inter Under 23 passerà al campo d'allenamento, non so, almeno, spero per loro, almeno a Salerno, perché sennò è sempre in viaggio, poveretta.
0: Ah, beh, come... È come l'anno scorso è toccato all'Atalanta, due anni fa è toccato alla Juve.
1: Quest'anno tocca all'Inter.
0: Oh. Ma chi tocca? Così va bene.
1: Quante squadre pugliesi ci sono nel girone C? Praticamente
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Oh, ne andrà su una?
0: Il Bari, ovviamente.
1: Probabilmente sì. O il Catania, magari va su, che non è pugliese.
0: Il Qatar.
1: Potrebbe essere.
0: Va bene. Senti, non abbiamo parlato per niente di Bologna, parliamone anche un po' prima di chiudere, visto che abbiamo parlato di tante cose. Allora, ieri sono sbarcati Dovbyk e Mondarain.
1: Esatto, assieme all'aeroporto Marconi sono arrivati, anche se prima di loro è arrivato Rowe, che era incredulo da questa accoglienza un po'.
0: Come l'aspettavo, quasi riparto.
1: Ero solo in vacanza, rega,
0: esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Numero uno. Sono due bei Susanelli vedendoli fisicamente. Beh, di Dovbyk si sapeva.
0: Sì.
1: Questo Susanelli è il termine tecnico.
0: Sì.
1: Mentre a Mondarain non pensavo fosse così grosso, sai?
0: Sincero. Sì. È grossino.
1: Un bel torello anche lui, è un bel torello. Bene, abbiamo bisogno di fisicità, soprattutto in mezzo al campo, quindi ottimo. E il buon Dovbyk è arrivato in ciabatte, numero uno, mi ha fatto morire. Che si è presentato alla visita medica in ciabatte, cioè, proprio mood vacanza, hai capito? Tipo, ci, città e adesso sta. Pronto?
0: Sì, ti sentiamo.
1: Ah, ok. E adesso sta al buon mister a metterli in campo per vedere cosa possono darci.
0: Sì, devo dire che sperando che insomma non giochi anche in ciabatte.
1: No, ok, quello spererei di no.
0: Alla Mirko Vucinic.
1: Numero uno, grande. Magari,
0: Giocatore
1: magari fosse un Mirko Vucinic, magari.
0: di talento spaventoso, ma quando decideva di giocare con l'infradito, proprio non c'era
1: Dovevi sostituire dopo 4 minuti.
0: nulla da fare. Non c'era nulla da fare. Va bene. Allora, un po' di messaggi, dai, alla
1: Ma più che altro
0: sì.
1: c'è anche la notizia che non è così scontato che Freuler vada in Arabia. Lo dà
0: Sì.
1: la Gazzetta,
0: Sì.
1: no?
0: Sì.
1: Leggevo stamattina.
0: Sì.
1: Non è così scontato, e addirittura nei suoi sogni ci sarebbe quello di accettare Bologna.
0: Ma tu lo riprenderesti?
1: Ma sai che io per queste scelte qua mi metto nelle mani dell'allenatore, cioè ti serve? Sì, non ti serve? Ciaone.
0: Cioè, fai decidere il tedesco.
1: Cioè, se io fossi la società, sì,
0: Ok.
1: talmente proprio. Tu no?
0: Sì. Io onestamente cioè, andrei oltre, ma non per mancanza di conoscenza, ci mancherebbe, ma più che altro appunto per andare oltre. Il Freuler dell'ultimo periodo l'ho visto veramente in grande difficoltà, fisica.
1: Se dovessi scegliere io, anch'io sono come te. Ti dirò di più, non so neanche se si meriterebbe il massimo salariale in una squadra che comunque per gli ingaggi c'è sempre un occhio di riguardo per tutti, ecco.
0: Sì, appunto, appunto. Ieri si parlava anche del Sassuolo come ipotesi per Freuler, ma insomma, vediamo un po' quello che succede nelle prossime ore. Allora, vado con un po' di messaggi, Matte, prima di salutarti. Scrive
1: Sì.
0: giustamente un ascoltatore: parliamo del Bra, lo scorso anno che c'erano 18 squadre più a nord di lei, ed è finita a giocare col campo basso. Effettivamente sì, era nel girone B, non si sa perché, per come, ma va bene. E poi. Aspetta. Questo folle progetto di vendere mezzo mondiale, scrive Davide, e ne abbiamo parlato. Non avrei preso Mancini, ma visto che è stato preso, è possibile finalmente vedere giocare l'Italia con la difesa a 4, invece che è un pochino più moderno, scrive Dan. Che dici?
1: È probabile.
0: Nel mentre vi volevo segnalare un Carson beccato ieri in una palestra a Bologna, manco più a Casteldebole, lo fanno allenare. Poveretto.
1: Addirittura c'è il cartello fuori da Casteldebole.
0: Io non posso entrare. Vietato l'ingresso ai Carson.
1: Esatto.
0: Vabbè. E comunque la prima mossa della FIGC non è stata la nomina del commissario tecnico, ma il ripescaggio del Foggia. Chissà chi c'è dietro a questa decisione. Vedo Darione, vedi bene. Fatto una
1: Beh, lui è un
0: telefonata.
1: pezzo grosso ormai,
0: Sì,
1: cioè.
0: sì, sì, sì. Se rimane l'amarezza, sarà lei la vice di Mancini? Questa è brutta,
1: Molto. Chi è che l'ha scritto? Dave Trebbi?
0: eh? No. No, Dave è da un po'
1: Ma
0: che non scrive.
1: addirittura.
0: Sì, forse sta facendo. Ah, eccolo qua, guarda. Incredibile, l'hai
1: Ah,
0: chiamato
1: vedi,
0: e ha scritto. Clamoroso.
1: vedi, vedi.
0: Carson, tra l'altro, con l'abbonamento della palestra di Matte. Ti ha
1: Sì,
0: rubato
1: è mio, allora
0: l'abbonamento.
1: non può entrare da nessuna parte, raga, te lo dico proprio. Se mi ha rubato l'abbonamento è off limits in tutte le palestre di Bologna e provincia, quindi non può essere stato lui allora.
0: Allora, c'è un ascoltatore che ti chiede una cosa difficilissima. Qui non puoi delegare nessuno.
1: Vai.
0: Preferiresti vedere Zirkzee e Lucumì a Como o alla Juve?
1: Delle due sempre Como.
0: No, l'hai detto un po' a denti stretti.
1: A denti stretti
0: Sì, in
1: l'ho detto a
0: Como,
1: denti
0: con chi
1: stretti,
0: un
1: l'ho detto. Però
0: bagno.
1: se devo scegliere, sceglierei, capito? Ti
0: Va
1: dico Como.
0: vabbè. Giacomo propone Cuba come sede unica dei mondiali. Guarda, poveretti, hanno in questo momento altri problemi. Poveretti, e sempre per
1: Proprio
0: colpa
1: dire la
0: del.
1: stessa cosa.
0: Esatto, sempre per colpa di quello lì. Quello che sta a Washington. E potrebbero comprare la Groenlandia e destinarla solo ai mondiali di calcio. Non date queste idee, ragazzi, perché poi c'è gente che ascolta, prende appunti. E non è il
1: Okay.
0: caso.
1: Finché la comprasse anche.
0: Sì, infatti, ma se ne può riparlare, ma non mi sembra
1: Esatto.
0: intenzionato a. Una domenica tifi una Roma e una domenica tifi l'altra, così in casa ci sei sempre.
1: Ah, doppio abbonamento, ci può stare, non ci avevo pensato a queste evenienze.
0: Beh.
1: E chi tifa Virtus Roma invece come fa?
0: Virtus Roma
1: si dimena in tre palazzetti.
0: Protesta, che deve fare?
1: Beh, sì.
0: Va a protestare. Non remo, grazie, scrive un amico. E poi,
1: ecco così.
0: Sì, e poi c'è un altro messaggio di Matteo, francamente, cioè, un messaggio che io faccio molta fatica a leggerlo. No, devo dirti la verità. Sì. Io sto pensando seriamente di bloccare il nostro ascoltatore. Grande Matteo Negri, voce autorevole dello sport bolognese.
1: Se non lo puoi bloccare, non puoi, decisamente. Sì.
0: Matteo Tioli si firma anche.
1: Ah, grande, che saluto, mio ex collega. Lo saluto.
0: Vedi che c'era, vedi che c'era un magna magna.
1: C'è le aderenze.
0: Vedi. Luca chiede se secondo voi, secondo noi, Maldini e Leonardo metteranno questi 18 giorni nel curriculum.
1: Credo di no. Se potessero tornare indietro di 18 giorni, secondo me la risposta a Malagò sarebbe una pernacchia.
0: Sì, probabilmente sì.
1: Quell'impressione lì ho.
0: Sì. Poi quest'anno non pecchiamo fisicamente.
1: Ma al momento direi proprio di no. Con i due nuovi arrivi, esatto. Con i due nuovi arrivi mi sembra proprio di no. Quindi bene così.
0: E Fede si chiede se Freuler vuole andare al Sassuolo per giocare con Berardi. Questo è per te, questo messaggio.
1: Beh, certo, ovviamente. Cioè, è il sogno di ogni giocatore, secondo me.
0: E poi l'ultimo messaggio. Aspetta, dov'era quello che avevo messo da parte? Vabbè. Se voto che mi devo togliere le accise e poi mi ritrovo il diesel a 2,30€, ci può stare che non la prendo bene. Solidarietà alla Serie A, scrive Simone. È un po' diverso come impatto, diciamo, la scelta del commissario tecnico, ma vabbè, l'abbiamo messo. Va bene, ci sta. Caro Matte, ti saluto. E non so se oggi troverai qualcuno che ti offrirà, la colazione.
1: Beh, io la prendo nel caso, non c'è problema.
0: Figuriamoci, non mi sembri tipo che si tira indietro. Chiedi però, mi raccomando, alla Lega Serie A. Che già,
1: certo.
0: Ecco, che già sono offesi.
1: Non vorrei che si risentissero.
0: No, per carità, non creiamo troppa amarezza. Non creiamo troppa amarezza. Ecco, va bene. Ciao Matte.
1: Bene. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Grazie mille a Matte Negri. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: società da iscrivere?
1: Super Mega Trebo Club.
0: Avete le divise da gioco?
1: Certo, eccole.
0: E cosa volete giocare con quelle lì?
1: Perché cos'è che hanno?
0: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
1: Ma sono nuove.
0: Ma volete giocare con quelle divise lì?
1: Sì, sì.
2: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'aria, le 8:36. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, sono tantissimi, allora ripartiamo con le vostre sollecitazioni. Poi tra poco Leo Bosello, poi avremo anche Alessandro Mossini questa mattina per chiacchierare insieme a loro. Allora. Ciao Dario, mi chiedo per quanto riguarda il nostro piccolo Basket City, in un piccolo mondo antico, così, che senso ha fare prima il calendario di A2 che quello di A ed Eurolega? Fino a dicembre la Virtus giocherà al Palladozza, le due società si sono già un minimo organizzate, sì. O non capisco questa gestione dei calendari. Guarda, non c'è nulla di strampalato, nulla di strano. L'Eurolega, per quanto riguarda la Fortitudo, non c'entra nulla, nel senso che giocando in mezzo alla settimana, ma alla Fortitudo non cambia nulla se c'è l'Eurolega o meno. Cambierà eventualmente se la F dovesse chiedere anticipi o roba del genere, ma fondamentalmente non è un problema. Ed è chiaro che in attesa di capire quale sarà il calendario di Eurolega, che esce peraltro questa mattina, quindi sostanzialmente ci siamo, ancora un po' di attesa, e poi sapremo anche il calendario di Serie A. È abbastanza evidente che ci siano già state delle chiacchierate tra i due club per quanto riguarda il calendario di A2 e il calendario di Serie A. E mi sembra abbastanza evidente che ognuno si regoli a modo proprio, cioè già la Lega Serie A è costretta, Lega Basket è costretta ad aspettare Eurolega ed Eurocup per fare il suo calendario. Bloccare tutto il basket italiano in attesa che Eurolega e Eurocup si facciano i comodi loro, esagero naturalmente, però insomma siamo abbondantemente in ritardo rispetto agli standard di Eurolega ed Eurocup. Bloccare tutto il basket italiano non ha senso, non ha proprio senso. Quindi si fa il calendario di A2 incastrandolo poi con quello di Serie A in maniera molto, molto tranquilla, ecco, senza nessun tipo di problema. Resto sul basket al volo. Pienino da Casalecchio, ciao anche a te. Conclusa la campagna acquisti vendita della Virtus con Moore, vorrei da te un giudizio finale. Beh, quello che si poteva fare anche prima di Wendell Moore. Wendell Moore non cambia la sostanza della squadra. È una squadra giovane, una squadra di corsa, una squadra inesperta, certamente, una squadra che dal punto di vista anche fisico non ha diciamo, grande stazza per poter pensare di competere a lungo termine in Eurolega, può però sicuramente fare delle cose più interessanti, togliendosi qualche soddisfazione qua e là, e poi bisogna vedere quanto può essere competitiva pienamente in campionato fino alla fine, ma quello lo scopriamo strada facendo. È una squadra molto interessante, senza dubbio, con tanti punti interrogativi. Sono tanti giocatori che dovranno crescere, e rapidamente, in questa stagione. E tra i giocatori che dovranno crescere, in un certo senso, possiamo mettere anche Derrick Colston Jr. Non perché debba dimostrare qualcosa ancora, ma perché chiaramente l'anno prossimo avrà, cioè l'anno che sta arrivando, avrà un ruolo diverso, più impattante nella squadra con gli avversari che lo conoscono, e quindi anche lui dovrà fare uno step in più rispetto a quello che ha fatto vedere in questa stagione. Quindi è un'annata così, è un'annata di grande interesse per capire quanto il lavoro di Mumbrù e del suo staff tecnico, e quanto naturalmente il lavoro poi dei singoli giocatori, permetterà di vedere una Virtus man mano che cambia, che si avanza nella stagione, sempre più competitiva. Ma per l'ufficialità di Kokila cosa si aspetta? La decisione ufficiale di Smailagić? No, che lo annunci Dubai, perché se non lo annuncia Dubai la Virtus non può annunciare il prestito di un giocatore da Dubai, e quindi manca quel passaggio lì. Sempre sul tema Virtus, per i nuovi acquisti non sono un po' troppi i contratti di solo un anno? Ok, siamo più svincolati, ma questo non rischia di mettere nella testa a troppi giocatori di essere solo di passaggio? Secondo me non cambia assolutamente nulla, non cambia proprio nulla, Vittorio, nel senso che basket contemporaneo, tra le varie strutture, ha anche questo, cioè di avere rarissimi casi in cui puoi pensare di fare un contratto pluriennale vero. Comunque sono casi minoritari, quindi alla fine non cambia nulla. Contratto di un anno è un contratto che intanto ti porta il giocatore qui. Io però onestamente, Vittorio, escludo anche in maniera abbastanza categorica che nella testa di alcuni giocatori, o anche solo di uno di quelli che hanno firmato il contratto annuale, possa esserci l'idea del vabbè, tanto qui siamo di passaggio. E no, perché questo è un passaggio che per la carriera di ognuno di loro è un passaggio molto importante. Wendell Moore Jr. Ha provato in NBA, ha provato in G League, non è andata bene, non è andata quanto lui volesse andasse bene, naturalmente. Adesso si mette in gioco in Europa, quindi questo anno è per lui fondamentale per la sua carriera, quindi ha tutto l'interesse a dare il massimo. Frazier è più vecchio, tra virgolette, ha più sicuramente esperienza, ma questo è il primo anno vero in Europa, che finora è stato lo Zenit in un contesto chiuso, e anche lui ha tutto l'interesse a far sì che il suo anno possa essere positivo. Lo stesso Kokila, è vero che sarà in prestito da Dubai, però si deve mettere, dopo aver fatto una buonissima Eurocup con Burg, deve mettersi alla prova a un livello più alto, e ha tutto l'interesse a far sì che dimostri di essere da Eurolega. Quindi no, Vittorio, onestamente questo problema non lo vedo, e se dovesse verificarsi non è un problema per la Virtus, è un problema per la carriera del giocatore. Cioè, se tu pensi di stare qua un anno a vivacchiare o a giocare bene solo qualche mese, vabbè, è un problema serio per te, per la tua carriera, non tanto per la Virtus, ecco. Ribadisco, oggi giornata di calendari sia per quanto riguarda la 2 e la Fortitudo, sia per quanto riguarda l'Eurolega, la Virtus. In mattinata avremo tutto e naturalmente vi daremo conto ovviamente di tutto. Sulle due romane, Daniele, però la Roma di Doncic almeno un quintetto ce l'ha? Formalmente no, non ha annunciato nessuno, neanche Doncic neanche Maignan, scusa, no, Doncic no, neanche Maignan. Quindi è quella di Messina che vedo molto indietro. Daniele, non c'è nessuna Roma di Messina, volevo darti questa info. Non c'è nessuna Messina, non ha scelto nessuna delle due Rome, quindi no. Al massimo è quella di, al momento l'unica certezza della massima Roma è Matiasic, cioè l'ex patron di Trieste, stop. E l'unica certezza di quell'altra Roma è Doncic, stop, e Nelson, basta. Siamo al 29 luglio e questi non hanno ancora combinato nulla di ufficiale. e di formale. Ma vabbè, oh, contenti, contenti loro, che dobbiamo dire. Va bene, torno invece su altre questioni. Per esempio sulla nazionale, quindi Pirlo è putiniano, mentre invece Mancini, che ha allenato l'Arabia nel noto democratico, vinse la man, va bene, giusto? Vabbè, adesso stai a fare il pignolo su chi ha contatti con quale regime, dai, vabbè, sono tutti uguali, dai. No, non sono tutti uguali, no, a parte le battute, ma questo fa parte del... delle varie sfumature che questa vicenda commissario tecnico ha avuto, in cui non esce bene nessuno, nessuno, forse l'unico è Ranieri, poveretto, forse è l'unico che ne esce bene. Non esce bene Mancini, non esce bene Malagò, non esce bene la Lega Serie A, non esce, non escono bene Maldini e Leonardo, nessuno ne esce bene, a parte appunto forse Ranieri e Guardiola, molto semplicemente perché è stato, diciamo, preso un po' di così di sguincio. E Pirlo, che ha rapporti contrattuali con l'agenzia di scommesse russa, no. Mancini, che ha allenato per un regime, invece nessun problema. E è chiaro che c'è una stortura, ma è la stessa stortura che dicevamo prima anche su chi guarda Mancini come un traditore perché ha accettato un'offerta milionaria, e Conte invece, che ha accettato un'offerta milionaria lasciando la nazionale, va bene. È chiaro, le modalità diverse, abbiamo detto, Conte non è scappato nottetempo, non ha mandato una mail, ci mancherebbe, però ha comunque mollato la nazionale per un'offerta superiore, quindi anche questa diatriba Mancini-Conte non ha motivo di esistere, non ha motivo di esistere. E possiamo andare avanti all'infinito, possiamo trovarne mille di sfaccettature contraddittorie fra di loro in questa vicenda. Mancini e Ranieri sono la solita minestra riscaldata di chi ha paura del futuro. Su Pirlo allenatore si può discutere, ancora molta strada da fare, ma fare i moralisti sul betting quando tutto il sistema vive di sponsorizzazioni e di scommesse, e Tonali gioca titolare del leader della squadra, è pura ipocrisia. E anche questa è una contraddizione, giustamente l'ascoltatore che non si firma sottolinea, certo. Quindi non solo il discorso legato alla Russia, ma anche il discorso legato alle scommesse, certo, assolutamente è una contraddizione. È una contraddizione, non da poco, assolutamente. Tommy, ritieni possibile, invece, andando sul Bologna, che il rossoblù provino ad acquistare SP per 25 milioni? Ma ragazzi, 25 milioni secondo me Bologna non li versa mai per nessuno. È la clausola rescissoria dell'attaccante del Levante, ma ecco, resterei enormemente sorpreso che il Bologna, avendo Dovbyk, vada a spendere quella cifra per un attaccante. Resterei sbigottito, veramente sbigottito. Fabio, buongiorno Dario. Alla fine è la Superlega della FIFA, si torna sempre lì. No, non è la Superlega della FIFA, non confondiamoci, non creano un sistema chiuso, attenzione. L'idea di Infantino è quella di creare un sistema per cui il mondiale non è più organizzato da un ente molto tra virgolette pubblico come la FIFA, ma da privati, modello sport americano, sempre con l'idea pubblica e diciamo quella annunciata di aumentare gli introiti da girare poi alle federazioni. Peccato che le federazioni non sapessero nulla, è un'idea di Infantino per non mollare il calcio dopo la fine del suo mandato alla FIFA, e soprattutto testimonia ancora una volta come abbia questi legami sporchi, sozzi, luridi con l'amministrazione Trump, e viceversa ovviamente, ma non è la Superlega, non è la Superlega, è un modo sporco, zozzo, lurido per provare a fare ancora più soldi. Questo è, non è la Superlega, è un'altra cosa. Piuttosto occhio, perché in uno scenario magari estremizzato della vicenda, l'UEFA potrebbe anche dire: vabbè signori, noi dalla FIFA usciamo. E se esce l'UEFA dalla FIFA, il contraccolpo per il calcio è notevole, però è uno scenario estremo. siamo veramente ancora nel campo delle ipotesi ardite, mettiamola così. Marchino invece vorrebbe una descrizione di Wendell Moore, giocatore di stazza, un giocatore che ha buon tiro, versatilità difensiva che aiuta perché non mancava sicuramente negli esterni, giocatore di buona mano offensiva, non è un creatore però come gli altri, cioè è una guardia ala diversa da quella che la, da quelle che la Virtus aveva finora, e questo permette ovviamente a Moonbrew di avere una squadra un po' più, cioè di avere un elemento diverso rispetto a quelli che aveva a disposizione. Era, diciamo, la tipologia di tassello mancante per la Virtus, molto semplicemente. Poi almeno sulla carta, poi che lo sia anche sul campo, quello lo scopriremo strada facendo. Saluto Marco che ringrazio, piacere per il Foggia con l'allenatore Euteri, uno degli ultimi zemaniani, se imbrocca l'anno può riportare entusiasmo. Ecco, io però ti dico la verità Marco, io da tifoso del Foggia che è andato, ha cominciato ad andare allo stadio col Foggia di Zeman, io rifuggo l'idea di avere un allenatore zemaniano, perché di zemaniano ne abbiamo avuto uno in quell'epoca lì e basta, e non ce ne sono stati altri. Anche lo stesso Zeman che è tornato non è stato, cioè io proprio rifuggo l'idea. Per anni a Foggia, questo ve lo dico perché ovviamente non seguendo le vicende non lo sapete, per anni a Foggia si è avuta l'idea che si dovessero prendere solo allenatori che facessero il 4-3-3 e basta, e abbiamo imbarcato della gente che non voglio neanche ricordare per non rovinarmi la mattinata, quindi ecco, l'etichetta zemaniana togliamola perché porta sfiga a Foggia. Euteri è sicuramente un animale da serie C, nel senso più bello possibile e più positivo possibile, e quindi speriamo faccia un bel lavoro, sì, quello sì, però togliamo l'etichetta zemaniana che porta sfiga, è come dire il nuovo Messi oppure il Messi dei Carpazi o lo Zidane d'Algeria, roba del genere, ecco, leviamola perché porta sfiga, proprio va detto come va detto, ragazzi, ci si appiglia anche a quello ovviamente. Steve invece chiede la situazione di Lukumi, ma guarda, la terrei un attimo in stand by questo messaggio, se non altro perché lo giriamo tra poco anche a Leo Bosello, visto che tra poco lo ritroviamo. Buongiorno Dario, ti sei fatto un'opinione su quello che potrebbe essere il livello della squadra, la Virtus, potremmo essere un outsider in Eurolega? No Francesco, onestamente no. Potranno esserci momenti positivi, momenti belli, momenti anche di filotto di vittorie, però onestamente pensare alla Virtus come outsider per i play-in ci vuole oggi, pronti via, un esercizio di fiducia proprio cieca, proprio ciecata, totalmente ciecata. E vabbè. Poi un messaggio di un ascoltatore che però non posso leggere, Beppe, su Mancini richiamato in nazionale, abbi pazienza, non mi sembra proprio il caso di leggerlo. Dai che per la National League partiamo carichi, Italia come medical dimension. Vedi Dave che è tornato a scrivere, richiamato all'ovile da Matte Negri, bravo Dave. E ho sentito di alcuni interessi per Casale, vediamo. Quello stipendio lì secondo me rende un po' più complicato cederlo, non impossibile ma complicato. Alessandro, secondo me è un presidente federale che ha deciso di non scegliere un allenatore per la nazionale, che ha prestato la sua immagine per sponsorizzare le agenzie di scommesse, i cui proventi vanno in un regime cleptocratico come quello di Putin, che è stato conducendo da 4 anni una guerra in un altro paese, ha fatto solo che bene, scrive Alessandro. Ma non discuto questo Alessandro, ci mancherebbe altro, un discorso di opportunità che giustamente, su cui giustamente la FIGC e Malagò ha voluto fare un passo indietro, ma non discuto questo, se hai seguito la trasmissione e in particolare le chiacchierate che facciamo con Nicola Sbetti in a gamba tesa, sai benissimo come la penso. Quindi non discuto quello, discuto l'ipocrisia che ha accompagnato questa scelta e anche una frase che ieri ha detto Malagò in conferenza stampa che fa cascare le braccia. Non sapevamo, né io, né Maldini, né Leonardo, di questa collaborazione, di questo contratto in essere. Ma come non lo sapevate? Ma è da un anno che Pirlo fa avanti e dietro con la Russia. È un anno. Come non lo sapevate? Ma dove vivete? Cioè, capisci Alessandro, è anche questo il punto. e sicuramente quello che dici tu, ma non possiamo far finta di nulla sul, sul modo in cui è emersa questa cosa, in cui è stata trattata questa cosa, che non salva Pirlo, ci mancherebbe, chiedete a Shevchenko cosa ne pensa, non salva Pirlo, ma rende tutta la vicenda, se possibile, ancora più grottesca. E contribuisce soprattutto a, a far pensare che nessuno di questa vicenda da questa vicenda esca, scusate, in maniera idilliaca, a parte il povero Ranieri, che è appunto appena arrivato, almeno facciamogli fare la conferenza stampa stamattina, insomma. Matteo invece sul Bologna: magari se piazziamo Dellinga spendiamo anche 25 per Espi. Ma ragazzi, ma il Bologna che spende 25 per un attaccante che non è neanche sicuro di essere titolare, ma ce lo vedete? Cioè, uno scenario secondo voi credibile? Verosimile? Ma ribadisco, dovesse accadere, perché poi nel calcio tutto può accadere, ci mancherebbe, ma dovesse accadere, ma io rimarrei profondamente sbigottito, cioè non lo nascondo, insomma. Allora, GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco.
7: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 8 e 56 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo-iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington il presidente americano ha incontrato anche quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Scontro politico dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo chiesto un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vice premier. Frena la Lega, secondo cui la decisione spetterebbe al Parlamento. Governo allo sbando, affondano le opposizioni. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT. Insieme a lui Claudio Ranieri in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Meteo.
15: Buongiorno. Siamo ormai nel pieno dell'ennesima ondata di calore, anche oggi, mercoledì 29 luglio, sarà una giornata bollente, massime sui 35 gradi e anche oltre. La giornata è serena, c'è sole, non passano nuvole, né tantomeno c'è rischio di precipitazioni, neanche in montagna. Anche le notti si stanno scaldando, siamo già oltre i 20 gradi, almeno in città, e purtroppo andrà avanti così fino al fine settimana. Le giornate più bollenti saranno probabilmente quelle di sabato e quelle di domenica, quando si sfioreranno i 40 gradi. Quindi oggi mercoledì temperature massime sui 35-36 gradi. Domani giovedì il tempo si ripeterà, quindi di nuovo cielo sereno e temperature molto alte, sempre sui 35-36-37 gradi a seconda delle zone. E poi arrivare a fine settimana andrà probabilmente ancora peggio, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
16: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
17: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
18: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
17: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
19: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
20: Ehi, non ti piace la pappa?
21: Forse vuole qualcosa di più.
20: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
21: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
20: Ok, ordiniamo subito.
21: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
22: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
23: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
22: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
23: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
23: www.sorcevannini.it.
24: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
25: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
26: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
25: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
26: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.

0: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, ben ritrovate, ben ritrovati. Messaggi al 366-402-4022, rispondo volentieri subito a un amico che scrive, lo recupero. Eccolo qua. Perché dici che spendere 25 milioni o giù di lì è così folle, visto che ne abbiamo spesi 20 per Rowe l'anno scorso? No, aspetta, non ho detto che è spesa, che è una spesa che Bologna non può fare. Non, la vedo molto dura che la faccia per un attaccante, quella cifra lì, per un attaccante avendo già Dovbyk. 20 per Rowe l'hai spesi perché dovevi sostituire ancora Ndoye l'anno scorso, quando l'hai preso. E quindi ci stava come spesa, avendo quella necessità lì. Oggi Bologna, nel momento in cui viene della Linga, sicuramente ha bisogno di un attaccante. Che arrivi a spendere 25 o giù di lì per un attaccante avendo già Dovbyk, beh, mi sorprenderebbe molto. E non so se anche se sorprenderebbe anche Leo Bosello. Ciao Leo.
4: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti. Dipende dal profilo. Dipende dal profilo, perché deve essere proprio il giocatore che convince al 100% il Bologna ed è proprio il prediletto. Il prediletto ha un cognome con quattro lettere, che è SP, ma che in questo momento non sembra essere troppo fattibile a quelle che sono le ultime indicazioni e a quelle che sono un po' le ultime sensazioni. E al momento sembra essere una situazione difficilmente percorribile, soprattutto per la concorrenza. Il Bologna non è che metterebbe 25 di base lì sul giocatore e sbloccherebbe la clausola, però aveva dato cenni e sensazioni di voler approfondire il discorso sull'attaccante del Levante anche dopo l'arrivo di Dovbyk, proprio perché Espi è un profilo che il Bologna segue da tantissimo tempo. E infatti, insomma, poi ne sentivamo già parlare intorno al mese di aprile, però comunque sembra essere complicata la concorrenza e soprattutto battere la concorrenza dei due club di Premier, seppur siano due club neopromossi, ma che ovviamente hanno una disponibilità economica che in questo momento porta a offrire un ingaggio diverso, e quindi c'è questa situazione. Non SP, magari arriverà un altro attaccante, ovviamente trovando una soluzione per Dallinga, però difficilmente immaginiamo che Bologna metterà una cifra così alta se non è proprio il profilo ideale in assoluto. Ma insomma, sono questioni che si evolveranno. Io sono molto curioso di capire un po' che genere di attaccante prenderanno, perché comunque, insomma, c'è da aspettarsi che verrà cambiato l'altro attaccante oltre a Dovbyk, e c'è da aspettarsi che Dallinga non sarà più attaccante del Bologna, anche se insomma comunque va monitorata questa situazione, però non

0: Poi era diverso, anche perché dovevi, ribadisco, prendere ancora il sostituto di Ndoye quando è arrivato Ro, quindi avevi anche una necessità diversa, ovviamente.
1: No, assolutamente, deve essere proprio il giocatore che ad occhi chiusi Bologna vuole prendere per fare quella scelta lì di prospettiva, e insomma se non sarà SPI magari non verranno messi 20 milioni, ecco, quindi sì, vediamo, è una situazione un po' complicata perché è un giocatore che il Bologna voleva fortemente, però ha segnato forse troppo negli ultimi mesi, in Liga ha segnato troppi gol, e quindi la clausola da 25 in Inghilterra probabilmente proveranno ad esercitarla nei prossimi giorni, anzi è molto probabile.
0: Sì, molto molto probabile. Allora, ti giro subito un messaggio importante, sì, di un ascoltatore, al 366-402-4022, lo devo recuperare però, adesso mi chiedete troppo.
1: Era importante, quindi
0: no, era molto importante, perché poi ci dava anche un ottimo aggancio per parlare della eccolo qua, Lello. Ma secondo voi la dirigenza ha preso provvedimenti con una multa nei confronti di Dovbik per l'esibizione all'aeroporto di quella orribile ciabatta? Prendiamo provvedimenti, così non si può girare per Bologna. Ha ragione Lello.
1: Avrebbe dovuto, però comunque era molto centurione romano, dai, sinceramente mi sembrava proprio quel sandalino lì, no? Mi sembrava proprio quella classica calzatura che potevi vedere nei film dell'antica Roma, che vedevi
0: signore benedetto.
1: No, però dai, un po' sembrava, gli mancava un po' l'allora in testa, e più o meno c'eravamo. Comunque sì, occhiale da sole che si è tolto solo per la foto finale con stretta di mano e foto insieme con Mondarain, però per il resto l'ho visto piuttosto, ecco, come si direbbe qui a Bologna, polleggiato, rilassato, è arrivato molto sereno, e niente, sì, la calzatura ci ha subito veramente tratto grandissimo interesse, perché comunque non è così usuale, però effettivamente, come titolo oggi il Carlino, è vero, ieri era la giornata di Dobby che diamo Mondarain, arrivo all'aeroporto, visita eccetera eccetera, però la scena se l'è giustamente presa Rowe, che mentre tutti si aspettava l'arrivo di questi due calciatori che attendevano le valigie, niente, è spuntato fuori dall'uscita del Marconi, e anche lui non se l'aspettava, perché evidentemente aveva staccato anche il telefono per due giorni per riposarsi ed è andato credo a Londra, e quindi quando è uscito ha detto: beh, che cosa succede? Ha chiesto a Di Vaio: beh, che cosa ci fate tutti qua? Come dire, non sapevo neanche chi stava arrivando.
0: Sono
1: stamattina.
0: Sempre l'ultimo a sapere le cose.
1: Esatto, però è stato carino, si è tolto le cuffie, ha salutato tutti. Non è sempre detto che sia così, e che un calciatore abbia anche questo piacere, questo sorriso di voler, no, anche salutare tutti, e poi vabbè, è andato via, però due minuti di chiacchierata l'ha fatta, e è stato divertente, molto divertente, sì.
0: Allora, altri messaggi al 366-402-4022, diciamo più pregnanti dal punto di vista calcistico, rispetto a quello della ciabatta, che pure ha la sua importanza, assolutamente. Se vogliamo la seconda punta giovane, perché non andiamo a prendere Mastantuono? Ah, brutto? Scrive Fabio?
1: Beh, perché è un'operazione che nel caso la Fiorentina farebbe in prestito secco, quindi diciamo che la seconda punta giovane il Bologna, qualora insomma dovesse prenderla, qualora la prenderà, sarà una punta comunque a titolo definitivo, cioè poi non sappiamo chi sarà, quanto sarà la cifra magari che il Bologna destinerà a un acquisto che non è SP, quindi vediamo, però non immaginiamo un'altra operazione a titolo temporaneo, non che Mastantuono alla Fiorentina sia un'operazione sbagliata perché a titolo temporaneo, figuriamoci, cioè non possiamo dire di non rosicare su questa operazione se dovesse andare in porto, perché c'è, cioè, un calciatore fortissimo con quasi solo potenzialità in avanti, cioè nel senso non è che ha una grande carriera europea, almeno per quello che riguarda l'Europa, alle spalle. A River ha fatto bene, molto bene, perché sta

0: non andava al Real Madrid, non sarebbe arrivato al Real, però ecco, e poi vabbè, principalmente Dario, siamo d'accordo, è un esterno d'attacco, no? Mastantuono, quindi vabbè.
1: Sì, poi, no, non ovviamente... è un centravanti, ecco, sicuramente non è un centravanti, assolutamente.
0: Quindi beh, sarebbe più un'operazione da fare nel caso in cui dovesse uscire Dominguez, dai, lo mettiamo come quarto nelle gerarchie di fascia, ecco, perché no?
1: Sì, lo mettiamo lì. Va bene. E poi aspetta che c'erano altri messaggi. Vabbè, ce ne sono variamente assortiti su Lukumi. E allora andiamo a leggerli. Steve: Lukumi che vorrebbe andare alla Juve piuttosto che al Como, mentre salgono le quotazioni del Beşiktaş. Dove si sta allenando adesso? Adesso credo sia in vacanza, intanto. Ancora.
0: Adesso in vacanza, dovrebbe rientrare ad inizio settimana prossima, quindi fra pochi giorni in realtà, da lunedì o martedì in base a quando il Bologna deciderà di ritrovarsi, direi lunedì, visto che comunque c'è questa doppia amichevole contro il Cambuur sabato, doppia perché c'è la partita alle 11 alle 17:30, sì. e poi Lukumi penso, credo, doveva entrare inizio della prossima settimana, quindi se il giorno di allenamento della ripresa sarà lunedì, lui lunedì è atteso a Casteldebole, poi non è mai stato anche negli anni scorsi un giocatore che si è messo eccessivamente di traverso diciamo durata delle ferie oppure allungando periodi per aspettare cessioni o proposte, e comunque aveva questo mood anche nelle ultime una o due estati, quindi se non andrà in porto la potenziale cessione del colombiano nel corso dei prossimi giorni, lo vedremo serenamente allenarsi con la squadra Casteldebole prossimamente appena tornerà dalle ferie. Sembra quello che dicono i media del calciomercato nazionale, che il giocatore abbia più piacere ad aspettare la Juventus, però il Bologna in questo momento ha una richiesta che nessun club ha avvicinato, quella dei 25 milioni. La cosa che mi preoccupa un po', Dario, è che più passeranno i giorni del mese di agosto, più questa richiesta, più questa volontà, più questa necessità del Bologna può, anzi sicuramente si abbasserà, perché il Bologna comunque non ha, a prescindere diciamo dalla situazione un po' di esterna e quello che vuole cercare di comunicare, però il Bologna non può perderlo a zero, ovviamente, e anche perderlo a una cifra più bassa di 25 milioni comunque è un grande guadagno per il Bologna, anche se solo dovessero essere 20 milioni, poi ok, va corrisposto il 20% al Genk, però il Bologna si metterebbe comunque in tasca di 16 milioni di euro, quindi è una cifra comunque anche in quel caso importante, con 25 sarebbe ancora più alta perché sarebbe sopra i 20, quindi è un'operazione che il Bologna deve fare, e ho paura che più si andrà in là con le tempistiche, più questo farà il gioco delle altre squadre, delle altre società che magari attendono qualche settimana in più senza troppa fretta perché sanno che la situazione può essere conveniente. La cosa diversa è se si dovesse scatenare un'asta, ecco, in quel caso potrebbe cambiare tutto, magari l'arrivo di una squadra di Premier, se dovesse una squadra di Premier se dovesse avere bisogno del giocatore, sarebbe utile, perché la Premier non si farebbe questi grossi scrupoli a mettere sul piatto ora qualche milione in più di quanti magari non ne possa pagare a fine agosto, però al momento offerte concrete dall'Inghilterra non ne sono ancora arrivate, ci sono solo un po' di club interessati, ma ancora l'offerta giusta non è arrivata da nessuna parte, se no il Bologna all'offerta giusta l'ho già detto che l'avrebbe ceduto.
1: Aggiungo una cosa sulla Juve, visto che è una meta a quanto pare gradita a Lukumi, la Juve è di fatto bloccata sul mercato finché non fa delle cessioni. Openda ieri è stato ufficializzato a Lione, però deve vendere João Mario, Arthur, Cabal, forse Douglas Luiz, proverà a vendere Miretti, cioè deve sfoltire la rosa non per una questione numerica ma per una questione finanziaria. E sì, quindi finché non fa quel tipo di operazioni lì, tutte quelle che sta provando in bastina in entrata sono praticamente bloccate, Lucumi in primis. Io non so poi quanto tempo voglia aspettare, non tanto il Bologna, quanto proprio Lucumi, la sì, scelta della Juve, la scelta, sì, le possibilità, sì, di muoversi della Juve.
0: Il Bologna vuole cederlo prima possibile, certo, ma anche Lucumi gradirebbe tantissimo evitare di andare ad allenarsi, questo lo sappiamo perfettamente, cioè in una situazione del genere non c'è dubbio. Vediamo come si evolve. È chiaro che questo blocco potrebbe mettere ulteriore difficoltà alla Juve, che però probabilmente, insomma, su Lucumi è l'ultimo giocatore su cui magari si può fare qualche problema, per dire se fra qualche settimana quanto lo pago, magari lo pago addirittura, insomma, anche una situazione che Bologna aumenta la paura di non riuscire a cederlo. Poi ovvio che se la concorrenza è più forte e ci sono delle altre proposte, poi il giocatore magari si stanca anche di aspettare la Juve. Vediamo, sembra essere più gradita la destinazione Juve rispetto a quella del Como, nonostante il Como faccia la Champions, no? Cioè, il Como fa la Champions e la Juve no, nella prossima stagione, quindi è una scelta di blasone se dovesse essere questa da parte di Lucumi.
1: Sì, sì, poi per carità, ci sta anche. Io, certo, farei il cambio Lucumi Duvicas, scrive un amico.
0: Ma vabbè, certo, figuriamoci, ma dove devo firmarlo? Poi Duvicas, comunque, attaccante che penso sia iper blindato, no, Dario? Cioè, credo che sia un giocatore che non si può minimamente muovere. L'anno scorso si è, forse per la prima volta, insomma, consacrato a certi livelli, trovando anche spazio come con lo status di sorpresa al campionato italiano, anche se comunque, insomma, un giocatore per cui il Como ha pagato dei soldi per acquistarlo, per portarlo sul lago, però secondo me, insomma, cioè, c'è la volontà da parte di Fabregas di partire con lui, però sì, mi piacerebbe tantissimo anche a me, figuriamoci.
1: Un po' di messaggi prima di salutarti al 366-402-4022. Daniele, ma per il sostituto di Lucumi ci aggiungo anche questo messaggio. Difesa, secondo me siamo a posto così, avendo 5 centrali e non avendo coppe. Chi è il quinto?
0: Al momento Ilic.
1: Chi?
0: Numericamente è Ilic,
1: non lo conosco.
0: Togliendo Lucumi, Vitigheg, Elland, Casale, Ilic, al momento sono 5 centrali che si sono allenati anche, escludendo Eghem, 4 in ritiro, però saranno 5 da lunedì. Anche Eghem dovrebbe tornare presto, non mi ricordo se proprio lunedì o comunque prossimamente, anche lui ad allenarsi con Domenico Tedesco. E lui invece, insomma, importante subito capire anche che feeling avrà e se si ritroverà bene nella connessione difensiva con il connazionale Elland, perché penso che possa essere la coppia che partirà titolare, ma vedremo. Oggi sulla Gazzetta dello Sport, ad esempio, si parla di Bozinov, che è un centrale che ha giocato al Pisa negli ultimi mesi.
1: Grandissimo, Valery Bozinov, grande attaccante.
0: Non è lui. Non è lui, e resta il fatto che bisogna valutare ovviamente l'uscita di Casale. Cioè, se Ilic lo escludiamo dal computo delle gerarchie, perché non ha mai fatto una presenza col Bologna, perché forse, insomma, la sua destinazione è altrove, per Casale bisogna trovare una soluzione, bisogna trovare un discorso anche di, magari, insomma, offerta del cartellino di una certa cifra, e soprattutto che piaccia al giocatore, perché credo che sia il giocatore a non voler abbassare troppo il target di squadra in cui andare. Credo che non andrebbe una neopromossa, ad esempio, seppur magari per noi sarebbe perfetto vederlo lì, e invece non sembra proprio la sua idea in assoluto. Quindi stiamo a vedere, e una volta uscito Casale, al momento le cose possono cambiare, però al momento l'idea sembra essere quella di prendere un giovane molto futuribile da pagare poco, da mettere come quarto slot nella gerarchia dei centrali, perché si vuole provare a far fruttare anche il valore, le qualità, l'investimento dei giocatori che ci sono davanti, cioè gli 8 milioni per Elland, i 7-9 più o meno per Eggem, i 11 più bonus per Vitic sono soldi che il Bologna ha speso e che quindi giustamente vuole provare a far fruttare. Però dicevo che è una possibile situazione variabile, perché se nelle prossime settimane invece il tecnico tedesco dovesse valutare una situazione che è assolutamente da cambiare e bisognerà prendere un centrale top, se ancora non è arrivato l'ulteriore difensore quando uscirà Lukumi, ecco che allora magari può essere diversa questa scelta. Però al momento dovrebbe essere così, un giovane da mettere come quarto elemento dietro, perché i titolari dovrebbero essere due tra Viti, Kelland e Eggem.
1: Caro Leo, tempo di salutarti, ci sentiamo domattina naturalmente.
0: Assolutamente, ci sentiamo domani. Ciao Dario, buona giornata.
1: Buona giornata anche a te. Allora, pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con Allora Dario alle 9.25 minuti. I vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, alle 10 vi ricordo la comunicazione da parte dell'Eurolega del calendario, quindi scopriremo il cammino Virtus. In mattinata invece scopriremo il cammino Fortitudo in campionato con il calendario di A2, quindi in questo senso la giornata è importante per cominciare a fissare un po' di appuntamenti sul calendario dei tifosi, ma anche di Nettuno Bologna 1, naturalmente, visto che da quest'anno riprendiamo più che volentieri a raccontare anche il cammino della Fortitudo. Allora, messaggi, dicevo, al 366 402 4022. Mi sono perso dei passaggi. Orsolini ha rinnovato? No, Ma sembra, se quei profili che non so se ci sono ancora, se vanno ancora per la maggiore, ma una volta andavano per la maggiore sul fu Twitter, tipo appunto Orsolini ha rinnovato il profilo, che si chiamava Orsolini ha rinnovato, e ogni giorno, cioè, quello che postava no. Ma penso che ce ne siano ancora di profili del genere, e potremmo anche fare un po' questa cosa qui con Orso. Per ora no. E però insomma sarebbe anche il caso di avere un po' di indicazioni più dettagliate, precise e ufficiali, soprattutto visto che siamo al 29 luglio, lo dico soprattutto a Orso, va bene. Poi no, non ci sarà diretta per le amichevoli contro il Cambuur, così rispondo anche a un ascoltatore. Torneremo a raccontarvi il Bologna nell'amichevole di Brighton di Ferragosto, quella sine, anche con il Pisa, anche perché sono amichevoli che vengono giocate di fatto sostanzialmente a porte chiuse a Casteldebole, quindi sarà ci sarà la possibilità di raccontarvi le partite con il Brighton. Tra l'altro sabato, anche come diceva giustamente Leo prima, Leo Bosello prima, due amichevoli, una alle 11 e una alle 17:30. Ricordate che nei giorni scorsi avevamo fatto un po' di ipotesi su come sarebbero state gestite, sarebbe stato gestito il minutaggio dei vari giocatori all'interno della partita col Cambuur. E beh, la soluzione è stata farne due di amichevoli, una alle 11 e una alle 17:30, evidentemente con ampio turnover nelle due partite. Vedremo se poi sarà la stessa scelta che verrà fatta anche per la gara con il Pisa. Con il Brighton, tendo proprio ad escluderlo, ci sarà la partita tradizionale, diciamo sui 90 minuti, anche perché lì saremo a una settimana dall'inizio del campionato, quindi un po' le idee più chiare Tedesco magari sull'11 da schierare contro la Lazio potrebbe averle, non le idee definitive naturalmente, e poi bisogna vedere anche effettivamente chi c'è e chi ci sarà e chi non ci sarà nella rosa del Bologna, già anche solo per l'amichevole di Brighton. Poi messaggi variamente assortiti stamattina. Chiedo anche a te, Dario, ma il Taranto con lo stadio nuovo per i giochi del Mediterraneo è anche un buon progetto calcisticamente parlando, e in eccellenza, che è insomma una cosa un po' strana considerando appunto la qualità dello stadio che si ritrova. L'anno scorso ha fallito la promozione, credo insomma abbiano tutta la voglia di risalire la china il prima possibile. Non so dirti però onestamente molto di più su quanto possa essere effettivamente valido il progetto Taranto. Però sicuramente il fatto di avere uno stadio che è molto figo, almeno a vederlo da fuori, e il fatto di avere una squadra in eccellenza è effettivamente insomma un po' una stortura, ma purtroppo l'ultimo Taranto che ha fatto la Serie C è finito in malora, e purtroppo a stagione in corso, con tutte le difficoltà del caso, soprattutto ovviamente per la tifoseria, che almeno tra virgolette può consolarsi con questo stadio che a vederlo da fuori fa invidia praticamente a quasi, cioè, buona parte della Serie A, e probabilmente anche quasi tutta la Serie B, o diciamo quasi, dai, quasi tutta. Sul basket invece, saluto Massimo che scrive: la Virtus secondo me straniera in campionato avrà tutte le partite delle belle scelte da fare. Sì, messo in conto assolutamente, come abbiamo detto tante volte, però il problema vero della Virtus non è tanto il dover togliere tre stranieri di volta in volta, perché lì si va col turnover, è ok, è che il pacchetto italiani è molto squilibrato sul reparto esterni, e di fatto di lunghi c'è Diouf e volendo Ferrari, quindi di fatto i lunghi stranieri tendenzialmente giocheranno di più in campionato, e tendenzialmente il turnover coinvolgerà soprattutto il reparto esterni. Potenzialmente potrebbe forse essere anche un problema, ma quello poi lo vediamo sul campo. Ecco, sicuramente un italiano in più sotto canestro, un italiano da campo in più sotto canestro, poteva tornare utile proprio nella gestione del turnover in maniera più equilibrata. Però vediamo, non è detto affatto che poi si trasformi effettivamente in un problema. Ecco, quello poi dipenderà ovviamente anche dalla gestione di Mumbrù. Torno al calcio invece. Tommy, dammi per favore le probabilità che Dalling e Casale lascino il Bologna per piacere. Credo abbiano avuto le loro occasioni ma le hanno fallite. Vorrei vedere volti nuovi. Anche Olme nella lista di chi vorrei vedere partire. Tommy, vorrei darti soddisfazione dicendoti che ci sono ampie possibilità che vadano via in fretta, ma ti direi una bugia sulla tempistica. Io credo che alla fine della fiera, se volete un pronostico, alla fine del mercato i tre citati non resteranno giocatori del Bologna. È un pronostico però, certezze non ce ne sono. Sicuramente l'idea del Bologna di cedere Casale è un'idea che c'è, Holm è un'idea che c'è, Dallinga è un'idea che c'è. Dopodiché però ci sono delle difficoltà. Holm in questo momento è un giocatore su cui fai fatica a pensare di fare un investimento, non certo per il valore tecnico, ma per discorsi che abbiamo sempre fatto, cioè il fatto che ha enormi difficoltà ad avere un'integrità fisica durante la stagione, quindi quello frena tanto chi magari può essere interessato a Holm. Juve in primis, io credo che onestamente Spalletti, se non avesse avuto modo di testare dal vivo quanta fragilità fisica abbia Holm, per quello che poi gli ha dato nelle poche partite in cui è stato utilizzato, credo avrebbe chiesto il riscatto immediatamente, o non magari a quella cifra, ma comunque avrebbe messo sul piatto la richiesta di riscattare Holm. E così non è andata. Casale ha il problema che per le squadre del livello, diciamo, più basso del Bologna ha uno stipendio importante, quindi bisogna anche capire un po' quella situazione lì, e su Dallinga bisogna capire quanto mercato effettivamente abbia. Quindi sono situazioni diverse che rendono complicata la cessione dei tre. Però Tommy, io, se vuoi un pronostico, in un modo o nell'altro, secondo me a fine agosto i tre possono anche partire. Ma è un pronostico, eh? Nessuna certezza, assolutamente. Tanto qui sul mercato certezze ce ne sono pochissime. Sono su un Frecciarossa di fianco a uno che sta passeggiando a piedi nudi in confronto a Dovbyk e Lord Byron. Ma che schifo, schifo, come fa a stare a piedi nudi? Blah. Vabbè. Almeno non aveva il calzino bianco, scrive Marcone. Vero, vero. Quindi forse possiamo anche salvare Dovbyk per quello. Bulmo di Amondarain e ciabatta di Dovbyk e andiamo a comandare. Il mantra del nostro ascoltatore per la prossima stagione. E poi è più facile vendere Casale o comprare Mbappé a 10 euro? Sai che forse comprare Mbappé a 10 euro potrebbe essere più semplice? Ma adesso ci leggiamo, adesso ci ragioniamo. Lorenzo, ciao Dario, Bocinov, Cevanton, Vucinic, quel mago di Pantaleo Corvino è uno dei grandi rimpianti dell'era Saputo. Sì, tu ne hai citati tre, ma ne potremmo citare non so quanti nella carriera di Corvino, che ha preso anche le sue cantonate, senza dubbio. Però se mettiamo sui piatti della bilancia quelli che sono andati bene, quelli che sono andati, diciamo, meno bene, e i primi pesano di più. Tu ne hai citati tre, ma possiamo citare tanti altri. Guarda, rimanendo anche nell'ambito del Lecce degli ultimi anni, Dorgu e Hjulmand, per esempio. E anche solo per i soldi che ha permesso ai suoi club di incassare, e i soldi che poi sono tornati utili, soprattutto per club come, diciamo, del livello del Lecce. Sì, a Bologna non ha fatto granché bene, questo sicuramente. Non ha fatto granché bene. Dopodiché il complesso della sua carriera resta, insomma, secondo me di altissimo profilo. Rincontreremo Evan Ferguson a Brighton, ex compagno di Dovbyk, bella coppia, scrive Fabio. Viene anche Gasperini, detto che viene anche Gasperini, che vuole vederli insieme, ci tiene, e quindi sì, vedremo anche lui. Poveretti. E oggi e domani pomeriggio i ragazzi si allenano a Galli. Sì, Cristian, assolutamente. Ormai il Casteldebole diventa il centro focale degli allenamenti del Bologna in questi giorni, diciamo, fino praticamente alla fine della stagione. Allora, ci sono ancora un po' di messaggi al 366-402-4022. Facciamo così, anticipiamo un po' la pubblicità, poi andiamo da Alessandro Mossini, lo posticipiamo rispetto all'orario previsto, ma insomma comunque lo recuperiamo tra poco.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
14: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
13: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
14: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
15: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
16: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
17: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
16: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
17: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
21: Vuoi una nuova macchina da giardino?
19: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
21: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
19: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
21: Manfredini, la certezza dei professionisti.
19: Approfitta ora degli extra sconti.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultima parte dell'ora d'ario per questo mercoledì 29 luglio con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Alessandro Mossini che ha provato a sfuggire ai nostri tentacoli e invece l'abbiamo acchiappato. Ciao Moss.
0: Sono prigioniero dei tuoi tentacoli. No, scusate il ritardo, ma ci siamo, eccoci.
1: Che immagine raccapricciante, tra l'altro, che abbiamo
0: sì,
1: fatto.
0: Sì, abbastanza, sembravi il dottor Octopus.
1: Sì. Mi è fatto venire in mente che il dottor Octopus ha questo look che con qualche accortezza può anche farlo assomigliare a Elton John. E offro questa immagine a te e ai nostri ascoltatori. Elton John Octopus.
0: Sì.
1: Ma sì. Vedi.
0: Non mai convinto del tutto, però va bene.
1: Senti, Octopus possiamo anche mettere appiccicare addosso a Dovbik o aspettiamo di vederlo sul campo?
0: Sì, adesso non so se è proprio un octopus, però diciamo che è un attaccante diverso da quello che avevi. È un attaccante diverso da quello che avevi per caratteristiche, per fisicità, per età anche, ovviamente, e anche diciamo così, per per in un'operazione che è arrivata quasi lampo per certi versi, perché lo dimostra il fatto che se avessero chiuso, diciamo così, sabato alle 17, Castro non avrebbe giocato quella mezz'ora, l'ultima partita di Valles, con un'operazione che è andata poi in un weekend a chiudersi, col Bologna che ha ceduto uno dei suoi big, come era ampiamente nelle previsioni. Poi vediamo se sarà uno o se saranno di più. Cioè, uno, io intendo Castro e Roe, perché Lucumi l'ho già per ceduto, poi bisogna vedere a chi. Mm-hmm. Però diciamo i due su cui si giocava la partita estiva sono Castro e Roe. Uno è andato, vediamo se adesso l'altro rimane. E arriva un attaccante che sicuramente ha, diciamo così, nelle sue caratteristiche, quella di vedere molto la porta. Mancino, fisico, diverso da Castro, paradossalmente, nonostante quel telaio lì, meno battagliero di Castro, questo mi dicono i colleghi romani, molto più d'area di Castro, ovviamente.
1: Beh, in realtà basta vederlo giocare, cioè che lui abbia non una grande predisposizione alla lotta, questo era abbastanza, cioè molto diversa da Castro.
0: Collega di Roma mi ha detto: guarda, una volta a Lecce gli abbiamo visto fare un gol dopo due sportellate e ci è venuto a tutti il commento: ma allora lo sai fare?
1: L'ultimo che ha segnato, tra l'altro, no? Prima dell'infortunio.
0: Credo di sì, credo di sì. È la partita in cui lui poi si fa male.
1: Sì, quella cioè lì, quella lì.
0: Si rifà male, in realtà, che è poi forse un infortunio su cui, mi viene da dire, la Roma forse non ci aveva visto giusto inizialmente, perché avevano provato la terapia conservativa, poi la prima volta che l'ha rimesso in campo sì ha fatto gol, però dopo mezz'ora si è rifatto male, e poi ha avuto il famoso intervento in Finlandia dal dottor Lempainen, che è lo stesso che operò Pobega. Ormai quando hai il distacco tendineo vai sempre in Finlandia al dottor Lempainen, è diventato praticamente il guru di quelle operazioni lì. È un'operazione pesante, ed è il motivo per cui le viste mediche sono molto approfondite anche nella giornata di oggi, però è un'operazione da cui ora magari, rispetto a qualche tempo fa, torni diciamo come prima. Questa è un'operazione che magari tempo fa ti poteva pregiudicare qualcosa. Questa è un'operazione, abbiamo visto Pobega qui non ha avuto, diciamo così, delle ricadute di quel tipo lì. Certo, su quel fisico lì, a gennaio, con rientro a maggio e con, diciamo così, ancora poche partite vere, è un'operazione su cui poi le viste mediche le fai approfondite, perché vuoi vedere, visto che poi sarà nella tua testa il centravanti titolare, vuoi vedere che sia tutto a posto.
1: Vabbè, ma ci mancherebbe altro. Guarda, ti giro un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, anche a proposito naturalmente del resto del mercato, soprattutto in uscita. A questo punto cambia, avendo preso Dovbyk, secondo te la strategia per il, diciamo, secondo attaccante, per comodità narrativa, sia in relazione all'uscita di Dallinga, e sia anche in relazione a chi può entrare?
0: Ma guarda, al momento l'impressione è che si resti così, però al momento è chiaro che dipende molto da cosa ti arriva per Dallinga. Bologna, volendo Dallinga, lo cederebbe se potesse anche domattina, forse. Bisogna vedere se ti arriva l'offerta giusta, se ti arriva l'offerta che non ti fa fare minusvalenza, e non so se arriverà, visto diciamo quello che è stato il percorso di Dallinga qui a Bologna. Lui ha qualche, diciamo così, ancora qualche stimatore, credo, tra Francia e Spagna, soprattutto Francia, perché Francia, quando è arrivato da Bologna, dal Tolosa, era uno che in Francia aveva fatto due volte doppia cifra, in Italia fino adesso male. Vediamo cosa arriva, perché ovviamente se non ti liberi Dallinga non arriva neanche un'altra punta. È chiaro che, ecco, Dovbyk, Dallinga, diciamo così, la prima cosa che mi viene in mente, magari proprio non due lottatori, e per certi versi, per l'amor di Dio, molto più forte Dovbyk, ma per certi versi anche qualcosa di simile. Quindi forse nelle caratteristiche dell'attacco avere qualcosa che cambia potrebbe essere utile, e magari Bologna vorrebbe anche farlo, però fino a che non arriva l'offerta giusta per Dallinga, ha detto che Bologna aveva provato prima di Dovbyk a sondare Carlos Espi del Levante, un nome che è uscito sui giornali spesso, e poi Carlos Espi, diciamo, al momento sappiamo che ci sono uno o due club di Premier che sarebbero pronti a pagarne la clausola, che è da 25 milioni, e il Bologna 25 milioni
4: non credo li spenda. Faccio fatica onestamente.
1: No, per di più sull'unghia
4: anche. Tra l'altro, esatto, essendo una clausola, bravo, sull'unghia. Faccio anche fatica a pensare che il Bologna tra un anno, a meno che Dobbik non faccia 25 gol, ne spenda 17 per Dobbik, che paga 3,5 di ingaggio. Sinceramente, cioè, quando nelle prime ore abbiamo cercato di capire se è un prestito con diritto o un prestito secco, la battuta era: è un prestito secco comunque. Pensare che il Bologna paghi 17 milioni e ripeto, 3,5 di ingaggio, che in questa stagione si sobbarcherà quasi interamente il Bologna, perché il Bologna quest'anno si sobbarca 3 milioni dell'ingaggio del giocatore, perché una mensilità è già passata. Quindi la mensilità di luglio, quindi di fatto il Bologna, da quello che ci risulta, non paga nulla di prestito. Il prestito è gratuito, l'alternativa era pagare 2 milioni di prestito, era uguale praticamente, e pagare un milione dell'ingaggio, cioè le due alternative erano quelle, hanno fatto così, ma non cambia molto, ecco.
1: Sì, a naso credo abbiano fatto così, perché forse era la cosa che dal punto di vista finanziario conveniva ad entrambe, o non svantaggiava troppo l'una rispetto all'altra, probabilmente. Ma sì, in soldoni è sempre, in soldoni è la stessa cosa. Quello non
4: l'unica anomalia, diciamo, è che con i parametri che sappiamo del Bologna, anche dentro lo spogliatoio, è un ingaggino che pesa, ecco.
1: Vorrei vedere Dallinga come giocherà con Tedesco. Ammetto di essere uno di quelli che è sul suo carro da sempre, però nell'ultima amichevole ha fatto vedere un atteggiamento in campo diverso, più da combattente, proteggeva molto meglio i palloni e riusciva a scaricare molto bene. È vero che sono amichevoli, ma secondo me Tedesco saprà valorizzarlo.
4: Beato lui che ha visto questo. No, io ho visto un portiere che ha sbagliato uno stop, che se l'avessi sbagliato io negli amatori Wish mi avrebbero inseguito con una roncola.
1: Cosa che Mazzarri probabilmente ha fatto dopo la partita, non mi sento di escluderlo.
4: Sì, tra l'altro Atanasiadis ha anche una presenza in nazionale. È un rigore totalmente inventato, sinceramente, di quelli che col VAR ti avrebbero tolto. Non ho visto questo, sinceramente. Ho visto più o meno il solito Dalling. È chiaro che ha avuto la palla per buttarla dentro. L'augurio è che si dia una svegliata, perché visto che è arrivato un nuovo allenatore, l'augurio è quello. Per adesso questi grandi segnali, anche nelle partite prima, non li ho visti. Poi magari va via Castro e dici: oh, magari arriva uno con cui me la gioco. Poi se pensi a che caratteristiche ha Dobbik e a quanto il Bologna paga Dobbik, sai già che sei il vice.
1: Luca è, cioè, ancora
4: forse, sì. Forse sarai titolare fino a che Dobbik non entra in forma, perché uno col fisico di Dobbik e che arriva con l'infortunio che ha avuto Dobbik, secondo me, diciamo, nel pieno della forma non ci entra il 27 di luglio, neanche al 30.
1: Luca è ancora possibile, scrive Max.
4: Luca? Sì. Luca è un giocatore che evidentemente al direttore dell'area tecnica piace, perché ha già provato due volte a prenderlo, per due volte il giocatore all'ultimo gli ha detto di no. In questo momento, se non sbaglio, ancora a Napoli in esubero, non so quelle che sono le idee di Allegri. Chiaro che se dovesse andare via in qualche modo dall'Inga, la prima cosa che forse può venire in mente è andare su un prestito di Luca. È anche vero dall'altra parte che diciamo così, quando poi uno ti ha detto no due volte, forse hai capito che devi venire da ste parti. Oltretutto, se sono Luca, diciamo, ragionando, dico: aspetta, vado a fare il titolare o vado dove c'è Dobbik? Perché in questo momento penso che tutti sappiano che Dobbik viene qui con tanto di chiamate di Tedesco sulla carta, se sta bene, e il se sta bene è il grande asterisco su questa operazione, ma sulla carta se sta bene per fare il centravanti titolare.
1: Sì, Luca tra l'altro fa parte dei 485 esuberi del Napoli, se non ho contato male.
4: Sì, credo di sì. Tra l'altro, pensare che Luca l'anno scorso è andato al Napoli per 35 milioni e Castro è stato venduto alla stessa cifra.
1: Mamma mia, non mi ci far pensare, guarda. Non mi ci far pensare. Soldi mai spesi dal Napoli, tra l'altro.
4: Non benissimo. Ma devo dire.
1: Aspetta, visto che l'hai citato, ti ribalto la questione. Castro alla Roma ci sta come operazione?
4: Molto. Mi ha incuriosito un'altra cosa. Mi ha incuriosito la convinzione della Roma nell'andare su Castro, che è un giocatore, diciamo così, che arriva in un ruolo dove loro hanno già probabilmente il giocatore più forte della rosa, o quasi, che è Daniel Malen. E per il fatto che cercavano degli esterni. Mia idea, ogni tanto Gasperini, secondo me, come l'ha fatta Bergamo, farà il 3-4-1-2 anche a Roma.
1: Sì, lo faceva con Zapata e Muriel. a Bergamo anche.
4: Un po' diversi, ovviamente.
1: Certo, beh,
4: un po'
1: diversi,
4: perché Castro e Malen, diciamo, anche per caratteristiche, per certe cose, potrebbero anche essere, diciamo, non sono fisicamente così dissimili. Ecco. Devo dire che mi ha incuriosito la ferocia con cui la Roma è arrivata, perché avevano veramente chiuso in due notti, e secondo me Gasperini a un certo punto si è arrabbiato perché non aveva però è anche vero che Gasperini da sempre, sai, Gasperini è un po' che aspetta i rinforzi, però da sempre Gasperini è uno che le punte, le ruota tanto, e quindi Castro secondo me diciamo, l'anno scorso la Roma a un certo punto sembrava faticasse arrivare in Champions, poi c'è arrivata perché non riusciva a staccarsi da Malen. Per capirci, se la Roma aveva un Castro l'anno scorso, probabilmente Roma-Bologna di Europa League finisce diversamente, perché Malen è arrivato che doveva giocarle tutte in campionato e doveva giocarle tutte in Europa.
1: Audio.
3: Ciao Dario da Luca. A proposito di gente che si infortuna spesso, io guarderei anche per il portiere, non se ne parla più, perché l'anno scorso due grossi infortuni il nostro, cioè anche lui fisicamente inizia un po' a vacillare, non so, di portieri non se ne parla più.
1: Il riferimento che fa l'ascoltatore Mosse era a Emil Holm, di cui parlavo in precedenza, legato al fatto che è un giocatore che se è sano può avere mercato anche ad alto livello, ma con tutti i problemi fisici che si porta dietro, chiaramente è un mercato più ridotto, quindi il riferimento era quello.
4: E anche perché possiamo metterci dentro in questo discorso, visto l'ultimo anno, anche Dovbyk, nel senso che diciamo, i se cominciano ad essere un po', e c'è un se anche sul portiere, certo. C'è un sé anche sul portiere, due infortuni muscolari seri tutte e due, in questo momento il secondo promosso è stato Pessina, a netto del fatto che Ravaglia non è ancora stato ufficializzato dal Watford, sappiamo, perché ci sono dei problemi sulle visite mediche. Io credo che ormai la gerarchia sia questa, poi che possano fare una ragionata, essendoci stato il ritiro, e sì, non ha fatto un ritiro proprio scintillantissimo, però essendoci
1: quanto è inciso l'europeo under 19 secondo te, il fatto che non si sia fermato?
4: Forse un po' sì, forse un po' sì, perché praticamente non ha fatto, diciamo, non so quante vacanze abbia fatto prima dell'europeo, ma diciamo dopo quattro giorni dall'europeo, visto che Ravaglia andava via, l'hanno fatto arrivare al volo, quindi può aver inciso. È un'occasione importante per lui, però è chiaro che insomma su Skorupski, diciamo, un po' di riflessioni si fanno ancora, perché comunque quei due infortuni lì l'anno scorso qualche dubbio te lo lascia, dubbio ovviamente a livello di integrità fisica.
1: Giorgio, che è il nome con cui firma il suo messaggio, Gasperini scrive: io vedrei bene Evan Ferguson al Bologna. Gasper, non possiamo prendere tutti gli attaccanti che non ti piacciono, però allora prego.
4: Ma tra l'altro Evan Ferguson presumo sia ritornato,
1: sì,
4: era, right. No? O sbaglio?
1: Sì, assolutamente.
4: Anzi, ce lo proviamo contro Ferragosto. Evan Ferguson, guarda, Evan Ferguson alla prima giornata dell'anno scorso mi fece un'impressione notevolissima. Poi forse devo dire che ci fu la difesa del Bologna, nella fattispecie lo marcava Casale, a esaltarlo un po', perché poi durante l'anno non benissimo, soprattutto anche per un'altra, anche lui per una questione fisica, perché anche lui ha avuto mille problemi dal punto di vista del fisico, e si sapeva quando è arrivato a Roma che era un ragazzo che ogni tanto aveva qualche pit stop da fare, ecco. Quindi l'anno scorso a un certo punto pensiamo alla Roma che l'anno scorso, fino a che non arriva Malen, si ritrova con Dovbyk acciaccato e Ferguson molto più acciaccato, quindi insomma.
1: Ascoltatore scrive: a proposito di Dovbyk, sottolineo, ha fatto tutta la preparazione con la Roma, ha giocato in entrambe le amichevoli disputate da giallorossi, era già pronto alla fine del campionato scorso, ma che sia pronto adesso, questo ci mancherebbe, se no il Bologna manco si avviava, ovviamente.
4: Beh, di essere pronto per giocare e incidere, evidentemente.
1: Sì.
4: Il discorso è essere pronto per giocare e incidere. Io che a Roma l'ho vista, è vero che erano in 10, ha passeggiato per il campo, ma ripeto, non era neanche una situazione facile per lui in 10, quando ancora, poi ripeto, è un armadio tale che anche se venisse da una stagione fatta tutta non sarebbe in forma il 27 luglio, perché è una fisicità quasi non calcistica per certi versi, potrebbe essere una buona ala forte per la Virtus anche.
1: Al posto di Solokas quando si fa male per la Fortitudo potrebbe essere,
4: esatto,
1: una soluzione interessante.
4: Ha un fisico per cui non può essere in forma adesso di base, certo. Però quello è un infortunio che ha che, insomma, su cui giustamente il Bologna si vuole vedere bene, visto che, cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, la bontà dell'affare Dobic, salvo che lui non si riveli, tra virgolette, diciamo, un giocatore qualitativamente meno importante di quello che si è visto in qualche sprazzo finora, la bontà dell'affare Dobic te la dà quante partite farà, perché se fa 32 partite probabilmente sarà un buon affare, un giocatore che inciderà. Se ne fa 18 sei nei guai, visto che è il vice,
1: almeno il vice attuale. A proposito di vice attuale,
4: almeno il vice attuale, certo.
1: Cristian e Gianluca ti chiedono praticamente la stessa cosa: ma perché il Bologna non ha tenuto Raimondo?
4: Perché Raimondo nel suo percorso di crescita è un giocatore che non è pronto per la Serie A e deve dimostrare di essere pronto per la Serie A, e a Frosinone avrà l'occasione di essere pronto, tra l'altro con un allenatore che lo stima e che i giovani li fa giocare quando sono forti, di essere pronto per la Serie A. Cioè, è lo stesso discorso in piccolo, perché ovviamente loro sono ancora due gradini sotto di Libre Badori, che li vedi in ritiro, wow, che bravi, ma diamogli il tempo di crescere, facciamogli fare l'esperienza giusta, perché a fare i sesti in Serie A non è detto che cresci. Cioè, i Diawara sono rari, le perle alla Corvino come Diawara sono rare. Cioè, Diawara lo vedi lì subito in ritiro, che era qualitativamente migliore di quasi tutti gli altri. I ragazzi hanno un percorso di crescita, questi due ragazzi anche loro sono interessanti, si vede, lo stesso Lima, ma anche Badori stesso, però sono due ragazzi che uno praticamente ha fatto un po' di primavera, l'altro addirittura era della 18, diamogli il tempo, ma magari anche di giocare in una C, in una B, vediamo, magari li aggregheranno e faranno la primavera, anche se sai come la penso io sulla primavera, cioè che è allenante molto poco.
1: Per come è strutturata, soprattutto essendo un campionato under 20, direi di sì. Senti, al volo, prima di salutarti, non posso non portarti sul ginepraio nazionale, è commissario tecnico.
4: E che alla fine si è andato dove voleva Malagò, con mille peripezie probabilmente. Guarda, ero molto contento della nomina di Maldini. Leonardo, tra virgolette, meno, nel senso che gasava molto la nomina di Maldini, e faccio mea culpa, che devo dire che Maldini 2 settimane ne ha combinate più di Carlo in Francia, quindi si sono trovati, secondo me, all'interno di un percorso per cui quando sei lì ci sono mille componenti politiche da ascoltare. Malagò è uno anche bravo da un certo punto di vista, essendo stato in certi posti, a ascoltare le componenti politiche. Il calcio forse è anche molto è molto superiore a tutta una serie di altre cose che Malagò ha trattato. Alla fine si è arrivati, diciamo così, a due persone che Malagò, anche per frequentazioni, diciamo, sue, conosce molto bene. Mi sembra che i ragazzi tra Mancini e Ranieri all'Aniene ci siano passati di tanto in tanto. Non so se la scelta, sai che a me le minestre riscaldate anche quando parliamo di Bologna, insomma, però. Bocca al lupo, perché di lavoro da fare ce n'è tanto. Sai che ne forse avevamo parlato, che io anche sul nome Guardiola, che è ovviamente il nome con la N maiuscola, ma pensare che Guardiola, allenando Gatti e Barella 4-6 giorni ogni 4 mesi, potesse essere uno che replicava il Manchester City, avevo dei dubbi. Il City è un lavoro diversissimo arrivo a dirti forse che magari poteva essere anche il mestiere giusto per Pirlo, vallo a sapere, non lo sapremo mai.
1: Oddio, mai, visto i chiari di luna, mai dire mai nella vita, magari torna in auge fra un po',
4: che farà il RT? Ah no, che pensavo che andasse all'allenare nazionale russa, okay,
1: no, in quel senso, ma tanto mi aspetto abbastanza di tutto ormai, insomma, visto l'andazzo, va bene.
4: Ah, tu dici che potrebbe saltare Mancini e richiamiamo Pirlo e Maldini?
1: Guarda, c'è anche l'ipotesi che leggevo stamattina sui quotidiani della Lega Serie A, che toglie l'appoggio a Malagò ripartendo da capo con una nuova elezione federale, quindi mi aspetto onestamente tutto.
4: Mi sembra una grande idea, vorrei capire come sia possibile dal punto di vista legale. Ma
1: quello lascia fare, adesso non ti preoccupare, lascia fare. Stai tranquillo così, va bene, no, a parte le battute,
4: un appiglio lo troviamo sempre, un modo lo troviamo sempre,
1: non manca la fantasia, va bene, caro Mossa, ti saluto, ci sentiamo mercoledì prossimo.
4: Evviva!
1: Ciao. Buona giornata. Grazie, grazie mille ad Alessandro Mossini. Allora, prima di chiudere la puntata dell'ora Dario, io temporeggiavo perché alle 10 doveva uscire il calendario dell'Eurolega ed eccolo qua. Allora, abbiamo calendario ufficiale dell'Eurolega 26-27, che però, aspettate, ora dobbiamo anche aprirlo per bene. Eccolo qua. Allora, apriamo subito con l'esordio Virtus in casa del Fenerbahce venerdì 25 settembre alle 17.45, ora italiana. Quindi l'esordio di venerdì pomeriggio, venerdì 25 settembre per la Virtus. Seconda partita a Milano, martedì 29 settembre, quindi nel primo doppio turno dell'Eurolega alle 20.30, ora locale, quindi Milano-Virtus la seconda giornata. Prima partita in casa per la Virtus al Paladozza contro l'Olympiakos giovedì 1 ottobre alle 20.30. Poi la trasferta a Monaco di Baviera l'8 ottobre. E quindi giovedì 8 ottobre la sfida a Monaco di Baviera e poi via via tutto il resto del calendario, che ovviamente potete già trovare sul sito dell'Eurolega e naturalmente anche sui social Virtus. Ultima partita di regular season in casa del Beşiktaş venerdì 16 aprile con palla 2 alle 20 ora locale, alle 18 ora italiana. Quindi questo è il calendario che inizia e finisce a Istanbul per la Virtus nell'Eurolega 26-27. Quindi prima partita in casa del Fenerbahce, seconda partita in casa dell'Olimpia Milano nel primo turno. Vado a vedere anche un po' qualche data più particolare, per esempio periodo natalizio, in cui la Virtus giocherà in casa con il Real Madrid martedì 22 dicembre, poi non c'è il doppio turno visto che capita Natale il 25, quindi l'Eurolega almeno ci evita questa cosa qui, e la settimana dopo il derby con Milano nella prima giornata del girone di ritorno, Virtus Milano mercoledì 30 dicembre alle 20.30. Quindi calendario di Eurolega appena uscito, vi abbiamo detto qualche indicazione sulle partite Virtus, aspettiamo anche il calendario di A2 per quanto riguarda invece il calendario della Fortitudo. Noi adesso diamo la linea alla regia, al GR, alla pubblicità, poi Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu e noi con l'ora Dario ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 8. Ciao a tutti.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente lievemente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
5: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
8: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
5: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
8: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
5: Buongiorno, buongiorno, sono le 10:10, mezzogiorno rosso-blu in anticipo di 1:50, con me Frank Loreti.
6: Ciao, ciao, ciao Manfredi,
5: buongiorno.
6: Ciao a tutti.
5: I vostri messaggi al 366-402-4022.
6: In anticipo comunque è in anticipo provvisoriamente definitivo.
5: Sì,
6: no?
5: sì, e a meno fino a venerdì, poi vediamo. Allora, caro Frank, intanto ben ritrovati a tutti quelli che ci ascoltano in FM DAB, che ci guardano sul 93 su Twitch e chi ci ascolta delle nostre applicazioni digitali. I vostri messaggi, dicevo, al 366-402-4022, e oggi diamo un po' più di... anzi, devo fare un passo indietro rispetto a ieri. Vi ho detto una inesattezza, almeno io la so così. Inesattezza su Dovbik e Castro come operazione. Intanto ieri, riassumiamo, siamo stati live da qua, Frank inviato insieme a Leo Bosello all'aeroporto Marconi attendendo l'arrivo di Amondarain e di Artem Dovbik. Tutto bene, Dovbik si presenta nella sua maestosità con una ciabattina, per fortuna non infradito. Anche se io preferisco,
6: possiamo dire la marca?
5: No,

0: le B era una B.
1: Era una H.
0: Una H. H. Ah sì? Una H?
1: Mi sa di sì.
0: Ah, io pensavo una B.
1: No, una
0: allora no, si può dire tutto quello che volete, però nel discorso di ieri la notizia più bella è stata l'arrivo di Rowe che arriva in aereo e si presenta e
1: tra l'altro
0: dice: ma che cosa ci fate qua? Di Vaio gli dice: no, cosa ci fai tu?
1: Prima del collegamento e prima che arrivasse Di Vaio e tutto l'ufficio, insomma la parte dell'ufficio stampa, ovvero Matteo e Fras anche, anche il fotografo, è arrivato anche Dominguez. È passato anche Dominguez, sempre
0: esatto.
1: Dall'uscita.
0: E comunque l'avete visto arrivare molto semplici, tranquilli, e devo dire la verità, anche su Amanda Ryan mi ha sorpreso la fisicità. Io dalle foto, dai video, mi sembrava più snello, invece un bel centrocampista, comunque un bel telaio, dai, c'è poco da dire. Ha una fisicità, soprattutto per l'età, 21 anni, è ancora in pieno sviluppo, ma soprattutto deve fare ancora i carichi della Serie A, quindi giocatore interessante anche da un punto di vista fisico, adatto sembra per la Serie A. Bologna che chiude l'operazione, oggi aspettiamo l'ufficialità a questo punto, dopo tutti i test e le visite che interesseranno immagino tutti, perché soprattutto legata ad Hovbik. E visite fatte è già direi concluse oggi, iniziate ieri, ma sull'affare io ho appuntato quanto segue. Allora, su Castro intanto va alla Roma per 35 milioni di base fissa, sono 3 i milioni per quanto riguarda i bonus, avevamo detto 2, sono 3. E il 10% sulla futura rivendita. Tutto bene. Sul riscatto di Hovbik, prestito con diritto di riscatto, e se ne sono detti di tutti i colori, prestito secco, non secco, prestito con diritto di riscatto, la cifra di riscatto dovrebbe, anzi è, 17 milioni. Ma sull'ingaggio di Hovbik, che ieri si sono dilettati tutti preoccupati per l'equilibrio dello spogliatoio, dove vi ripeto su un'operazione comunque di prestito gratuito, tra l'altro non vi mettete mai questi problemi, perché se è un prestito le regole del gioco un po' cambiano, no? Non ci sono ammortamenti da pagare, sono molto più facili da spiegare agli altri agenti che non vengono a chiedere in questo caso di solito. Ma comunque Bologna la chiude così, la chiude con 2 milioni li paga il Bologna, 1 milione lo paga la Roma, mezzo milione circa, vado un po' a spanne, ma più o meno dovrebbe essere così. Se l'è già abbassato Hovbik stesso. Quindi alla fine, paradossalmente, Bologna riesce a chiudere un'operazione da 40 milioni per Castro. Sono 35 più 3 più 1 milione di ingaggio, che sono 2 lordi circa, e prende quello che voleva. Ora, a Roma, putiferio.
1: 1 milione di ingaggio di chi?
0: Di Hovbik. Cosa hai scritto ieri? Ti sei incasinato? Allora, sono 3 milioni e mezzo l'ingaggio di Hovbik.
1: Sì.
0: Bene. 1 milione lo paga a Roma.
1: Ok, ok.
0: 2 milioni li paga sì, Bologna, sì. Mezzo milione se l'è tolto di fatto.
1: No, non credevo dicessi 1 milione il Bologna.
0: No, no.
1: No, no.
0: Venendo incontro alle esigenze un po' dell'operazione, quindi alla fine del conto, col massimo rispetto per chi, tra l'altro noi ieri abbiamo seguito un po' la scia di quello che scrivevano. Io vi avevo detto, io ho bisogno che chiudano tutto e poi dopo vado dentro a cercare. E verificate, fate tutto quello che dovete, io la so così e vado dritto così. Anche ieri a ETV Max Guerrieri a Sport Today ha dato così, tu immagino, spero che abbia scritto così.
1: Leo,
0: non so cosa ha detto stamattina con, però ci abbiamo lavorato tutto il giorno e quindi alla fine dai, è un'operazione dove al di là del dolore al cuore spezzato per la partenza di Santi, Bologna chiude una
1: foto. Sì, ho appena visto una foto, tra l'altro.
0: Non sto guardando niente, non ho scritto una parola, neanche una riga, perché non riesco ancora a superare lo shock, il dolore, devo dire la verità.
1: Beh, vederlo con la maglia d'allenamento...
0: Non guarderò una sola partita della Roma, neanche una. Dico davvero, non sto scherzando. L'ho presa peggio di Joshua, quindi sono il primo ad essere distrutto emotivamente, affettivamente, per questo modo comunque che abbiamo di dover rinunciare, lo sappiamo, a due all'anno. Vedremo se saranno due, ma penso di sì. Almeno sono stati due anni fa, due quest'anno, da quando abbiamo preso questa piega due dovrebbero bastare. Quest'anno era un po' più dura, ma secondo me finirà poi alla fine che ne partono due, sempre che non arrivi un'altra botta, però la vedo molto improbabile. Comunque alla fine Bologna chiude un'operazione, una magata. Sartori, Di Vaio, Fenucci, mettetele, attribuitele a chi volete, io lo faccio a tutti e tre. Fanno un'operazione molto importante alla fine, quindi ricapitoliamo, sono 17 di riscatto, 2 milioni li paga il Bologna di ingaggio, 1 lo paga la Roma, mezzo si è già tolto lui. Perché dico già? Perché anche sulla rinegoziazione del contratto con Dovbyk, eventualmente, se tutto dovesse andare benissimo, e ce lo auguriamo veramente tantissimo a questo punto, è un ragazzo che comunque è stato già preparato un po' a quello che potrebbero essere il percorso a step. Infatti con lui il discorso è andato un po' per le lunghe, e con la Roma su di lui il discorso è andato abbastanza per le lunghe. Decisiva è stata sicuramente la chiamata di Tedesco, sono cose che non capitano sempre. Sicuramente lui ha chiesto garanzie da un punto di vista dell'impiego, viene qua a fare il titolare. Questo non vuol dire però che Bologna sull'attacco
1: parte con l'idea di essere titolare, cioè parte.
0: Vabbè, ragazzi, questo è normale, certo. E sul discorso della punta, ieri tra l'altro, sì,
1: dopo,
0: non è stata una giornata bellissima per il Bologna, non per Dovbyk, ma per eventualmente quello che comunque Bologna aveva in testa di provare a fare. C'è la Premier che direi che ha fatto quel che purtroppo
1: fa sempre.
0: Sì. Cioè, vediamo, comunque ne parliamo dopo. Stiamo parlando ovviamente di SP, che non è una cosa semplice, però comunque la spieghiamo fra poco. Arriviamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Siamo qui e siamo ritornati alle 10.21, adesso arriviamo anche con i vostri messaggi. Volevo chiudere il discorso, quindi comunque abbiamo dato un attimo i parametri di riferimento per Dovbyk. Ovviamente ragazzi, a parte che è di sempre difficile, da Roma ne arrivano di ogni, ma questo non mi sorprende, sempre con massimo rispetto, però là hanno anche dei problemi da gestire non semplici, perché si presenteranno ad ottobre, ma anche a Bologna. Vi ripeto, sono il primo ieri che vi ha dato, oggi mi risulta, una storta, cioè su come poi alla fine si era chiusa la questione relativa a Dovbyk. Chi vuole faccia le proprie verifiche, io sono al 99,9% sicuro che le cose poi alla fine siano andate così, e quindi direi che abbiamo messo a posto questa. Sul resto, vi dicevo di Dovbyk, questo qua è Van Damme, Giacomone, mi hanno detto che ha un telaio che è una roba impressionante.
9: Questa foto pare abbastanza.
8: Sì, perché nelle foto, ma è già un paio di giorni che me lo dicevano. Giacomone, stiamo parlando, 2008, portiere della Lazio che arriva a Bologna. E sono rimasti tutti impressionati, chi l'ha visto, ma ho degli amici semplicemente che si stanno facendo della fisioterapia brutta, tra l'altro, all'isochinetica, ha detto mi sono trovato di fianco un cristiano di 2 metri. Che sembrava Van Damme, un incrocio tra Van Damme e non mi ricordo chi ha detto, ed era Giacomone, quindi comunque portiere che arriva a rinforzare 2008, quindi la primavera direi del Bologna. Cos'è primavera, Frank?
9: Sì.
8: La primavera del Bologna, è un ragazzo di prospettiva, il Bologna ne ha approfittato, è stato sveglio e pronto, Luigi Piangerelli piazza il primo colpo, lui che dall'attività di base, se ricordate, è passato alla direzione tecnica del settore giovanile. Bel colpo, non basta il telaio, bisogna anche saper parare, soprattutto a quanto pare avere dei piedi decenti, perché sennò nel calcio di oggi portiere fa fatica, quindi lo scopriremo quest'anno. Sulla primavera vedremo se avrò delle belle notizie da darvi, belle, poi vedremo. Primavera, settore giovanile in generale, ma mi riservo la prossima settimana e forse oltre, poi vedremo. E ritorno su discorso SP, quindi che cosa è successo nelle idee del Bologna, detta come va detta. Come va detta? No, non è facile. Nelle idee del Bologna, mettiamola così, il mercato perfetto, che probabilmente non accadrà e non accade quasi mai, era veramente fare Dovbyk e SP, mettere SP dietro Dovbyk, dargli un anno, sei mesi, quello che rimane necessario per potersi inserire e costruirsi così la coppia del futuro, riservandosi anche la possibilità poi di riscattare Dovbyk a delle cifre tutto sommato anche interessanti, nonostante avrà 30 anni quando Bologna dovrà riflettere su questo. Ci riuscirà? Penso di no, perché comunque per pagare la clausola di ESP devi presentarti e pagarla in un'unica soluzione. Bologna ha provato a trattarla, non si è allontanato dai 25 milioni della clausola, ma facendo una proposta articolata e dove tra l'altro tra bonus e percentuale alta sulla rivendita, io la so così, però queste sono tutte ipotesi rispetto a quello che abbiamo detto prima su Dovbyk, se dà anche oltre, perché poi bisogna vedere come va ESP, ma su una percentuale alta sulla rivendita lo sai meglio di me che
9: con la clausola?
8: No, il Bologna clausola ha fatto un'offerta composta dove, mettendo tutto insieme la percentuale anche che Bologna poteva mettere dentro la proposta, si andava anche oltre la clausola come valore potenziale. Poi ovvio,
9: Che non li devi dare subito,
8: viene qua, che lo vendi bene e via dicendo. Questo perché? Perché comunque Bologna la clausola tutta in una botta non avrebbe mai pagata. Si è andato a trattare un po' con Levante, Levante sembrava anche di buona lena, poi è arrivata la Premier e l'Al City ieri. Secondo me ha messo la freccia e smarcato tutti, lui è molto contento di prendere molto perché prende un ingaggio dalla Premier, sicuramente a livello di Premier, e quindi è spesa alta. Però questo ci dà un po' l'idea che in Bologna stia provando a lavorare per trovare un'alternativa anche a Thaïs. C'è solo un dubbio, che quando il Bologna ha un gettone da 20 milioni da spendere, ne ha uno probabilmente a stagione, l'anno scorso fu su Rowe, non è che ci pensa una volta, ce ne pensa 10, soprattutto sulla prima punta, anche perché, non voglio dire una brutta cosa, ma ci vado vicino, su Dallinga non è andata bene. E comunque Dallinga erano 16 milioni, se non ricordo male, 15-16 milioni.
9: Erano 15 più 3.
8: E non è andata bene, quindi dopo 3 anni, se tutti ci riflettiamo un attimo prima di andare a spendersi quel gettone la prossima volta, o sono sicuri al 1000 per 1000, poi si sbaglia sempre, oppure non lo fanno. Quindi io da qua a un mese mi riservo un'opzione molto alta, che Bologna o avrà un altro profilo che rispecchi le stesse idee e sensazioni che Bologna aveva su ESP, secondo me un'offerta così importante per un altro attaccante se la tiene in tasca e aspetta di avere tutti quanti i puntini messi a posto e in ordine. Da quando Sartori è qua, fondamentalmente hanno sempre ragionato così, soprattutto su questo genere di operazioni.
9: Bene. Qua posso dirti, tutto quello lo sai benissimo, tanto cioè è tipo 3 giorni che ti faccio una testa così su questa cosa, che c'è un po' un bug, perché se tu hai intenzione, tu Bologna hai intenzione di fare un giocatore da 20 milioni, 25 milioni come SP, non fai SP per motivi che hai spiegato, non farlo cambia molto, cioè quindi e lì mi viene un dubbio, cioè tu quindi parti con la possibilità che continui a valutare di avere Dovbyk e Dallinga, che secondo me
8: non è che valutano, è che non vanno a forzare dove non possono permettersi di sbagliare, perché Bologna su quelle cose lì non può permettersi di sbagliare.
9: Però se
8: tu pensa, se Castro non viene fuori, noi che stagione ci facciamo? Ci facciamo 2 anni fa.
9: Però l'investimento di un certo tipo implica che viene fuori 90% dei casi, dai.
8: Thaïs in Serie A fa fatica.
9: Thaïs in Serie A fa fatica.
8: Però aveva segnato 15 gol.
9: Però è anche un po' a chi lo metti. Cioè,
8: però guarda,
9: io
8: sono d'accordo con te. Cioè, la premessa qual è? Allora, abbiamo fatto l'intervista, non so se l'hai sentita, con Specchia un mesetto,
9: sì,
8: quasi
9: certo,
8: fa, tre
9: certo,
8: settimane fa. 2500 giocatori visti a partita all'anno.
9: Di questi 2500
8: ce ne sarà un'altra.
9: Di questi 2500 600 saranno attaccanti.
8: Ma immagino di sì, anche
9: no,
8: perché Bologna
9: anche di
8: sulla,
9: più.
8: Sì, anche perché quest'anno sull'attaccante ci sono dati molto selettivi, perché sapevano che probabilmente quest'anno nel pacchetto delle cessioni Castro potesse rientrare, no? E comunque Dallinga non aveva convinto tutti, mettiamola così. Lo dico perché poi se rimane Thais, a me dispiace partire col piede sbagliato, no?
9: Certo.
8: Di nuovo.
9: Però tuttora, tuttora Dallinga è un giocatore
8: del
9: in
8: Bologna.
9: Uscita.
8: Sì. Sì. Ci ho detto, chiuso il discorso di Dallinga, ritorniamo,
9: no, no, non lo possiamo chiudere.
8: Ritorniamo su, non mi piace parlare del giocatore che deve uscire.
9: No, lo so, certo, però
8: non lo trovo bello.
9: No, è ovvio che non è bello, però siamo al 27, al 29 di luglio, quindi se hai una priorità, ovvero quella di fare un attaccante che costa molto come SP, non ci, per me non ci può essere o SP o niente.
8: No, ma non penso che sia così. Dico che però, per come, e ti ripeto, noi abbiamo avuto un direttore sportivo che lavorava tantissimo sulle segnalazioni di tutto il suo giro, enorme, uh-huh. Pantaleo Corvino. Poi è venuto un direttore sportivo che lavorava tantissimo a video e molto meno, ma anche, però tutto il lavoro di
9: presa di diretta,
8: tutto il lavoro di scrematura, uh-huh. La stragrande maggioranza veniva fatta a video, poi si andava sul campo a vedere il prospect, cioè l'obiettivo vero,
9: okay.
8: Per pesarlo, bigon. Poi è arrivato uno che faceva il contrario, andava un po' più sul campo, facendo ovviamente riferimento un po' al video, e lì andava a chiedere come erano un po' le sensazioni, Walter Sabatini. Poi è arrivato Sartori, dove si fa di tutto in maniera molto scrupolosa. Quello scrupolo che c'è è il motivo per cui probabilmente, per esempio, Sartori è uno che è abituato a lavorare con budget molto ridotti, prima a Chievo ma anche a Bergamo, cessioni e poi e poi acquistare. Su alcuni profili non vuole essere convinto, molto di più, e ci sta, fa parte di come ha fatto ed è molto scrupoloso, lo va a vedere tante volte. Allora si devono incastrare tanti puntini, secondo me, soprattutto su acquisti importanti come quello eventualmente della punta che sarà, però il Bologna la sta cercando. Ora su SP ci avrei messo, ma tutti, e sono stati bravissimi i colleghi che già da aprile-marzo avevano incominciato a parlarne, la mano sul fuoco. Io non ho la più pallida idea di quanti altri ce ne sono di alternative hanno lì sul taccuino. Erano talmente tanto verticali su questo ragazzo che tra l'altro avevo delle sensazioni positivissime, perché conoscendo quanto sono scrupolosi su alcune situazioni, credo che comunque sia un ragazzo che ha molto valore. Quindi questo abbiamo fatto. Vedremo comunque nelle idee del Bologna, per chiudere e venirti incontro, sì, c'è l'uscita di Dallinga da tenere in considerazione molto, molto attentamente, ma da trovare quel giocatore che ingaggio, costo del cartellino, caratteristiche tecniche, mi sembra che vogliano uno da 1,90 m in su,
9: età
8: età, esatto, rispecchi tutti i parametri, ce ne sono tantissimi in tutto il mondo, però sei meglio di me che poi a volte sono arrivati dei Casale. Ora dei Casale a 20 milioni non arrivano, e Bologna non va sul Casale, sul Casale di turno, però anche quando arriva Casale Bologna era su profili completamente diversi, ragazzi giovani di talento e costo cartellino magari anche un po' più alto,
9: però lì c'è stata un'espressa richiesta da parte del mister, giusto?
8: Compromessi,
9: va bene,
8: compromessi. Non voglio ritornare neanche su questo aspetto, perché anche questo mi pare brutto, ma io sono fatto così e non riesco a superare il trauma di screditare chi comunque ha la nostra maglia addosso.
9: No, vabbè, certo. Sì,
8: tutto qua.
9: Cioè, sì, è solo per completezza di informazione.
8: Bene, quindi Bologna, vediamo cosa farà. C'è un mese di tempo. Su Thais a gennaio c'erano tante richieste, non troppe, ma sorprendentemente più di molti altri. C'era la Spagna,
9: Francia.
8: C'era la Francia e forse qualcosa in Olanda.
9: Sì.
8: Vado a memoria.
9: Sì, sì.
8: a oggi ad agosto alle porte no, quindi anche questo andrà valutato. Però se Bologna trova il giocatore sistemerà Dallinga come ha fatto la Fiorentina con ricordami Gosens, perché è arrivato terzino a Fiorentina.
9: Ah sì, certo.
8: Non mi viene neanche a me. Porca miseria. Va bene. Fiorentina prendo terzino sinistro.
9: Troppi,
8: bravo.
9: Troppi.
8: Bravo.
9: Valdepeñas,
8: su cui c'eravamo anche noi, ma gli libera il posto, che era la condizione che voleva il procuratore. Gli libera il posto con Gosens, che viene liquidato in malo modo e va allo Schalke.
9: Esatto.
8: Se non ricordo male, sì. Lo Schalke, no?
9: Comunque aspetta che è arrivato un messaggio prima di un ascoltatore, non lo trovo, sulla Schalke. Percentuale del 10%. Riguardo a Castro, nel 99% dei casi la percentuale è sulla plusvalenza,
8: sì.
9: Non sulla vendita totale.
8: 99% dei casi,
9: quindi è sulla plusvalenza. Se la Roma dovesse vendere Castro il prossimo anno a 80 milioni di euro, il Bologna incasserebbe circa 4 milioni più o meno.
8: Sì, bravissimo. Allora, abbiamo detto tutto?
9: Più o meno sì. Guarda, okay. Che bravo Ale, che vedi che Ale mi segue un po'.
8: Ma chi è Ale?
9: Durante l'anno.
8: Qual è Ale?
9: È quello che hai aperto un messaggio.
8: Ah, un giocatore simile a De Spia è Goto. Che palle. È andato a Friburgo, no? Mi hai detto a Friburgo. Sì. Quindi non si può più prendere Goto. È già
9: No, loro avevano già fatto la trattativa prima di Manzambi, Ale. Prima di Manzambi, infatti l'ufficialità è arrivata l'1 luglio.
8: A mio parere è forse più forte di De Spia. Purtroppo è andato a Friburgo. Ah, l'ha scritto, che ha approfittato dei soldi presi per Manzambi.
9: 10 milioni,
8: Goto?
9: Sì.
8: È andato a 10 milioni? Pensa a te. Sapete se per caso è stato almeno trattato? No, non te lo so dire. Non so neanche se fosse nel
9: database.
8: Sì, esatto. Nel Gotha degli eletti, visto che è Gotha.
9: Non diciamo chi, però c'è un giocatore nel database con cui ti sto.
8: Di Frank?
9: No, no.
8: Non so se nel database del Bologna.
9: Sì.
8: L'hai chiesto?
9: Lo so.
8: Il Joshua.
9: No, non dir niente. Non dir... Soprattutto America. Così. Non lo dire.
8: È fissa adesso. Goto è andato, adesso è fissa per un altro.
9: Vabbè, per forza.
8: Ed è nel database, tu dici? Beh, guardano 2500 giocatori.
9: Sì, devo dire che sarebbe strano che non ci fosse.
8: Davvero?
9: Sì.
8: Anche perché comunque gioca in seconda divisione lui.
9: Ma
8: è
9: non, diciamo di,
8: alta.
9: Non diciamo di quale campionato,
8: no.
9: Però
8: è una quotazione alta. Abbastanza. Pur giocando in una seconda divisione.
9: Abbastanza.
8: Di un campionato minore.
9: Diciamo che loro sono partiti da una cifra molto alta l'anno scorso, poi sono andati ad abbassare, e quest'anno ancora non sono riusciti a tornare in A, diciamo così.
8: Vediamo.
9: Mamma mia, che giocatore.
8: Allora, Pierino, dai, abbiamo detto. Ah, dobbiamo già andare in pausa. Mi manca qualcosa? Beh, posso dirvi che però la Fortitudo saluta. Faccio un salto al basket, sulla F.
9: Ah, beh, certo.
8: Che saluta Teo Alibegovic. Alla fine aveva proposto un altro ruolo, ha rifiutato. E quindi piano piano veramente si sta attuando e sta completando una rivoluzione proprio dal punto anche di vista di organigramma, decisamente importante.
9: E anche...
8: Tra l'altro Teo era prima general manager, se non sbaglio vicepresidente, a capo di tutta l'area marketing e sponsorship, e oggi gli hanno proposto il ruolo scout. Io avrei visto benissimo Teo lavorare con i giovani, anche in chiave scouting, per me in quello è bravissimo, non solo, ha anche tutto il suo circuito che tra l'altro porta anche dei ragazzi di talento in giro, under 16 e giù di lì. Vabbè, si chiude questa storia. Io gli mando un grande abbraccio, perché comunque oltre ad essere un'immagine, un'icona della Fortitudo, ce l'ha messa tutta, poi le cose a volte vanno bene, a volte meno bene. Di certo non era facile, e questo va riconosciuto. Quindi.
9: Ufficiale passaggio in Macron anche, della F.
8: Bello il video, con un bel vespino, io che poi, figurati, mi hanno toccato subito al cuore, e gli ho messo un cuoricino, per forza.
9: Eh beh.
8: E, per me è un bel colpo, poi vedremo che tipo di rapporto ne verrà fuori, però è una bella cosa, credo. Andiamo in pausa.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
13: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
12: Fantastico, e adesso?
13: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
12: E loro risolvono?
13: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
12: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
13: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
14: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
15: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
16: La frasca in Andrea Costa
17: o la frasca al vicolo?
18: E perché no a Villa Cassarini?
16: Stop, ho detto alla frasca!
19: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
20: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Siamo tornati alle 10.43, abbiamo fatto un piccolo punto su questo. Poi Lucumi.
9: Manca quello, dai. Ci sta. Ci sta a parlare un po' di

0: Beh, teoricamente comunque da che mondo è mondo, quando poi secondo me loro sono, forse ci hanno sorpassato.
1: Forse se continuano così,
0: esatto, quindi anche... sì, ci hanno sorpassato. Da che mondo è mondo, quando vendi in Italia una possibile concorrente, no? Una squadra che vorresti fosse una tua concorrente, teoricamente o non vendi o stravendi, cioè proprio il prezzo è aumenta, cioè loro per un tuo giocatore devono pagare un po' di più rispetto alle altre.
1: C'è stato un periodo che per il Bologna funzionava così, eh?
0: Certo, certo,
1: siccome si diceva dopo la Champions, molto ricchi
0: dopo la Champions soprattutto.
1: Quindi comunque, non lo so, comunque io credo che il Como abbia proposto a Bologna di pagare tutto, 28. Il Bologna in questo momento su Lukumi sta chiedendo la clausola. Quindi se veramente il Como ha soddisfatto le richieste del Bologna, apparentemente, se, ripeto, evidente mi viene da dedurre il fatto che loro lo paghino 28. Hanno offerto 28. Lui sta aspettando... altro, ha rifiutato la Turchia, Galatasaray e Besiktas. Oggi
0: l'altro cos'è?
1: Non la nomino. Altro, e preferisco altro al Como, eh?
0: Sì.
1: Proprio senza dubbio.
0: No, ok. Sì, preferisci altro al Como? Beh, certo.
1: Tutto tranne Fiorentina e Como, per favore, perché?
0: No, beh, Fiorentina no.
1: Che si era informata su Castro, eh?
0: Sì.
1: Gli aveva fatto anche una propostina lui. Anche l'Atalanta si era informata, poi quando il Bologna ha sparato il prezzo si sono detto aspetta un secondo.
0: Piccola digressione, Fiorentina
1: Comuzzo
0: che sta
1: Valdorino
0: per...
1: a 20 milioni, eh?
0: Incredibile.
1: Hanno rifiutato 34 dal Napoli l'anno scorso e l'hanno venduto al Torino a 20 milioni.
0: Un furto con scasso, secondo me, tra l'altro.
1: Dipende dove lo metti, Comuzzo. Io con Tedesco Comuzzo lo metto.
0: A me non è mai piaciuto.
1: Ci sta. Divide.
0: Quindi. Poi resta un 2005, è giovane, quindi ha sicuramente dei margini. Però non mi è mai piaciuto. Fiorentina che sta, direi, per forza di cose... vendendo Ken. Cioè Ken non sarà giocatore della Fiorentina prossimo.
1: Lo dici perché sta cercando una punta. Castro è un po' un indizio.
0: Pellegrino un altro che è uscito ieri.
1: Lo prenderesti qua?
0: Pellegrino? Considerando che vogliono
1: a 24 anni,
0: il metro e novantone, sì, lo farei.
1: 20 milioni lo porti qua, eh?
0: Sì. Dici?
1: Per me sì. Ah, prima, mentre venivo su, hanno parlato di Ivan Ferguson.
0: Andrei su uno più giovane, comunque, vai.
1: Ok, chiudiamo Lukumi. Quindi adesso su Lukumi Bologna continua a chiedere la clausola. Finora mi sa che l'unica disposta chiede la clausola, cioè il valore della clausola. L'unica disposta a mettere quella cifra lì
0: 28.
1: In questo momento è Como, sì. Chiuso anche Lukumi. Chi potrebbe arrivare al posto di Lukumi? Nessuno. Se esce Casale, profilo giovane, non un esperto,
0: per cui bisogna spendere 15 milioni più o meno,
1: profilo giovane, poi vediamo, non so, magari anche meno, sai, Haaland è arrivato a
0: no ti dico un esperto, se prendi un esperto prendi un giocatore fatto e finito,
1: ah,
0: che quindi
1: sì,
0: è già forte e devi spendere dei
1: assolutamente
0: soldi.
1: Sì,
0: invece
1: poi dipende da dove, però sì,
0: ecco, una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare ieri è Andrea Natali alla Z per 2 milioni e mezzo.
1: L'avresti voluto?
0: Fortissimo. 2008.
1: L'avresti
0: fortissimo.
1: Voluto.
0: Cioè quello è l'acquisto che è da fare per sostituire Lukumi e Casale. Da mettere dietro ai tre che hai.
1: Ma è figlio di Cesarone?
0: Eh sì. Che penso gli faccia anche da,
1: non lo so,
0: da procuratore.
1: Non lo so. Su Ivan Ferguson, che ne avevate parlato prima, vi voglio dare questa chicca. Io non so se veramente si sono informati, ma che fossero molto informati su Ferguson, posso dirlo. Ferguson della Roma, Ivan Ferguson, si è operata la caviglia e non sta bene, addirittura.

0: Ora, non so se giocherà col Brighton quando andremo là a metà agosto, a Ferragosto, fra solo 2 settimane. Lui si è operata la caviglia e salta col Bologna, perché Bologna a gennaio, nonostante le sciocchezze, il Bologna aveva fatto a dicembre già un preaccordo per Dovbyk, e in quel caso Dallinga sarebbe comunque uscito perché aveva richieste, come dicevamo prima. Nel momento in cui Dovbyk col tendine non va bene e si opera, il Bologna slitta su Ferguson, che paradossalmente, a parte il costo del cartellino, era perfetto per il Bologna in generale, anche per un futuro eventuale. Succede però che la Roma tentenna, se lo tiene e lo opera la caviglia, quindi salta anche il piano B di Ferguson. Su Ferguson il Bologna però è rimasto aggiornato. Perché? Perché prende 1,8 milioni di ingaggio e perché il valore del cartellino a spanne 21 anni.
1: 2004 come cast.
0: Oggi si aggira attorno ai 20 milioni. Ha due problemi. Uno è la caviglia. Operazione che è andata bene, ma sul percorso di recupero si sono allungati tantissimi tempi. Ne ha parlato l'allenatore dell'Irlanda. E credo anche qualcosina lì dalla Premier, dai tabloid inglesi su Brighton ne erano uscite. Lui è ancora ad allenarsi da solo, è in squadra ovviamente del Brighton, però fa come Holm, che fa differenziato e personalizzato. Però per il Bologna era bello aggiornato, e mi risulta anche che Ferguson, dopo lo shock di Gasperini e della Serie A in generale, in Italia ne farebbe anche meno. Però era un profilo, secondo me, rischioso come Dovbyk, però veramente interessante. Per
1: facciamo
0: me è fortissimo, e devo dire la verità,
1: della Roma dell'anno scorso.
0: No, non lo faranno mai. Non lo faranno mai perché non si prendono un rischio come quello della Roma l'anno scorso, no? Beh, che poi alla fine ha trovato due giocatori che non stavano bene. E...
1: beh, però per infortuni traumatici più che altro, dai.
0: Quello di Dovbyk non è tanto traumatico.
1: Quello di Ferguson sì.
0: Assolutamente sì. Però mi aveva veramente impressionato, e per me è veramente forte. Il problema è che si è fatto male al ginocchio 2 anni fa.
1: Con noi fa una partita all'esordio del campionato, con
0: clamorosa, te lo ricordi?
1: Sì. Allucinante.
0: Sì, quindi comunque, ecco, quello lì sarebbe proprio il profilo, no? 20 milioni di potenziale di cartellino, 1,8 milioni di ingaggio, giocatore perfetto. Perché Bologna arrivi. L'unico problema che ha è la salute. Non va bene, scartato. Però il profilo, cioè si devono incastrare tutti questi. Sono queste le cose su cui Bologna, secondo me, se dovesse fare una punta da mettere dietro Dovbyk, giovane, e spendere molto, non o ne è certo o non lo fa. Capito? Motivo per cui, per esempio, Ferguson, che sarebbe un profilo perfetto, non può venire qua. È impossibile. Ma non per i 20 milioni, per la salute. Non per il 1,8 milioni, per la salute principalmente. E poi c'è il trauma Gasperini, che comunque è sotto shock. Ma questo era un aneddoto giusto per dire, dare continuità anche con gennaio, che ci sta, ma solo perché ne avevamo parlato prima. Dario Moss, altro ci dimentichiamo? Amondrain prende l'8,
1: quindi facciamo un saluto
0: a Freuler. Direi che gli ha fregato la maglia, e se non era un messaggio diretto questo, poco ci manca. Si parla di Sassuolo. Che cosa è successo? È successo che Freuler, dopo aver tentennato molto, giustamente comunque sul suo futuro, per me non è che ha esagerato, tirato troppo la corda, era il suo ultimo contratto e ci sta pensando seriamente, ha avuto offerte dall'Arabia, ha avuto comunque delle possibilità anche all'estero. Non è arrivata l'offerta della Roma, o comunque la proposta della Roma, evidentemente, e sappiamo per fonti indirette, i colleghi, ma ci credo moltissimo, che a Bologna stava da Dio, lui, la famiglia, tutti. Quindi gli è rivenuto il voglino. In questo momento però Bologna si è raffreddato molto, molto molto, anche perché non ha potuto fare comunque ragionamenti confidando su Freuler, no? In questa finestra di mercato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per magari Freuler ritornare a Bologna ci potrebbe anche stare. Il Sassuolo gli ha provato a buttare lì comunque una proposta. Non credo che in questo momento abbia soddisfatto un po' le sue richieste, che si sono abbassate notevolmente rispetto a quelle che chiedeva al Bologna. Parlano di 2 milioni quello che chiede lui. Forse in altri tempi Bologna si sarebbe anche potuto accordare, e sarebbe una bella soluzione per me. Io Freuler lo riprenderei, perché comunque in questo mercato secondo me ci sta, perché Bologna deve un attimo tamponare il colpo. Preferisco che spendano 20 per una punta e mi portano Freuler almeno per un anno, quindi tamponiamo e aspettiamo l'anno prossimo per completare il centrocampo, visto che hanno preso Mondarain a 21 anni, 10 milioni, Io lo farei avendo dato l'otto a Mondarain.
1: Freuler prende il 32.
0: No, però tu rinunci, cioè è l'otto, Non lo so, è un bel colpo. Poi sono cavilli.
1: Beh, dai,
0: però
1: no, te lo vedi, ti dà un indizio, dai.
0: Te lo vedi Freuler dare con la fascia da capitano che ha avuto più volte con la maglia di Bologna, dare l'otto ad Mondarain?
1: No, è ovvio, è ovvio. È una piccolezza, ma allo stesso tempo un indizio bello grosso.
0: Secondo me questo
1: Freuler ha tenuto l'otto per 3 anni.
0: Esatto.
1: Bologna, cioè,
0: sì, che poi non è una maglia come le altre.
1: Appunto, cioè l'otto nel Bologna.
0: Appunto. E quindi mentre le foto delle
1: campagne, tipo la maglia più importante che abbiamo, possiamo dire che
0: per me assolutamente sì.
1: Okay.
0: Più del 10. Non c'è partita.
1: Certo.
0: Però. Ecco. Allora ritorno un passo indietro e dico, siccome a volte si dice le foto, no, delle campagne abbonamenti, non c'è tizio e quindi vuol dire che parte, c'è tizio e parte vuol dire che mi hai preso in giro, ecco, quelle non le considero, queste un po' di più.
1: Castro non c'era nelle foto della campagna abbonamenti.
0: Non mi infilare in questo trip che io lo odio. Ok. Freuler prende il 20 barrato. Dai, recuperiamo i messaggi. Abbiamo fatto tutto. Ho detto Freuler, cosa mi manca?
1: Sì, se vogliamo andare magari sull'esterno basso, però se vogliamo andare a destra, ma una cosa. No priorità in questo momento, no priorità, si va su sensazioni, su quello che succede a Casteldebole. Direi che le prossime partite, magari anche amichevoli, dove Olmo potrebbe magari aver recuperato, perché siamo più o meno lì, di quelle 3 settimane dal raduno sono praticamente passate, quindi secondo me nel giro di pochi giorni dovrebbe riuscire ad aggregarsi al gruppo.
0: Ma come Spino? Perché ti sei collegato adesso?
1: Sì, dai, sarà collegato.
0: Non ci ritorno. Boa ci sta provando, ma SP va allo City o comunque va in Premier. Ritorno su SP allora solo per dirvi questo. Mentre Mondarain, incredibilmente oppure no, comunque ha dato fiducia comunque a uno step intermedio in Italia, nel Bologna, nonostante potesse andare subito in Premier, Nottingham Forest e non solo. E spisto passaggio intermedio non ce l'ha proprio in testa. Possiamo dire così? E siamo a posto?
1: Ha i suoi punti per non averlo questo passaggio in testa.
0: Sono scelte, cioè Filo Ossola ieri ha scritto, no? Parlavo con Filo. Filo mi dice una cosa giustissima, fa: vecchio, sono professionisti, fanno questo, hanno 10 anni, 12, 15, 16 di carriera, ci guardano. C'è chi ci guarda di più e magari chi di meno, ma tendenzialmente ci guardano. Va in Premier subito. Se va male, verrà in Italia o andrà in Francia o tornerà in Spagna. Intanto dopo 2 anni di Premier, perché tanto 2 anni faranno, credo che farà un anno e va via, anche perché scarso non è. Giusto?
1: No.
0: Poi la Premier è difficile per tutti, però scarso non è. Ecco. Quindi comunque vanno via, cioè va via, quindi Spitti ho dato, siamo al 90% Premier, 10% Italia, se viene in Italia viene qua, poi ovviamente domani ci svegliamo, l'ha preso Fabregas oppure la Fiorentina.
1: Esatto.
0: Bene, il messaggio più bello
1: che alla fine una delle due, cioè alla fine sono quelle.
0: Sì,
1: dai.
0: Il messaggio più bello di ieri è stato quello che ha detto: teneteli poco in aeroporto, se no arriva la Fiorentina e li prende. E mi ha fatto ridere. E ciao Manfredi, sono. Allora, leggiamo i vostri messaggi così vi diamo. No, pausa.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
12: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18,900.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo rientrati, allora, dicevo, diamo spazio finalmente nella seconda.
1: Ieri l'hanno
0: ora.
1: Rinnovato.
0: Chi?
1: Gli hanno fatto il contratto da professionista. Alla punta. Kovac.
0: Kovac. Ha segnato come un disperato.
1: Ma è forte. Due metri,
0: della Z,
1: due metri.
0: Della
1: due metri.
0: Z, sì.
1: Ieri nella ricerca
0: mi
1: della
0: ero
1: punta.
0: Permesso di... No, l'anno scorso, cioè a metà, a inizio di quest'anno,
1: ah,
0: perché
1: vedi?
0: Aveva segnato come un matto nella... Perché loro hanno fatto la Youth... se non sbaglio, la Youth League, la Z.
1: Ah,
0: aveva segnato come un disper, ha fatto tipo tripletta al Borussia, adesso non ricordo, dicevo, ma questo chi è? Sono andato a vederlo, fenomeno.
1: Fortissimo.
0: Vabbè, parliamo comunque di Kovac, punta dell'AZ Under,
1: che adesso è firmato.
0: Dovrebbe andare coi grandi. E
1: perché
0: detto,
1: probabilmente Parrot, che è il titolare, va via.
0: Va via.
1: Ciao, vedi, loro, scusami se, sì? Però dato che mi avevi detto anche della nazionale mentre eravamo in pausa, e loro cosa fanno? Loro un 2007, il prossimo anno farà 20 presenze da titolare.
0: No, no, ma proprio già a inizio di quest'anno, quando è successo quello che ti dicevo, ho chiesto informazioni, ha detto non lo venderanno mai, lo fanno crescere lì dentro e poi lo vendono fra due anni. Non te lo danno. Sono a cifre spropositate, ma che non esistono, quindi e loro ragionano così. E la Z è un po' l'Atalanta. In Europa non ce ne sono tante come l'Atalanta. La Z è una squadra che ragiona molto simile ai Percassi, è una società che ragiona così. E infatti è una che purtroppo è diventata forse veramente troppo cara, però che piaceva tantissimo a Sartori, no? come bacino da cui attingere. Da lì è arrivato Beuk, ma e purtroppo non ha funzionato con Carso. sono Pierino da Casalecchio. Ieri mi sono dovuto assentare ed ero curiosissimo di sentire la tua reazione per Castro. Va bene, ieri sera mi sono messo su, stranamente c'era anche un po' di arietto, ho messo sul podcast per ascoltarti e podcast, se fate l'ora Dario, andate due ore con Dario, due ore con me. Mezzogiorno adesso non va in podcast perché è legato all'ora Dario in soldoni. Va bene? Ciao, se volessi andare a salutare Regaz a Casteldebole, a che ora posso andare oggi pomeriggio? Guarda, con i tempi e le temperature, se non sbaglio, se ne alle 18.30 loro. Quindi dovreste andare la sera.
1: Vado a vedere per...
0: Vai a controllare, ma sì, secondo me 18.30 con l'umidità.
1: Oggi c'era allenamento la mattina sicuro, alle 10.
0: Ma perché a Sestola non mettono... Cioè, veramente, questo caldo, comunque, se i caldi sono questi, io... farei un headquarter in zona nostra Appennino. Veramente tornerei su quelle.
1: Oggi solo alle 10.
0: Solo mattina
1: c'è
0: alle 10.
1: C'è scritto solo alle 10.
0: Allora oggi lascia perdere.
1: Tra un'oretta.
0: Se vuoi beccarli, esatto, entro un'oretta. Pomeriggio non li becchi. Domani potrebbe essere doppia mattina e sera.
1: Monitor al sito.
0: Però tieni d'occhio il sito. Bravo. Mi dispiace, ma penso che ora è mio. Buongiorno Manfredo, supporto di quanto sostieni tu, io e da sempre. Speriamo che Saputo non si stanchi mai, Francesco. Questo perché Bandecchi, scusatemi, sì, perché volevo parlare di nazionale Baldini, però che non ci andrà, e ci andrà Mancini. Però Baldecchi ha comprato il marchio della Ternana e ha mandato a spendere tutti i tifosi della Ternana. Vabbè, ragazzi, adesso non è che quindi tu ti tieni Saputo, però voglio dire, tra uno e l'altro ci passa in mezzo anche la normalità. Anche se, ripeto, io vado molto fiero di questo anno insieme, perché troppe volte ho sentito cose che secondo me sono oltre la normale sopportazione. L'esempio per me lampante è stato la SPAL, quel periodo della SPAL in Serie A, tutto quello che si diceva della SPAL. La SPAL ha comprato il comune il marchio poco tempo, poche settimane fa, sta sparendo anche quello. Quindi questo non vuol dire che debbano capitare certe cose,

0: di vista non ho avuto alcuna indicazione, neanche un input che possa portarmi, siamo vicini a un passaggio di consegna. È evidente. Altrimenti ci sarebbero nuovi cicli di spese, non investimenti, da mettere lì dentro. Perché spese? Perché Bologna è arrivato al suo cap in questo momento, in una possibile eventuale futura cessione, ogni soldo buttato dentro è un soldo che non vedi più. A meno che non pensiamo che arrivi uno, svuoti tutto quello che c'è dentro e poi venda l'azienda. Il valore della rosa non coincide col valore del club. Questa è una cosa importante, se no la Fiorentina non sarebbe mai passata a 150 milioni a commesso, no? Questo è importante. Quindi in questa fase qua ci sono solo due vie: o uno lo accetta, ne prende atto, oppure ogni anno rompe le palle. Fate come volete. Io sono per un vivere sano e tranquillo. Ne prendiamo atto e vediamo. Che cosa manca in questo passaggio, secondo me, che ci sarà? Anche perché io non vedo come sia possibile che... Non me lo vedo 30 anni qua. Non me lo vedo, non è neanche 20. Perché non è neanche di qua. Cioè non c'è un legame. Comunque, lo stadio, che è il futuro, a prescindere da chi oggi c'è e chi domani ci sarà. Quindi adesso, oggettivamente, come vi ho sempre detto, la parte per me più importante di questa annata, della prossima, stadio e settore giovanile, perché è il futuro del club, del Bologna, della città in generale. Ognuno faccia poi le considerazioni che vuole, ma tutto il resto è una conseguenza di questa situazione, che io la percepisco così, altri magari no. È una lettura che mi fa vivere le cose con grande serenità. Va bene, quindi non per forza adesso uno deve avere delle situazioni come la Ternana, che poverenti mi dispiace tantissimo, o per la SPAL o per tante altre. Foggia adesso è stato riammesso per la gioia di di Ronz. Sì, non credo che arriveremo più a quel punto, perché questi 12 anni sono serviti per consolidare parecchio.
1: Beh, per assestarsi, sì, dai.
0: Rispetto a 12 anni fa.
1: Non è matematico, poi. Cioè, la situazione della Ternana, della SPAL di cui parlavi, non è una cosa matematica che succede per forza.
0: No, non deve succedere, non può succedere. Secondo me adesso ci sono molte meno possibilità rispetto a 12 anni fa che a Bologna capiti una cosa così.
1: Ah, beh, quello.
0: 12 anni fa siamo arrivati a così, va detto.
1: Ah, sì.
0: Ma venivamo da un 15 anni allucinanti. Un po' meno,
1: forse un po' meno, però sì.
0: Da Menarini, Cazzola, da Cazzola, Menarini in poi, perché come Cazzola e Menarini abbiamo rischiato grossissimo con il passaggio a Menarini, ma non per colpe, lì era una situazione che nessuno proprio si faceva avanti. Vabbè, basta, non torniamo a passati che non esistono più. Quindi adesso la situazione è un po' così. Quindi chi era lui? Quindi ti ringrazio, ma non andrei a cascare lì dentro, Francesco, tranquillo. E non è per questo, secondo me, che bisogna dire me lo tengo stretto, non me lo tengo stretto. Sono altri per me ragionamenti. Grazie per gli aggiornamenti sui numeri di Castro e Dovvik, ma quanto sono attendibili? Mi offendi. Prendila come vuoi, però su queste cose qua l'anno scorso non abbiamo sbagliato una, e questo secondo me ci dà un po' più di credibilità. Ci sto attento io a queste cose. Poi si può sbagliare, però non credo di aver sbagliato. Però valutare per quello che sono.
1: Beh, diciamo che se facciamo uscire fuori una notizia, non è una cosa buttata lì a caso, ecco.
0: Sì. E quindi non che gli altri la buttino a caso.
1: Certo, certo, dico, certo.
0: Delle, cioè, due è meglio base... prendersi due giorni in più prima di dare delle cifre, certo. Che ieri probabilmente ho sbagliato io ad andare dritto e a dire va bene, seguiamo la scia, invece uno dovrebbe prendersi un paio di giorni in più. È sempre consigliabile su questi aspetti, Poi va bene. Quindi espirato, cioè sfumato, dice Igor.
1: Sì.
0: Direi che c'è una possibilità su 100.
1: Che comunque ce la teniamo volentieri,
0: perché no? Buongiorno ragazzi, inizio con fare i complimenti Canori a Frank Canori per la prestazione post presentazione venerdì a Valles. Poi volevo una vostra opinione sulla tipologia degli allenamenti visti. Grazie Maurizio da San Giovanni.
1: Oh, qua è tutta roba per te, Manfred.
0: No, per te.
1: No, per te.
0: Non, Io non sono rimasto entusiasta.

0: Qua ragazzi, io
1: ma
0: cosa
1: non
0: detto?
1: Perché vengo da tre ritiri dove abbiamo avuto degli allenatori particolari. Comunque Tedesco, dalla la mia percezione, senza mancare di rispetto, e magari è un pregio che ha, mi è sembrato molto accademico. Però posso dire, esattamente come per parlare di campo lascio parlare Bazzani, Pepe, La Vecchia, Maietta, anche di queste cose per me parlano i giocatori e gli allenatori. La mia percezione da fan, amatore,
0: fruitore,
1: da amatore, mi è sembrato molto, molto accademico, molto canonico e tradizionale. Non sono abituato, e probabilmente è questo che mi ha portato un po' a questa sensazione.
0: E
1: chiedo a te.
0: Ma io credo, oltre al fatto che ne abbiamo parlato anche durante le due settimane, e secondo me molti di quegli allenamenti sono stati eseguiti e messi in pratica per testare la conoscenza dei giocatori. Quindi oltre a questo, comunque possiamo dare tutte le valutazioni che vogliamo su come vediamo la squadra che si allena, su come vediamo un esercizio rispetto a un altro, è ok. Però il succo, la polpa, si vede a novembre. Cioè per me è novembre.
1: Certo.
0: Cioè possiamo dire, ma gli allenamenti non mi sono piaciuti, ma gli allenamenti mi sono piaciuti, questo è un genio, questo è un vecchio, questo è quell'altro. Ma alla fine conta la valutazione dopo i primi 2-3 mesi di stagione.
1: Sì, sì, ma io non sto valutando assolutamente l'allenatore.
0: Sugli allenamenti, cioè, certo, chiaro, certo, ma ti dico,
1: bravo, non bravo.
0: Lascia un po', è che secondo me la valutazione sugli allenamenti lascia un po' il tempo che trova. Ma l'unico allenatore che ha stupito, perché non capivo niente,
1: Thiago,
0: di quello che vedevo, era Thiago. Mm. Cioè vedevo degli allenamenti che io non avevo mai visto, magari perché ne avevo visti pochi. Comunque in realtà negli anni io sono andato a Casteldebole 100 milioni di volte a vedere allenamenti su allenamenti su allenamenti. Quelli di Thiago non li avevo mai visti. Però è sempre una cosa soggettiva, è personale, quindi possono non piacermi gli allenamenti, però la valutazione lascia un po' il tempo che trova.
1: Sono d'accordissimo.
0: È quello il discorso.
1: Ma anche detto,
0: poi è ovvio che noi facciamo le valutazioni anche per riempire un po', perché sennò, sai, soprattutto durante il ritiro, no, durante il ritiro non abbiamo avuto praticamente una notizia, non c'era niente, il mercato era completamente fermo. Tra l'altro, grazie, sabato, dopo 2 ore che era finita la diretta, la notizia del mese, quella di Castro che va via. Quindi
1: sì, ma poi ripeto, poi ci sono cose invece che mi sono piaciute. Allora, intanto va anche contestualizzato, cioè abbiamo detto 70 volte, l'hanno detto anche tutti i giocatori, li ha ammazzati.
0: Sì.
1: Quindi comunque anche lì l'allenamento, insomma, ha fatto molta più atletica anche con la palla, Quanti scatti, certo, hanno fatto in quei torelli?
0: Tantissimi.
1: Continuamente,
0: tantissimi.
1: Cioè continuamente
0: anche l'attivazione la facevano spesso anche con il pallone.
1: Ferguson ha passato 3 giorni a correre, a fare fondo e resistenza, 3 giorni.
0: Sì.
1: Cioè i primi 3 giorni che è arrivato, questo faceva fondo e resistenza. Skorupski, ve l'abbiamo detto ridendo, si è infiammato un polpaccio, un ginocchio, non lo so, perché faceva fondo e non aveva mai fatto, credo, in vita sua. Io non ho mai visto un portiere fare resistenza.
0: No. No, è vero.
1: Cioè, quindi è veramente, quindi comunque le sue particolarità poi ce le ha,
0: Certo.
1: Qui, e dal punto di vista atletico erano completamente finiti. L'ultima partita, ragazzi, non ce la facevano. Si sono anche adeguati perché il valore dell'avversario era più basso rispetto alle prime 2 partite.
0: Sì,
1: dai.
0: E gli altri erano proprio fermi, tant'è che loro avevano appena cominciato la preparazione.
1: Esatto. Poi in questo 3-5-2 classico di Mazzarri, molto, molto blindato. Quindi proprio o ti sbatti o non trovi spazi. Cioè non... quindi comunque è stata una partita un po' così. Però erano
0: Okaka, penso,
1: arrivati...
0: che abbia un dato sui chilometri percorsi sull'1,5.
1: Sì, era bello piantato. Non ha fatto una brutta partita.
0: No, non
1: Stefanone,
0: fatto
1: dai. In mezzo a quella comunque veramente è molto difficile. Quindi no, io ti dico quello che ho visto. Frank ti ha detto quello che ha visto e siamo a posto. Sicuramente per me la parte centrale di questo mercato, ovviamente come tutti gli anni, e sono le preoccupazioni che ho avuto con Thiago, e io ero un ranierista con Italiano, in quel caso ero italianista, con Tedesco ed ero un di franceschista,
0: Beh, ma allora questo vuol dire che faremo una gran stagione
1: a Champions. Io
0: minimo
1: sulla cabala ci credo e continuo a dire seriamente, come dissi sempre con Tiago l'anno dopo che andiamo in Champions, dicevo pensate che io ero per Ranieri perché avevo paura di Tiago in quel momento, no? E speriamo che vada così di nuovo. L'allenatore secondo me è il 70%, quando c'è un cambio di panchina il 70% di una stagione, la prima la fa l'allenatore. Per me sì.
0: No, ma anche dopo. Cioè, secondo me anche dopo. L'importanza che ha l'allenatore.
1: Per me sono tutti bravi, però l'impatto che ha l'allenatore, quanto comunque riesce a legare bene con quello che ha, a mettere le cose in ordine subito, secondo me è determinante quando c'è il cambio. L'hai visto l'anno scorso da Pioli, non funziona. La Fiorentina, la squadra, dai, ce l'aveva. Poi per carità, le figurine, tutto quello che volete. Però quando non funziona l'imprinting iniziale con la stagione rischi di non riprendere più.
0: Sì.
1: No?
0: No, vabbè, la cosa che mi è piaciuta molto.
1: Quindi il nodo per me è tutto lì quest'anno. Io vi ripeto, poi Dovbyk è sicuro, la parte fisica ha una sua incidenza. Però ecco, a Mondarain cambieremo degli uomini. Io, la base se rimane quella.
0: A me piace che abbia allenato diverse opportunità, che sia andato su tante alternative, cioè si può uscire in un modo, si può uscire in un altro, si può cercare l'attaccante in un modo, si può cercare l'attaccante in un altro. Abbiamo visto delle volte degli allenamenti in cui gli esterni quasi non toccavano palla, degli allenamenti in cui invece era l'attaccante che quasi non toccava palla.
1: Giusto.
0: Andiamo.
1: Siamo Mondarain, avrà l'otto con Freuler, è proprio finita, eh? Secondo me ragazzi è un indizio importante, poi vedremo.
0: Andiamo?
1: Sì.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.

0: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
1: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
0: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: No,
6: non hai appena ascoltato niente. Allora no. Andiamo avanti. Ciao, ben ritrovati. Mezzogiorno rosso blu. Quindi siamo andati in Avralotto con Freuler proprio finita. Abbiamo detto, bah, questo mi sembra un indizio abbastanza importante. Ciao Manfred, scusate. Ma ci ritroviamo con centrocampo e attacco con questa formazione. Ferguson.
5: Questo era l'unico messaggio che non dovevi leggere.
6: Perché?
5: Perché dopo
6: mi gaso.
5: Eh sì, ti fai film.
6: Ferguson, Amondarain, Bernardeschi, Orsolini, Rowe, Dovbik. Brutto? È brutto? Io Amondarain, non vi nascondo, non lo conosco. Avendolo visto fisicamente, però, dai video tuoi ieri, pensavo fosse più flacco, poco più flacco, perché nei video l'avevo visto che aveva una bella massa, ma io ho visto proprio le spalle con quel telaio lì. Per me in Serie A, se sei bravo e hai la grinta, ti imponi.
5: No, beh, allora lui giocatore di grinta proprio totale, gran recupera palloni di testa. Poi a me fa impazzire il giocatore che va su tutti i palloni di testa, cioè sulle mezze palle, quelle rimbalzanti, così che lui ci va e vince quasi sempre il duello. Lui li vince spesso, li vince veramente tante volte, e poi unisce questa cosa qua a una buona conduzione palla. Deve migliorare su quell'aspetto lì.
6: Ma chi fa il vertice basso, scusa, questa formazione però?
5: Ah, lui.
6: Non Ferguson?
5: Ah, per me no. Lui poi è un ibrido, cioè volendo può anche giocare più avanti.
6: Ma Ferguson play basso non lo può fare per te? Non lo so. No, non lo
5: cioè
6: so.
5: Secondo me rischi un po' di limitarlo, perché Ferguson un pochino più avanti è perfetto da avere, perché gli dai la palla e non la perde. Lui quando ha la palla non la perde mai, mai. Si mette con il corpo, la protegge, che sia davanti alla difesa, che sia nella tre quarti degli altri, lui non la perde.
6: Posso dire? E Bernardeschi interno? Ma sai che mi sto spostando anch'io dalla tua.
5: Allora,
6: cioè, mi spaventa un
5: po'. Ho due dubbi. Su quella posizione lì ho due dubbi.
6: Beh, con l'Inter non puoi giocare così.
5: La fase difensiva? Perché se c'è Orso.
6: Anche col Como non puoi giocare così.
5: Orso, Zortea, Berna. Ok. Cioè, insomma, è un po' rischioso. E poi rallentare. Cioè, Berna, se entra in possesso palla, che siamo sulla linea della metà campo, secondo me rischia un po' di rallentare.
6: Comunque, devo dire la verità, sono dei bei nomi. Poi ci sono delle incognite. L'incognita di Dobby, che è quante partite giocherà. Berna giocherà tre quarti, giocherà interno, giocherà invece
5: in fascia,
6: in staffa in staffetta con Orsolini, non lo so. Ferguson fa all'interno con Amondarain dall'altra parte, mi piacerebbe molto, però un bel play basso. Freuler ci starebbe un
5: metronomo.
6: Beh, vertice basso, a quel punto gli metti due mezzali così, secondo me Freuler dice ancora la sua, no?
5: Sì. Non so quanto anche loro abbiano l'intenzione di... Loro, mi riferisco allo staff, di avere Freuler.
6: No, non ce l'hanno.
5: Ok. Per no, me, te lo lascio, lascio
6: la mia sensazione è che sia più lui ad aver fatto un passo, forse dopo le riflessioni, che non un passo indietro, dopo averci riflettuto quasi quasi sarebbe anche stato per il Bologna. Bologna nel frattempo ha fatto delle altre cose, per forza doveva farle,
5: c'è,
6: perché non poteva contare su di lui, no? Quindi adesso la vedo molto difficile. L'otto ad Amanda Ryan per me è un segnale forte.
5: Cioè comunque devi considerare, ma che Freuler
6: è certo che li prendano. È uscito qualcosa di ufficiale o ce la siamo... Come è venuta fuori la cosa? Sai che ho seguito voi e non ho
5: con verificato. È venuta fuori con richiesta.
6: Ah sì, eh?
5: Sì. Okay. Su domanda, risposta. comunque il discorso Freuler Manfred, cioè, è un giocatore che
6: prendi Freuler e dice ad Amanda Ryan, vecchio, l'otto quest'anno se lo tiene lui. Beh, è già finito, eh.
5: Però riprendi Freuler, è un giocatore che dalla stagione 23-24, quando è arrivato da noi, ha fatto tutto il campionato titolare. Ha giocato l'Europeo da titolare. Ha giocato il campionato 24-25 con Champions League, Coppa Italia, tutto titolare. Ha fatto il campionato 25-26, tutto titolare, tranne due mesi della clavicola, e ha giocato il Mondiale, tutto titolare. Lo prendi ancora? Dico, sei lo staff, vedi anche il calo un po' di prestazioni nell'ultimo
6: Dipende anno. Cosa fanno a centrocampo. Io, per me adesso può arrivare un bel centrocampista anche in prestito. Per me Bologna quest'anno deve lavorare di brutto con i prestiti, perché comunque è una stagione così, ma questo non vuol dire che non puoi fare buone cose. Non sono convinto per niente che il prestito sia un giocatore che viene qua a fare la stagioncina. Salemakers è la dimostrazione perfetta di uno che viene, anzi ne aveva fin troppa di fotta, perché il girone d'andata è stato un casino, il girone di ritorno ha avuto un giocatore da amare.
5: E pensa che ti dico anche che per loro non ha fatto questo gran girone di ritorno
6: Salemakers?
5: Sì,
6: sì, sono d'accordo.
5: Cioè per lo staff
6: sono d'accordo, e ti ripeto e ritorno a dire, quella di Salemakers del non riscatto è stata una storia incredibile, si sono fatti dei film enormi su un discorso che dove comunque alla fine basta parlarne un po', però con loro anche, e c'è chi non lo fa purtroppo, e che capisci che ci sono stati più motivi per cui non si è andati lì. Torno però un passo indietro, non si può dire che Salemakers in prestito non abbia fatto comunque una grande stagione.
5: No, era motivato alla follia.
6: Parlo di motivazioni, bravo.
5: Era troppo motivato.
6: Esatto, cioè tutto il girone d'andata è stato condizionato dalla sua fotta di prendersi il posto da titolare. E scusa, Castro è andato a Roma e festeggiano per la partenza di Dovbik. Lucumì andrà. Rowe nel merino dell'inglese. Hai voglia a fare delle barriere? Freuler chissà, sono 4 su 11. Io sui festeggiamenti per la partenza di uno o dell'altro non ci do molto peso, perché i festeggiamenti dei fiorentini per la partenza di Italiano gliela ricordo ancora, se la ricordano ancora loro. Poi hanno pianto a distanza di 7-8 mesi, neanche l'anno hanno fatto il giro completo, quindi su quello io non ci do peso, soprattutto in piazze come Firenze, Roma, Napoli e compagnia varie. Poi Dovbik è tutta da vedere. Certo, uno che fa 24 gol in 36 partite in Liga, qualcosina.
5: No, più di qualcosina senza dubbio. Poi è un campionato dove
6: fa 17
5: fare
6: gol il primo anno
5: è un po'
6: in Serie
5: più
6: A.
5: Facile.
6: 17 primo anno in Serie A.
5: Certo, certo. In una
6: qualcosina mi dà.
5: No, allora, la storia di Dovbik è questa qua, Manfred. 23 24
6: 17 il primo anno in A.
5: 23 pochi, pochi. 23 24 è in una squadra favolosa che ha la stessa storia del Bologna, 23 sì. 24 nello stesso anno, infatti io è una squadra che ho guardato tantissimo quell'anno lì. Creava tantissimo, aveva tante opportunità Dovbik per segnare, lui ha fatto gol. Lui ha fatto la differenza, ha vinto il Pcici, che è il titolo di capocannoniere. L'anno dopo arriva a Roma. Cosa succede a Roma, Manfred? Te lo ricordi?
6: È uscita...
5: C'è De Rossi.
6: Ah, questo sei tu, Frank.
5: Sì, questo sono, te lo mando per farti vedere. Oh. De Rossi cosa fa? Lo vuole. Dopo 2-3 mesi viene esonerato De Rossi. Arriva Juric, esonerato Juric. Arriva De Ranieri. Ok, quindi c'è questa è la storia di Dovbik alla Roma. Arriva Gasperini, che poi non lo vorrebbe, ma se lo ritrova in rosa, rimane in rosa. e poi succede quello che succede, l'ultima stagione, quella che si è conclusa un mese e mezzo fa, scusami, due mesi fa.
6: Questa mattina bellissimo articolo di Vitali, non l'ho letto, tu?
5: L'ho letto, è sulle cessioni del Bologna, ripercorrendo la squadra della Champions.
6: Due all'anno, ragazzi, ma torno a dirvi, nel momento in cui te lo dico.
5: Un po' di nostalgia, ecco, un articolo di nostalgia.
6: Si potrà avere nostalgia, ma se ti dicono bisogna che andiamo avanti con le nostre gambe, tu ve li vendi. O vendi gli scarsi, perché gli scarsi te li devono chiedere.
5: No, ma infatti guarda, io ho trovato un articolo proprio di elenco, non di polemica.
6: Io ritorno, ma perché non serve a niente la polemica?
5: No, certo.
6: Cioè la polemica la puoi fare tre anni fa quando iniziano a farlo, poi però la chiudi, o deve andare avanti in polemica per 10 anni?
5: No, ma era solo un elenco e una constatazione del fatto che della squadra Champions ne sono rimasti pochi.
6: Perché due all'anno li hanno venduti.
5: Ah, sì, certo.
6: Punto.
5: Quindi dovrebbe essere così anche quest'anno.
6: Come?
5: Dovrebbe essere così anche quest'anno.
6: Speriamo. E io sono molto curioso di arrivare al 31 di agosto e vedere se Rowe, per esempio, Lukumi partirà, lo do per scontato. Voglio vedere se Rowe rimane.
5: Però adesso ti mando, cioè, allora ragioniamo problema. Solo per ipotesi, che è una cosa che detesto fare, però lo voglio fare perché sei qua. Si svegliano Manchester United, pronto?
6: 50 milioni.
5: Ti appoggiamo un 50.
6: Ah, io non lo so. Tu cosa faresti? Glielo daresti?
5: Io no. Io non lo darei. Cioè, per me è un giocatore che non può perdere valore. Soprattutto se quest'anno è stra mega super titolare.
6: Sarei curioso di vedere cosa succede. Perché i 28 di Lukumi l'anno scorso erano 28.
5: Ok. L'anno scorso
6: 50 sono il doppio.
5: Però, cioè, segui questa cosa.
6: Ma non dico che io lo vederei, voglio vedere cosa fa loro.
5: Certo,
6: non lo so.
5: Certo.
6: Non lo so.
5: Però Rowe fa il prossimo anno, mettiamo che gioca nel Bologna ancora, fa una stagione da 8 gol, 5 assist. Il Bologna,
6: speriamo di più.
5: Sì, vabbè, comunque non è male, considerando che è un esterno.
6: Li ha fatti giocando metà stagione.
5: Sì, vabbè, infatti non ho detto apposta la cifra che magari mi posso auspicare io per un giocatore così. 8 gol, 5 assist, però non è una brutta stagione.
6: No.
5: Il Bologna fa settimo posto. Quanto lo vendirò?
6: Non lo so, mi stai facendo sognare, quindi non voglio pensare. A uguale, almeno.
5: Almeno?
6: Sì.
5: Quindi...
6: Ma per me, infatti, ripeto,
5: e la possibilità che faccia
6: avanti,
5: 8 gol, quant'è che faccia 8 gol Rowe? Bella alta la percentuale.
6: Per me lo blindano. Poi arrivano punto. Veramente 50 milioni tutti lì pronti su cosa, più bonus e robe va. Non so dire, non posso dire io, non lo vendono perché non lo so.
5: Ok.
6: Posso dirti che non
5: c'è. Io ti dico che non lo farei. Poi non lo so nemmeno io.
6: Magari non lo faranno, e per me non lo faranno, perché comunque se sono a posto con Lukumi, e se arrivano 28 per Lukumi sono più che a posto. Non ne hanno bisogno. Buongiorno ragazzi, io credo che la Lega Calcio debba istituire un premio per il miglior direttore sportivo dell'anno, la bacchetta d'oro da assegnare al mago del mercato, con tutto il bene che vorrò per sempre a Santiago Castro. È stata l'ennesima magata di Sartori, che ringrazio perché da quando è a Bologna mi fa trascorrere delle estati molto rilassanti. Potente Barilla. Sì, io non credo che non credo che si debba festeggiare per la cessione. Sicuramente, però, per uno che guarda queste cose e fa il mercato, non può dire che Sartori, Di Vaio, Fenucci, compagnia varia non abbiano fatto un'operazione importante fatta bene, ma perché dall'altra parte intanto si portano a casa Dovbik a quattro paste e un cappuccino.
5: Diciamo 2 milioni. Il discorso è, cioè, quello impatta molto.
6: Santo Dio,
5: cioè, quello impatta molto.
6: Metti che hai messo il riscatto a Dovbik
5: nell'operazione
6: a 17
5: impatta.
6: Milioni.
5: Nell'operazione impatta molto. Cioè,
6: Dovbik a 30 anni costa 17 milioni, siamo d'accordo, e Spine costa 25 con 28 partite in Liga.
5: Facciamo un altro ragionamento per assurdo, andando direttamente al 30 giugno del 2027. Dovbik segna 16 gol in Serie A. Cosa fa il Bologna per te?
6: Se?
5: Segna 16 gol in Serie A, 3 assist.
6: Eh?
5: Cosa fa?
6: Rimane qua.
5: esercitiamo.
6: Certo.
5: Ok.
6: Certo.
5: No, no,
6: lo scrivo già adesso.
5: No, no, ma mi interessa saperlo. Io,
6: certo,
5: io penso che il Bologna eserciterà il riscatto a fronte di una grandissima stagione.
6: Senza se e senza ma. Prima qua. Il 10% del totale
5: prima
6: sulla rivendita sulla plusvalenza, 99 su 100 sulla plusvalenza. Quest'audio tu l'hai sentito?
5: No, dopo te lo sento.
6: Ok.
5: Se no lo cacciamo su, dai.
6: No. Allora rinnoviamo Remo, prendiamo Darmian. No, perché Barbuto ci licenzia tutte e due. Ma è compreso, eh? Anzi, poi tra l'altro vado in tribunale io. Allora rinnoviamo Remo, oltre ad essere licenziato anche in tribunale. Allora rinnoviamo Remo, prendiamo Darmian a zero e poi tutti su SP. No, non credo che sarà così.
5: No, Darmian a zero, ma no, ma chi è che l'ha scritto? Scusami.
6: Non lo so, no, non lo so, ma non ci penso minimamente. Non credo.
5: No,
6: che
5: vabbè,
6: così.
5: Dai, vai, vai. Scusa.
6: E cos'è che hanno scritto qua? Giacomo Giacomone, complimenti per la fantasia nel scegliere il nome, va bene.
5: Vi ricordate Lorenzo Lollo del Carpi? Te lo ricordi?
6: No. Ma sì!
5: Quando noi facciamo
6: sì
5: la B.
6: E anche Casper non è andata benissimo, Forza Bologna sempre, ciao da Clauco, e dobbiamo venderlo e vediamo come andrà in questo momento, tabula rasa. Qui c'è un audio che è compito tuo. E rimando perché l'ho mandato a trasmissione finita, diciamola come si deve, Darling, dai. Non sono d'accordo.
5: No, no, no. Io proprio sono lontanissimo dal parere.
6: Oltretutto
5: di
6: non ha fatto solo una stagione in Francia, ne ha fatte due, segnando tanto.
5: Sì.
6: Quindi comunque, in ogni caso, uno.
5: Beh, poi l'ha fatta
6: adatto
5: in Olanda,
6: per lei.
5: Ha fatto anche in Olanda segnando.
6: Sì, però c'è questa brutta abitudine. Non è adatta alla Serie A, perché in Serie A, se vuoi prendere il pallone lì davanti, devi fare anche a sportellate. Lui si caccia un po' fuori da quelle situazioni lì. Per me il suo problema principale è quello. Poi gli piace attaccare la profondità e non la facciamo mai, sicuramente quello. Però in Serie A, per me, un centravanti che non si mette dentro le questioni di busseria, come fa in Italia, diventa un giocatore poco adatto per la Serie A. Sei d'accordo?
5: Sono d'accordo.
6: Questo per me è il suo limite più grosso.
5: Sono d'accordo.
6: Ha avuto problemi fisici, ha avuto dei problemi.
5: Devo dirti anche, Manfred, qua un po' limitato dal gioco del nostro allenatore. Cioè, secondo me, quando tu hai un giocatore di un certo tipo e spendi soldi, perché sono 15 milioni di euro, 3 milioni di euro di bonus, devi cercare in qualche modo di metterlo nelle migliori condizioni di rendere. E lui nella nostra squadra non è mai stato messo nelle migliori condizioni.
6: Però ti torno a dire, ma non per...
5: Poi aiutati che Dio ti aiuta. Perché
6: c'è un attaccante in Serie A che può permettersi di... Ma non per me, perché non voglio neanche esagerare, però che quando c'è da fare a sportellate va in difficoltà e fa bene in Serie A. Io non me ne ricordo uno, qualunque tipo di gioco.
5: Ah, gli devono arrivare i palloni.
6: Vabbè, comunque in ogni caso su Thais, quindi tu sei molto severo, io non la vedo come te, per me è un bravo giocatore adatto ad altri campionati.
5: Tu Luca.
6: Sì, tu Luca. Sì, sì. Tu Luca da Bologna. Andiamo in pausa e torniamo con l'ultima parte.
7: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
9: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
8: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
9: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
11: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
10: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
12: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manfredini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
11: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Ciao Manfra, io penso che abbiamo fatto un gran colpo a dare cast alla Roma, perché 35 milioni più il 10% della rivendita futura
6: 40 quasi.
17: Per un giocatore che ha fatto 11 gol anche l'anno scorso, di quali 7 in campionato, 2 Coppa UEFA e 2 Coppa Italia, e per me è una buona vendita per poi reinvestire i soldi. E fra questi c'è anche Dovbyk, che ho una gran fiducia in lui, perché per me è un giocatore universale, quindi è stato falsificato degli infortuni, ma un gran giocatore. Quindi io sono convinto che faremo una buona rosa anche quest'anno. Sono molto positivo, molto positivo. Grazie Mafra e grazie Frank. Ciao Andrea.
6: Tocco il ferro e speriamo. Cosa dici te? Sì, tocca ferro.
5: Beh, vai. Sì, dai, tocco legno. Tocco legno, no con wood come fanno gli americani. Anche se non mi fido. Vabbè, comunque. Dai, il giocatore sta bene.
6: Vediamo.
5: Io il giocatore è forte, quindi mi affido molto anche al fatto che Tedesco in prima persona gli abbia telefonato, che lo abbia convinto, e vuol dire che Tedesco è convinto in prima persona sull'aver tesserato Dovbyk.
6: Ciao a tutti, detto con il massimo rispetto, non si può sentire che Dallinga potrebbe rimanere ancora a Bologna, è semplicemente assurdo. Può succedere. Punto. E qua siamo sugli egregi Manfredi. Ti voglio sottoporre un tema sul pippone. Secondo te, partendo dal presupposto che il calcio vive di diritti TV e sponsor, diritti TV vediamo per quanti, in Francia non più, la macchina dei soldi calcio può metabolizzare il calcio virtuoso che tutti noi aneliamo? Sempre meno. Spiego, quante volte il carrozzone può reggere economicamente Como, Bologna, Atalanta, Fiorentina e magari altre realtà che possono crescere nei prossimi anni in Champions League e le strisciate fuori? Max tendenzialmente da qui sotto, ma oggi no.
5: Quindi inferi,
6: quante
5: Max.
6: Volte il carrozzone può reggere economicamente Como, Bologna, Atalanta, Fiorentina e magari altre realtà che possono crescere nei prossimi anni in Champions League e le strisciate fuori? Poco e niente. Ma in ogni caso, non ci perdiamo dentro queste cose. Quanto può oggettivamente essere cioè portare risultati positivi un piano sostenibile in Italia, soprattutto dove i ricavi sono bassissimi? Pochissimo.
5: Non può.
6: No, può, perché Bologna in 3 anni l'ha fatto e per 3 anni è andato in Champions, ha vinto la Coppa Italia ed è andato. Quante volte ti può riuscire di fare tutto perfettamente? Perché quando, per esempio, Massimo, il maestro, chiamo maestro, rimpiange Zirze, Calafiori, Ndoye, Beukema e quant'altro, ma voi avete mai pensato quanto li abbiamo pagati? E avete mai pensato quanto abbiamo pagato quelli che sono arrivati dopo? Quindi, ci avete pensato? Perché Vitica è costato più di Beukema? Dalling è costato più di Zirze. È vero che aveva una formula al 50%, ma è costato più di Zirze. Va davanti?
5: Casale è costato come Ndoye.
6: Allora, facendo un passo indietro,
5: ma
6: in
5: infatti
6: Bologna, la sostenibilità, aspetta,
5: vai,
6: che a me tutti quanti la menano e rompono le palle. Io continuo a dire, il problema è stato tecnico, ma è un problema ragionevole, perché Calafiori, Zirze, Ndoye sono state delle prese, Beukema nel tempo, sono state delle prese pazzesche, colpi della pazzeschi, non ti può succedere tutti gli anni, qualcuno lo sbagli, o comunque qualcuno non può arrivare a quella, a quel livello lì,
5: certo,
6: no? Ma Bologna ha speso di più degli anni precedenti. Questa cosa non entra nella testa di nessuno.
5: No, ma invece no, guarda, io tutto l'anno, io tutto l'anno ho rotto.
6: Bravo,
5: veramente al massimo su questa cosa qua.
6: Bene.
5: Però Casale non può essere stato pagato come Ndoye.
6: Ripeto,
5: non Erlich non può essere stato pagato come Ndoye.
6: Erlich è stato pagato un po' di meno.
5: Più o meno.
6: Non mi ricordo.
5: 8. Casale 8 e mezzo.
6: 7.
5: 8. Erlich 8.
6: Non mi ricordo più.
5: Casale 8 e mezzo.
6: In ogni caso
5: il problema non sono i soldi che si mettono, perché il Bologna i soldi li ha messi, assolutamente li ha messi.
6: Li ha presi e rimessi.
5: Esattamente. Ne ha messi, tra l'altro spendendo probabilmente anche di più. Il discorso che, dove secondo me il Bologna ha sbagliato, è stato sul tipo di acquisti, sia a livello di carta d'identità,
6: bene,
5: ma anche sul livello tecnico.
6: Poi qua mi si può venire a obiettare dicendo però a spendere 10 milioni di media su giocatori chiave la percentuale di poterli sbagliare aumenta, assolutamente sì, però in ogni caso quando uno mi dice ma come fa Bologna a competere con quelle lì, fa il doppio della fatica perché ha molto meno margine d'errore, punto. Ma quando sono arrivati quei giocatori, ricordatevelo, per favore, vi prego, li abbiamo pagati meno di quelli che sono arrivati dopo, chiaro? Quindi è possibile fare un progetto a parametro zero in Serie A? Sì, devi fare delle magate. Sono bravini? Beh, devo dire la verità che in alcune cose si sono dimostrati abbastanza bravini. A volte però hanno funzionato alcune cose, altre volte no. Punto. Tutto qui. Basterebbe quindi, per la domanda sua, poi la Champions può reggere gli arrivi di squadre più piccole non strisciate, per esempio dall'Italia? Secondo me sì, perché comunque è un circolo molto ampio. Certo è che non credo che le guardano con un occhio molto, molto felice.
5: Nel nostro sistema no. Nel nostro sistema purtroppo alla lunga no.
6: Però
5: il nostro sistema è...
6: Ecco, comunque è già difficile ragionare soltanto in Italia. Uno basta, andiamo per piccoli, non mettere dentro la Champions che è un casino, anche perché adesso la FIFA sta vendendo le quote privati per i grandi eventi, sta succedendo un casino. Prepariamoci all'impatto, perché guarda, 2026, io direi che al 2030 il calcio è cambiato e non lo recuperiamo più. Firmo adesso, poi vediamo se sarà così, ma ci siamo. Che comunque appena l'Italia prende la botta dei diritti TV, vedrai che qualcosa cambierà e la prenderemo. Così la vedo io. Poi se sbaglierò, facciamo in tempo a dire che ho detto una cavolata, ma insomma, Infantino direi che ci ha dato una bella iniezione di sfiducia. Su Dalinga sono molto d'accordo sul fatto che abbia fatto male o non si sia adattato. Media gol minuti giocati migliore di poco di Castro. Non l'ho guardata, è così? Tu che guardi tutto?
5: andando siamo a memoria
6: lì, siamo lì,
5: sì, no, quello sì,
6: incredibile. Allora semplicemente ha giocato poco e quindi segnato poco come valore assoluto, ma rapporto ai minuti ha fatto meglio di Castro, senza avere continuità per bravura di Castro e per infortuni suoi e magari con un gioco non adatto a lui. Infortuni sicuramente di Thais vanno messi nel conto, l'ernia inguinale ma anche la tendinopatia, chiamiamola così, di quest'anno non lo hanno aiutato, però ha queste tendenze secondo me evidenti che alla lunga mi fanno un po' pensare che non sia proprio il suo campionato. Comunque, buongiorno. Dominguez ha mercato e Bologna è intenzionato a cederlo grazie a Duncan? Direi di sì, che abbia mercato, non lo so. Il Joshua puntini puntini, dite dite, devi chiederlo a Frank. Zirze a 20 non si potrebbe riprendere Denna, a 20 non te lo danno neanche in prestito una settimana, credo. Di Frank
5: con 30 più sì, però
6: dai Frank,
5: no.
6: E anche il mio pupillo, scrive
5: sì,
6: lui.
5: Sì, sì, comunque lui. Bravo.
6: Buongiorno ragazzi, ieri sera su Sport Italia davano in esclusiva l'interesse concreto sull'Everton, dell'Everton su Rowe. A ieri non ci sono stati interessi concreti.
5: Ma magari c'è un interesse concreto, magari c'è pure, ma l'interesse concreto poi dopo è l'ultimo step prima dell'offerta. E l'offerta non è ancora,
6: ed
5: non è ancora stata recapitata.
6: Partisse, che ne pensate di Nusa come ipotesi? Questa quanto rock.
5: No, Robby, Robby, purtroppo sei al cinema.
6: Questa quanto rock, forse di più. Forse di più. Non lo so, però no, potrebbe sì. Costare anche di più.
5: Sì.
6: Buongiorno, non è che state parlando di Jordan James, no, di proprietà del Ren che ha giocato in Inghilterra con il Birmingham, anche quello sarebbe un bel colpo, basta solo un sì o un no. No. Buongiorno Remo a Sassuolo, ma veramente Federica, vediamo. Un saluto e bellissimi in conduzione, grazie Dave Trebbi. Vi faccio una domanda, ma Holm lo possiamo considerare un nuovo acquisto per l'anno prossimo? Ciao Magici, ciao Dave.
5: Magico Dave, tra.
6: Sì, molto. Ma quanti audio ci sono da recuperare, non ce la faremo mai.
5: Acquisto per l'anno prossimo?
6: Possibile.
5: Per me, ragazzi, Manfred, io ho fatto una testa su quanto per me fosse il giocatore più forte della rosa o tra i più forti della rosa, che cioè se il giocatore sta bene, ha voglia di star qua, per me è uno dei più forti che abbiamo.
6: Lello dice che Lukumi per Fabregas sarebbe l'uomo perfetto e io infatti non glielo darei neanche sotto tortura. Poi ripeto, sposo la teoria di Davide il critico, visto che costa 28 per te sono 35.
5: Allora, com'è? Loro si presentano il prossimo anno con Jacobo Ramon e Lukumi.
6: Non me ne parlare.
5: È una cosa, è una coppia allucinante,
6: Non me ne parlare. Bella Manfred, bella Frank, off topic.
5: Grande
6: per
5: Marchino.
6: Te. Oggi è il compleanno del nostro amico in comune, il cantante carpigiano.
5: Ma è grande.
6: Grande. Tanti auguri. Tanti auguri. Buongiorno ragazzi, facendo il gioco dei nomi per le punte, probabilmente in dirigenza li conoscono, ma fossi il DS del Bologna, andrei su Sirius Ure o Jacob Hamback. Non lo conosco. Tu?
5: Conosco Ure. L'altro non lo conosco.
6: Il primo più pronto, il secondo per me potenziale maggiore. Vedo entrambi i profili per noi da crescere. Con costo dovrebbe già starci dentro gli 8, ma guarda che ne spenderebbero volentieri di più. Buongiorno ragazze, ti adoro. Pellegrino, ma abbiamo Thais, siete bruschi? Ciao Capo il Gallo. Sono due giocatori completamente diversi, ma Pellegrino non dispiace perché fa le sportellate.
5: Beh, è la sua vita, cioè fa sì. La sportellate probabilmente anche
6: sì,
5: col
6: però
5: cane
6: a, me il 9,
5: a casa.
6: Poi posso dirti, a me piace così. Sarò antico, ma a me il 9 Dobbik. Che non so quanto veramente sportellate farà, lo vedremo quando arriverà qui. Se non le fa, ragazzi, me ne vado, però perché con quel fisico lì gli vado a parlare io.
5: Vabbè, cioè, Manfred,
6: però
5: non è uno,
6: sono
5: non,
6: per il
5: non vive di sportellate,
6: la spallata. Io sono per il Bazzani, sarà che gli voglio bene perché, però per me il 9 è Bazza. Il 9 è, va bene, all'ennesima potenza, Bobone. Io sono per quella, per quell'attaccante lì. Per me il 9 è quella roba là. A me il piccolino Furetto. Bravissimo, tutto quello che vuoi, Lautaro e compagnia, bellissimo 9, ma non mi piacerà mai quanto Higuain, punto. Cioè sono fatto così.
5: Beh, però il Pipita non è un allora, non è stato mai un grande sportellatore.
6: Beh, oddio.
5: Beh, non come Bobo Vieri, come
6: non
5: Bazzani.
6: Come Bobone, però io sono per bravissimo Bobone, Bazzani, cioè 9 puro. Lautaro che può fare 9-11.
5: Tatanka.
6: Ma se ne faccio uno più facile, cioè non voglio scomodare Ibra perché era talmente tanto tutto che non si può scomodare. Se non avesse avuto quella testa lì, forse il più forte attaccante di tutti i tempi per me, Togo Ronaldo, che è un altro giocatore, cioè prendo, no, il 2 metri e il giocatore tecnico e totale. Ronaldo è il fenomeno più attaccante, più forte della storia per me, almeno io.
5: Beh, io sì, vidi... Non hai detto Felipe Sodigna?
6: No, ma a Bologna 4-1 Inter Bologna, se non ricordo male, fu 4-1. Io quando vidi Ronaldo giocare, io una cosa così, non ho mai più visto.
5: L'esordio?
6: Sì.
5: L'esordio?
6: Sì, che, ed ero tra l'altro in San Luca. Credo che in quella porta ce ne fece due.
5: Il, come si chiamava? Il centrale Manfred, che è arrivato da lì, che arrivò dall'Inter.
6: Via.
5: No.
6: Nostro?
5: Da noi, sì.
6: Ah, che disse lo Marco.
5: Esatto.
6: Io. Paganin.
5: Paganin, finta di rientro.
6: Lo
5: gol.
6: Marco io.
5: Lo Marco io lo conosco.
6: Ci ha fatto Paganin.
5: Lo sì, conosco. Sì, sì.
6: E fu sconvolgente. Io una cosa così non l'ho mai più vista. Davvero, quindi per me Ronaldo è un fenomeno e fa parte di una categoria. Poi c'è la categoria Bobonevieri, Ibra, comunque quelli alti, grossi e Marmottoni, e allora ci metto anche il buon Dovby, che è quello lì. Per me il 9 è quello là, va bene? Tolto il fenomeno. Mauro da Prato scrive: il difensore di prospettiva potrebbe essere Guarino dell'Empoli, anno 2004. Mauro da Prato, non so assolutamente chi sia. Troppi giovani, se poi ci trovassimo come la Fiorentina l'anno scorso, senza esperienza in difesa, ci sarà da ridere. Per una partita a settimana, qualche trentenne va benissimo. Stefano, questa è una tua idea. Sentiamo Zinone a scatola chiusa.
14: Ciao ragazzi, ma guardate, io la mia perplessità, che rimane appunto una perplessità, ma
6: un portiere,
14: una società come il Bologna, no? Che sapeva già benissimo che Lucumi sarebbe uscito, e diciamo dai, una punta tra Castro e Dallinga sarebbe uscito, o addirittura adesso due potrebbe essere, non essere pronta proprio per poter anche risparmiare, cioè proprio perché parliamo sempre di
6: punta,
14: ingaggi troppo alti, clausole, cose. Questo a me fa un po' impazzire. Ciao Zinone.
6: Sì, ma Zino, ma tu non metti in considerazione che il Bologna era pronto e come? Beh, poteva arrivare, se non ci fosse stata una clausola da 25 milioni, ESPI ad aprile era già fatto. C'era una clausola da 25 milioni da pagare tutta, devi convincere Levante a non farla pagare tutta, e non ci pensano minimamente perché aprono assolutamente la finestra di mercato, e quindi Bologna non è che non fosse pronto, il Bologna doveva aspettare dei tempi tecnici, oppure si presentava ad aprile e diceva: questi sono 25 milioni, ti pago la clausola in una botta sola. La vedi possibile?
5: No.
6: Ti sembra che per come ragioni Sartori, solo Sartori, che ormai in 3 anni lo conosci, non arriva pronto? Che credo che sia una delle persone più puntigliose e scrupolose sulla faccia, cioè almeno di tra le persone che più abbia conosciuto, si devono incastrare quelle che sono comunque cose non semplici, soprattutto per il Bologna, che non ragiona come il Como e a volte la Fiorentina.
5: No, ma l'unico giocatore che potrebbe non arrivare pronto come gli altri è il difensore centrale, per quanto mi riguarda,
6: perché lo prendono molto più giovane.
5: Esatto. Cioè, un
6: io
5: conto
6: non
5: è fare,
6: ho idea di chi sia il profilo.
5: Fare il quarto centrale è cioè, diverso da fare sì. Il secondo attaccante centrale. Andiamo, dai.
6: Allora, il profilo sì, mi manca 70 messaggi da leggere. Vi voglio un bene della Madonna, non so come fate a sopportarmi. E invece Frank mi dà una grande mano da questo punto di vista. Ci sentiamo domani, sempre alla partire dalle 10 sul podcast Oradario, 4 orette, ci siamo anche noi. Vi do un bacio, ciao.
16: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 12 e un minuto.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
20: Nettuno Bologna 1.
23: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
24: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
25: Arredissima. Convenienza? Ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
27: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: La frasca in Andrea Costa
28: o la frasca al vicolo?
29: E perché no a Villa Cassarini?
15: Stop! Ho detto alla frasca!
30: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
31: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
3: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
6: people. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
11: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
10: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: La frasca in Andrea Costa
13: o la frasca al vicolo?
14: E perché no a Villa Cassarini?
12: Stop! Ho detto alla frasca!
15: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
16: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
6: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
7: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
6: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
7: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
10: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
7: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
6: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
22: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno terreno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
21: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato La Russa. Sentiamo.
0: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
21: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia alle prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud. Nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Lorenzo Villanetti.
1: La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini, in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI, nel corso della conferenza stampa Fiume, è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
11: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
1: Entro la fine della settimana inoltre potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri.
21: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
23: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
25: Eccoci qui, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, sono le 8:07.
26: Scusate un attimo, sul canale 93 è successo qualcosa di strampalato.

0: No, ma comunque non vale allora.
1: Perché?
0: No,
1: no, dici che perché è troppo conoscente lui?
0: Sì.
1: No, non lo so, perché non vale?
0: Sì. No, no, chiaramente non vale. Chiaramente non vale. Mi dispiace, ma non poi il notaio non è d'accordo.
1: Non è stata vidimata questa collezione offerta.
0: Purtroppo capita così. Va bene, buongiorno Matte.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti. Allora, messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra, naturalmente, sui temi di questa mattinata, che sono tanti. Ripartirei.
1: Il nuovo che avanza in nazionale. No.
0: Però mi dici quale sarebbe stato un nuovo valido? Perché io da ieri c'ho sto dubbio.
1: Ah, valido lo potrebbe, cioè lo si sa fra 4 anni nel caso. Su questo siamo tutti sicuri di ciò. La cosa che dico io è che non so se avrei ripreso uno che sì, mediaticamente, visto che cerchiamo l'uomo mediatico, è forte, ma mediaticamente è quello che ci ha abbandonato per i soldi arabi alla fine della fiera.
0: Ma anche Conte ha abbandonato la nazionale per i soldi del Chelsea.
1: In modo diverso, però non l'ha fatto via mail. Esatto.
0: Non ha fatto nottetempo, ci mancherebbe. Ma anche Conte ha mollato la nazionale per andare a soldi. Sì. Questo vero, per di cronaca, in modo diverso, sicuramente.
1: Ma, poi esatto, sto per dire quello. Forse se dovevi fare veramente una mossa a sorpresa, anche se non era mediaticamente il top, avevi ragione te quando dicevi nunziata.
0: Ci poteva stare. Mi viene da pensare però che se Nunziata è stato, nonostante il buonissimo lavoro fatto da commissario tecnico dell'Under 21, tolto per mettere Silvio Baldini sull'onda dell'entusiasmo della promozione del Pescara in Serie B, insomma, onestamente non mi sembra un risultato tale da cambiare le sorti della nazione, se non per i tifosi del Pescara, figurati se veniva preso in considerazione per un ruolo più grosso. E comunque ti dico la mia. Da ieri, ma soprattutto da stamattina, leggendo i giornali, io sono assolutamente, totalmente appannaggio di Mancini, ma per un motivo molto semplice, perché la Lega Serie A si è offesa.
1: Allora anch'io, non lo sapevo. Allora sì, non avevo ancora letto stamattina i giornali, allora sì. Ma scelta ottima, azzeccata proprio.
0: La Serie A non ci sta, scrive la Gazzetta dello Sport, cioè Cairo. Esclusi dalla scelta, i club volevano Conte, rimane l'amarezza. La società contesta nel metodo, non c'è stata consultazione preventiva. Cioè, si sono offesi perché non sono stati considerati nella scelta del commissario tecnico.
1: Perché devono essere considerati? Non ho capito.
0: Ah, lo sai. Beh, perché hanno eletto hanno portato Malagoglia alla presidenza e quindi volevano. Hai capito?
1: Cioè, è un po' come, non so, tu voti il governo, poi prendono le decisioni e tu che hai votato dici: no, non mi hanno chiesto niente, io non ci sto.
0: Esatto.
1: Uguale, per
0: esatto.
1: Me è la stessa cosa.
0: Sì.
1: Come ragionamento.
0: Sono offesi. Vuoi un'altra chicca?
1: Un povero cittadino italiano deve essere indignato un giorno sì e uno anche, praticamente.
0: Sì, praticamente sì, a prescindere dal colore che governa.
1: Esatto,
0: sì, sì, sì, 365 giorni l'anno, oppure da 66 quando è bisestile. Però la parte più bella in assoluto di questo pezzo di Urbano Cairo sulla Gazzetta, scusate, del collega della Gazzetta, intanto il lapsus. Adesso è il momento di mostrarsi uniti, altra prerogativa della Serie A.
1: Ma
0: quando? Quando è successo?
1: Ma a parte mai, ma cioè, in effetti, nel passato li vedevo molto uniti, Matarrese, Gaucci, capito? Li vedevo veramente molto uniti, soprattutto sul pullman.
0: E anche nel parcheggio.
1: Quando discutevano su Renato Oliva all'ospedale. Esatto,
0: poveretto, è ancora in ospedale.
1: C'ha la frattura, vorrei ricordarlo.
0: C'ha la frattura, è ancora lì.
1: No, speriamo di no, il buon relatore, numero uno.
0: Vabbè, insomma, comunque questa è un po' la reazione, l'hanno presa malissimo i club di Serie A e quindi avanti Mancio, questa è un po' la situazione, va bene. Vuoi parlare anche di Infantino?
1: Guarda, l'ho evitato accuratamente, se si può.
0: Va bene, allora ne parlo dopo.
1: Se si può,
0: Se si potesse.
1: Esatto, se si potesse, grande cheat. Beh, perché

0: Scusami, cosa ha fatto? Scusami, di più di quello che doveva fare.
1: Quello che vuole fare ancora. Ieri il Times ha pubblicato un'indiscrezione che poi la FIFA di fatto ha confermato, legata al nuovo progetto che ha Infantino a proposito del mondiale. Cioè la FIFA sta pianificando di vendere una quota dei mondiali di calcio in cambio di una decina di miliardi di dollari. Ripeto, una decina di miliardi di dollari, per cui crea una società ad hoc che gestisce il mondiale per vendere anche quote ai privati. Infantino così resterebbe comunque a capo di questa agenzia oltre la sua presidenza FIFA, guadagnando una barca di soldi.
0: E non c'è conflitto di interessi, in effetti
1: sì. No, assolutamente. Ma guarda, il conflitto di interessi è la cosa proprio più minoritaria, direi, in questo senso. E quindi sostanzialmente rendere il mondiale un affare per privati, facendosi un sacco di soldi, ma facendoli finire sostanzialmente nelle stesse tasche. Quindi in questo senso una mossa che all'UEFA già non è piaciuta. Si parla anche già di boicottaggio delle squadre europee al mondiale. Noi siamo avanti, lo boicottiamo da 8 anni. Ecco. Indovina chi c'è dietro a questa cosa.
0: Trump?
1: No, ma come hai fatto a indovinare?
0: Così è, ad occhio, sono andato proprio a caso, non è che ho letto la notizia, sono andato a caso, hai capito?
1: Come hai fatto a indovinare?
0: Non lo so, ho il senso di ragno, è presente quello di Spider-Man.
1: Ah, da quando ci sei vestito da Spider-Man non ti sfugge nulla, ragazzi.
0: Hai capito, ma chissà come mai, soprattutto, no? E sarei curioso anche di capire chi sarà, da chi arriveranno quei 10 miliardi di dollari.
1: Io non ce li ho.
0: Io non glieli do di sicuro, cioè non sono tra gli investitori privati.
1: Attenzione, non hai detto che non ce li hai, hai detto che non glieli dai.
0: No, io non ce li ho di sicuro.
1: No, tu hai detto io non glieli do. No. Adesso chiamiamo subito l'Agenzia delle Entrate.
0: una bella intendenza da Guardia di Finanza.
1: Esatto. Va bene, comunque,
0: una grande cita anche questa.
1: Certo, comunque se vuoi entrare nella FIFA Forward Enterprise, che non è la nave di Star Trek, corperà le attività commerciali di gestione degli eventi. La FIFA manterrebbe il controllo esclusivo e l'autorità assoluta sulla governance del calcio, sulle competizioni, sul calendario e su tutte le decisioni di natura normativa e sportiva.
0: Bella roba, complimenti.
1: Sì.
0: Una roba, ovviamente i mondiali dove si giocheranno per i prossimi 100 anni?
1: Aspetta, come si chiama quel paese lì? Dai, quello grosso, quello che sta a sinistra, come si chiama?
0: Il Canada?
1: No, è un po' più su, un po' più giù.
0: Un po' più giù, ok, sì, non lo so allora.
1: Il Messico,
0: L'Alabama,
1: tutto lì, ogni 2 anni naturalmente.
0: Io farei ogni anno perché potrebbe diventare interessante il mondiale tutti gli anni, eviterei anche gli europei, la Coppa America, via la Coppa d'Africa, solo mondiali
1: a 128 squadre, tanto non ci andiamo. Mi sembra abbastanza.
0: Io ne metterei anche tutte, cioè partecipano tutte le nazionali del mondo al mondiale, tutte.
1: Anche noi?
0: Gironi unico poi.
1: Ah, modello Champions.
0: Esatto, e di quelle lì vengono sorteggiate 8 partite e in base al piazzamento che fai vai avanti. Se gli do questa idea qua impazzisce Infantino.
1: Ma io, cioè, a parte sì, ma io a questo punto farei anche un girone all'italiana. Cioè tutti contro,
0: cioè,
1: tutti.
0: Andate e ritorno. Cioè, quindi il mondiale dura un anno intero.
1: Certo, poi quando è finito riparti da capo.
0: Ci sta.
1: Con i playoff.
0: Non sarebbe una cattiva idea. Beh, ovvio, beh, scherzi. Mamma mia, che roba sta diventando.
1: 256 squadre, sono 255 giornate per due. Le prime 128 vanno ai playoff, al meglio delle 3 partite.
0: Oltretutto, anche se tu giocassi tutti i giorni, non basta un anno.
1: No.
0: Ce ne vogliono due,
1: no.
0: Giocando tutti i giorni.
1: Sì, più o meno. Vabbè, però lo puoi fare biennale a quel punto.
0: Ma lasciando i signori, cioè, quindi siamo perfetti.
1: Come giustamente scrive un ascoltatore, mondiale a girone unico, comunque più corto dell'Eurolega.
0: potrebbe, questo è sempre chiaro, cioè, più corto dell'Eurolega c'è tutto, cioè, qualsiasi cosa è più corto dell'Eurolega, quindi va benissimo.
1: Va bene, va bene. Ieri mattina tra l'altro avevamo chiuso la trasmissione con il nome di Wendell Moore Jr., che era sostanzialmente già ieri mattina piuttosto chiaro, associato alla Virtus, e poi è arrivata l'ufficialità, quindi roster completato in attesa di Coquilà. Coquilà bella fresca.
0: Ah, non è andato a Roma?
1: No, non è andato a Roma.
0: Dire che Roma ormai ha completato il roster, no?
1: Quale delle due?
0: Tutte e due, mi sembrano pieni di giocatori, di dirigenti, di allenatori, mi sembrano.
1: Non hanno neanche l'autista del pullman ufficiale.
0: Secondo me fanno come quello che non si presenta all'asta del fantacalcio e prende quelli che sono rimasti liberi sul mercato alla fine, per tutti a uno, è presente?
1: Sì, sì, più o meno sì.
0: Ci provo, e poi dici ci provo per non perdere il posto nel gioco. Uguale.
1: Il problema è che sono in due. Cioè sono due a fare. Pronto? Così. Ma a te?
0: Ah sì, sono due, sì, sì, ti sento. E vabbè, dipende chi è il primo che si sveglia, pagherà due anziché uno, e l'altro prenderà tutti a uno, hai capito? Ci sta. A parte Nico Mannion che gioca per tutte e due, Nico Mannion è jolly al momento.
1: Da solo, tra l'altro.
0: Sì, sì, da solo.
1: Devo dire però che, almeno però dal punto di vista comunicativo, i due club si sono già mossi bene, cioè sia dal punto di vista del sito che dal punto di vista dei social. No? Niente?
0: Sì, niente? Anche dalla campagna abbonamenti.
1: Campagna leggevo... cosa?
0: Ma io leggevo i tifosi della Virtus Roma, no? La classica Virtus che c'è sempre stata a Roma, che si domandavano, ma chi va a vederli?
1: Bella domanda.
0: Cioè, boh. E poi comunque, anche se dovessi diventare il nuovo tifoso di una delle due, devi sperare che sia quella che puoi andare in NBA, perché se no c'è il rischio che fra due anni sei di nuovo senza squadra, cioè.
1: Esatto.
0: Quindi è una roulette russa anche andarli a tifare, perdonami.
1: No, non capisco. Assolutamente. Beh, d'altronde, sai, i numeri della campagna abbonamenti per ora non stanno premiando i due club che hanno zero abbonati.
0: Chissà come mai.
1: Questa è veramente facile. Va bene. Senti, non abbiamo però.
0: Meno di Lotito, tra parentesi. Meno della Lazio, attenzione. È incredibile questo.
1: Ancora per poco. Vai, partire la campagna abbonamenti e poi vedi come superano in pompa magna. E forse tutti i tifosi della Lazio che non fanno l'abbonamento allo stadio e probabilmente vanno a vedere il basket, si dividono tra il basket. No?
0: Potrebbe essere.
1: Ma alla
0: potrebbe
1: fine essere, sì. Ma alla fine secondo me potrebbe anche
0: non
1: accadere.
0: Non credo neanche se lo vedo. Non credo.
1: Senti, non abbiamo però commentato la notizia più importante che è emersa ieri dalla conferenza stampa del presidente della FIGC Malagò. Non a caso,
0: cioè, il Foggia riammesso in C?
1: Non a caso è stata la prima cosa che ha detto.
0: Cioè, io vorrei sapere quali santi in paradiso avete voi, veramente.
1: Cosa vuoi?
0: Siete veramente. Non mi fare dire cose da stadio che non si possono dire in radio.
1: Ma, scusa, te la devi prendere. No, lascia stare, te la devi prendere. Sai con chi? Con Stefano Bandecchi. Il simpatico e pacato sindaco di Terni, perché è lui che ha fatto saltare per aria la Ternana.
0: Lo sapevo.
1: Infatti i tifosi della Ternana non sono contenti del loro sindaco, chissà come mai. Quindi noi foggiani abbiamo piazzato Stefano Bandecchi lì a Terni per far saltare la squadra e rientrare dalla finestra.
0: Incredibile. E quindi adesso che tipo di campionato farà il Foggia? Come quell'ultimo appena trascorso?
1: Io spero di no, onestamente. Spero almeno un po' più tranquillo.
0: Tranquillo.
1: Vuoi venire a vedere qualche partita con me?
0: A giù alla Zaccheria?
1: No, la Zaccheria è troppo comodo. Andiamo in trasferta.
0: Beh, perché no? Dai, potremmo organizzarci, sì. Allora, anche venire.
1: Il girone C, probabilmente oggi verrà ufficializzato, è composto da Cerignola, Bari.
0: Bel derby.
1: Subito. Bari.
0: Bel derby.
1: Barletta.
0: Bellissimo derby.
1: Casarano. Okay.
0: Tutta la Puglia.
1: Tappeta, mica solo quella. Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Giuliano. Vabbè, Inter Under 23, vabbè, trova l'intrusa. Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento, Altamura. Andiamo in trasferta.
0: L'Inter Under 23 passerà il campo d'allenamento, non so, almeno spero per loro, almeno a Salerno, perché sennò è sempre in viaggio, poveretta.
1: Ah, beh, come perché l'ha messo lì. È come l'anno scorso è toccato all'Atalanta, due anni fa è toccato la Juve.
0: Quest'anno sì. Tocca l'Inter.
1: Quest'anno tocca l'Inter, oh. Ma chi tocca, così. Va bene.
0: Quante squadre pugliesi ci sono nel girone C praticamente?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Oh, ne andrà su una?
1: Il Bari, ovviamente.
0: Probabilmente sì, probabilmente. O il Catania magari va su, che non è pugliese.
1: Il Qatar anche. Anche il Qatar.
0: Il Qatar. Potrebbe essere.
1: Potrebbe essere. Va bene. Senti, non abbiamo parlato per niente di Bologna, parliamone anche un po' prima di chiudere, visto che abbiamo parlato di tante cose. Allora, ieri sono sbarcati Dovbyk e Mondarain.
0: Esatto, assieme all'aeroporto Marconi sono arrivati, anche se prima di loro è arrivato Rojo, che era incredulo da questa accoglienza un po'.
1: No, me l'aspettavo, quasi quasi riparto.
0: Ero solo in vacanza, rega, esatto, quindi esatto. Numero uno. Beh, sono due bei Susanelli, vedendoli fisicamente. Beh, di Dobby che si sapeva, sì. Questo Susanelli è il termine tecnico.
1: Sì.
0: Mentre a Mondarain non pensavo fosse così grosso, sai? Sono sincero.
1: Sì. È grossino.
0: Un bel torello anche lui, è un bel torello. Bene, abbiamo bisogno di fisicità, soprattutto in mezzo al campo, quindi ottimo. E il buon Dobby che è arrivato in ciabatte, numero uno, mi ha fatto morire. Che si è presentato alla visita medica in ciabatte, proprio mood vacanza, hai capito? Tipo, ci sta, e adesso sta. Pronto?
1: Sì, ti sentiamo.
0: Ah, ok. E sì. Adesso sta al buon mister a metterli in campo per vedere cosa possono darci.
1: Sì, devo dire che sperando che insomma non giochi anche in ciabatte.
0: No, ok, quello spererei di no.
1: Alla Mirko Vucinic.
0: Il numero uno, grande, magari fosse un Mirko Vucinic, magari.
1: Giocatore di talento spaventoso, ma quando decideva di giocare con l'infradito, non c'era.
0: Dovevi sostituire dopo 4 minuti.
1: Non c'era nulla da fare. Va bene. Allora, un po' di messaggi, dai.
0: Ma più che altro sì. C'è anche la notizia che non è così scontato che Freuler vada in Arabia.
1: Sì.
0: Dalla Gazzetta.
1: Sì. No? Sì.
0: Leggevo stamattina.
1: Sì.
0: Non è così scontato, e addirittura nei suoi sogni ci sarebbe quello di accettare Bologna.
1: Ma tu lo riprenderesti?
0: Ma sai che io per queste scelte qua mi metto nelle mani dell'allenatore, cioè ti serve? Sì, non ti serve? Ciaone.
1: Cioè fai decidere Tedesco. Cioè,
0: se io fossi la società, sì.
1: Ok.
0: Talmente proprio. Tu no?
1: Sì. Io onestamente sono. Cioè, andrei oltre, ma non per mancanza di conoscenza, ci mancherebbe. Ma più che altro per andare oltre. Il Freuler dell'ultimo periodo l'ho visto veramente in grande difficoltà. Fisica.
0: Se dovessi scegliere io, anche io sono come te. Mm-hmm. Ti dirò di più, non so neanche se si meriterebbe il massimo salariale in una squadra che comunque per gli ingaggi. C'è sempre un occhio di riguardo per tutti, ecco.
1: Sì, appunto. Ieri si parlava anche del Sassuolo come ipotesi per Freuler, ma insomma vediamo un po' quello che succede nelle prossime ore. Allora vado con un po' di messaggi, Matte, prima di salutarti. Scrive giustamente un ascoltatore: parliamo del Bra, lo scorso anno che c'erano 18 squadre più a nord di lei ed è finita a giocare col campo basso. Effettivamente sì, era nel girone B, non si sa perché e per come, ma va bene. E poi aspetta, questo folle progetto di vendere mezzo mondiale, scrive Davide, e ne abbiamo parlato. Non avrei preso Mancini, ma visto che è stato preso è possibile finalmente vedere giocare l'Italia con la difesa a 4 invece che è un pochino più moderno, scrive Dan. Che dici?
0: È probabile.
1: Nel mentre vi volevo segnalare un Carson beccato ieri in una palestra a Bologna, manco più a Casteldebole lo fanno allenare. Poveretto.
0: Addirittura c'è scritto, c'è il cartello fuori da Casteldebole.
1: Io non posso entrare, vietato l'ingresso ai Carson.
0: Esatto.
1: Vabbè. E comunque la prima mossa della FIGC non è stata la nomina del commissario tecnico, ma il ripescaggio del Foggia, chissà chi c'è dietro a questa decisione. Vedo Darione, vedi bene. Fatto una telefonata.
0: Beh, lui è un pezzo grosso ormai.
1: Cioè. Sì. Se rimane l'amarezza, sarà lei la vice di Mancini? Questa è brutta.
0: Molto. Chi è che l'ha scritta? Dave Trebbi?
1: No. No, Dave da un po' che non scrive, sì, forse sta facendo. Ah, eccolo qua, guarda. Incredibile, l'hai chiamato. Vedi. E ha scritto. Carson, tra l'altro, con l'abbonamento alla palestra di Matte.
0: Ti ha rubato l'abbonamento. Mio, allora non può entrare da nessuna parte, raga, te lo dico. Proprio. Se mi ha rubato l'abbonamento, è off limits in tutte le palestre di Bologna e provincia. Quindi non può essere stato lui, allora.
1: Allora, c'è un ascoltatore che ti chiede una cosa difficilissima. Qui non puoi delegare nessuno.
0: Vai.
1: Preferiresti vedere Zirkzee e Lukumi a Como o alla Juve?
0: Beh, delle due sempre a Como.
1: Però l'hai detto un po' a denti stretti.
0: A denti stretti l'ho detto.
1: In Como. A denti stretti. No,
0: se devo scegliere. Dico Como.
1: Vabbè. Giacomo propone Cuba come sede unica dei mondiali. Guarda, poveretti, hanno in questo momento altri problemi. Poveretti, e sempre per colpa del. Esatto, sempre per colpa di quello lì. Quello che sta a Washington, e potrebbero comprare la Groenlandia e destinarla solo ai mondiali di calcio. Non date queste idee, ragazzi, perché poi c'è gente che ascolta, prende appunti. E non è il caso.
0: Finché la comprasse anche.
1: Sì, infatti, ma se ne puoi riparlare, ma non mi sembra intenzionato a. Una domenica tifi una Roma e una domenica tifi l'altra, così in casa ci sei sempre.
0: Ah, doppio abbonamento, ci può stare, non ci avevo pensato a queste evenienze.
1: Beh.
0: E chi tifa Virtus Roma invece come fa?
1: Si
0: dimena in tre palazzetti.
1: Protesta. Che deve fare?
0: Beh, sì.
1: Va a protestare. Non remo, grazie, scrive un amico. E poi.
0: Ecco così.
1: Sì, e poi c'è un altro messaggio di Matteo. Francamente, cioè, un messaggio che io faccio molta fatica a leggerlo. Non devo dirti la verità. Sì. Io sto pensando seriamente di bloccare il nostro ascoltatore. Grande Matte Negri, voce autorevole dello sport bolognese.
0: Se non lo puoi bloccare, non puoi, decisamente, sì.
1: Matteo Chioli si firma anche.
0: Ah, grande, che saluto, vedi. Mio ex collega, lo saluto.
1: Vedi che c'era un magna.
0: C'è l'aderenza.
1: Luca chiede se secondo noi Maldini e Leonardo metteranno questi 18 giorni nel curriculum.
0: Credo di no. Se potessero tornare indietro di 18 giorni, secondo me la risposta a Malagò sarebbe una pernacchia.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Quell'impressione lì ho.
1: Sì. Poi quest'anno non pecchiamo fisicamente.
0: Ma al momento direi proprio di no. Con i due nuovi arrivi, esatto, con i due nuovi arrivi mi sembra proprio di no. Quindi bene così.
1: E Fede si chiede se Freud vuole andare al Sassuolo per giocare con Berardi. Questo è per te, questo messaggio.
0: Beh, certo, ovviamente è il sogno di ogni giocatore, secondo me.
1: E poi l'ultimo messaggio, aspetta, dov'era quello che ti avevo messo da parte? Se voto che mi devo togliere le accise e poi mi ritrovo il diesel a 2,30 euro, ci può stare che non la prendo bene. Solidarietà alla Serie A, scrive Simone. È un po' diverso come impatto, diciamo, la scelta del commissario tecnico, ma vabbè, l'abbiamo messo, va bene, ci sta. Caro Matte, ti saluto e non so se oggi troverai qualcuno che ti offrirà la colazione.
0: Beh, io la prendo nel caso, non c'è problema.
1: Figuriamoci, non mi sembri tipo che si tira indietro. Chiedi però, mi raccomando, alla Lega Serie A. Che già,
0: certo.
1: Ecco, che già sono offesi.
0: Non vorrei che si risentissero.
1: No, per carità, non creiamo troppa amarezza. Non creiamo troppa amarezza. Ecco, va bene. Ciao Matte.
0: Bene. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie mille. A Matte Negri, pubblicità. Torniamo tra pochissimo.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche,

0: società da iscrivere?
1: Super Mega Trebo Club.
0: Avete le divise da gioco?
1: Certo, eccole.
0: E cosa volete giocare con quelle lì?
1: Ma che cos'è che hanno?
0: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
1: Ma sono nuove.
0: Ma volete giocare con quelle divise lì?
1: Sì, sì.
2: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, le 8 e 36 minuti. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, sono tantissimi, allora ripartiamo con le vostre sollecitazioni. Poi tra poco Leo Bosello, poi avremo anche Alessandro Mossini questa mattina per chiacchierare insieme a loro. Allora. Ciao Dario, mi chiedo per quanto riguarda il nostro piccolo Basket City, in un piccolo mondo antico così, che senso ha fare prima il calendario di A2 che quello di A ed Eurolega? Fino a dicembre la Virtus giocherà al Paladozza, le due società si sono già un minimo organizzate, sì, o non capisco questa gestione dei calendari. Guarda, non c'è nulla di strampalato, nulla di strano. L'Eurolega, per quanto riguarda la Fortitudo, non c'entra nulla, nel senso che giocando in mezzo alla settimana alla Fortitudo non cambia nulla se c'è l'Eurolega o meno. Cambierà eventualmente se la F dovesse chiedere anticipi o roba del genere, ma fondamentalmente non è un problema. Ed è chiaro che in attesa di capire quale sarà il calendario di Eurolega, che esce peraltro questa mattina, quindi sostanzialmente ci siamo, ancora un po' di attesa, e poi sapremo anche il calendario di Serie A. È abbastanza evidente che ci siano già state delle chiacchierate tra i due club per quanto riguarda il calendario di A2 e il calendario di Serie A, e mi sembra abbastanza evidente che ognuno si regoli a modo proprio. Cioè già la Lega Serie A è costretta, Lega Basket è costretta ad aspettare Eurolega ed Eurocup per fare il suo calendario. Bloccare tutto il basket italiano in attesa che Eurolega e Eurocup si facciano i comodi loro, esagero naturalmente, però insomma siamo abbondantemente in ritardo rispetto agli standard di Eurolega ed Eurocup, bloccare tutto il basket italiano non ha senso, non ha proprio senso. Quindi si fa il calendario di A2 incastrandolo poi con quello di Serie A in maniera molto, molto tranquilla, senza nessun tipo di problema. Resto sul basket al volo. Pienino da Casalecchio, ciao anche a te. Conclusa la campagna acquisti vendite della Virtus con Moore, vorrei da te un giudizio finale. Beh, quello che si poteva fare anche prima di Wendell Moore. Wendell Moore non cambia la sostanza della squadra. È una squadra giovane, una squadra di corsa, una squadra inesperta, certamente, una squadra che dal punto di vista anche fisico non ha diciamo, grande stazza per poter pensare di competere a lungo termine in Eurolega, può però sicuramente fare delle cose più interessanti, togliendosi qualche soddisfazione qua e là, e poi bisogna vedere quanto può essere competitiva pienamente in campionato fino alla fine, ma quello lo scopriamo strada facendo. È una squadra molto interessante, senza dubbio, con tanti punti interrogativi. Sono tanti giocatori che dovranno crescere, e rapidamente, in questa stagione. E tra i giocatori che dovranno crescere, in un certo senso, possiamo mettere anche Derrick Colston Jr. Non perché debba dimostrare qualcosa ancora, ma perché chiaramente l'anno prossimo avrà, cioè l'anno che sta arrivando, avrà un ruolo diverso, più impattante nella squadra, con gli avversari che lo conoscono, e quindi anche lui dovrà fare uno step in più rispetto a quello che ha fatto vedere in questa stagione. Quindi è un'annata di grande interesse per capire quanto il lavoro di Mumbrù e del suo staff tecnico, e quanto naturalmente il lavoro poi dei singoli giocatori, permetterà di vedere una Virtus man mano che cambia, che si avanza nella stagione, sempre più competitiva. Ma per l'ufficialità di Kokila cosa si aspetta? La decisione ufficiale di Smailagic? No, che lo annunci Dubai, perché se non lo annuncia Dubai la Virtus non può annunciare il prestito di un giocatore da Dubai, e quindi manca quel passaggio lì. Sempre sul tema Virtus, per i nuovi acquisti non sono un po' troppi i contratti di solo un anno, che siamo più svincolati, ma questo non rischia di mettere nella testa a troppi giocatori di essere solo di passaggio? Secondo me non cambia assolutamente nulla, non cambia proprio nulla, Vittorio, nel senso che basket contemporaneo, tra le varie strutture, ha anche questo, cioè di avere rarissimi casi in cui puoi pensare di fare un contratto pluriennale vero. Comunque sono casi minoritari, quindi alla fine non cambia nulla. Contratto di un anno è un contratto che intanto ti porta il giocatore qui. Io però onestamente, Vittorio, escludo anche in maniera abbastanza categorica che nella testa di alcuni giocatori, o anche solo di uno di quelli che hanno firmato il contratto annuale, possa esserci l'idea del vabbè, tanto qui siamo di passaggio. E no, perché questo è un passaggio che per la carriera di ognuno di loro è un passaggio molto importante. Wendell Moore Jr. Ha provato in NBA, ha provato in G League, non è andata bene, non è andata quanto lui volesse andasse bene, naturalmente. Adesso si mette in gioco in Europa, quindi questo anno è per lui fondamentale per la sua carriera, quindi ha tutto l'interesse a dare il massimo. Frazier è più vecchio, tra virgolette, ha più sicuramente esperienza, ma questo è il primo anno vero in Europa, che finora è stato lo Zenit in un contesto chiuso, e anche lui ha tutto l'interesse a far sì che il suo anno possa essere positivo. Lo stesso Kokila, è vero che sarà in prestito da Dubai, però si deve mettere, dopo aver fatto una buonissima Eurocup con Burg, deve mettersi alla prova a un livello più alto, e ha tutto l'interesse a far sì che dimostri di essere da Eurolega. Quindi no, Vittorio, onestamente questo problema non lo vedo, e se dovesse verificarsi non è un problema per la Virtus, è un problema per la carriera del giocatore. Cioè, se tu pensi di stare qua un anno a vivacchiare o a giocare bene solo qualche mese, vabbè, è un problema serio per te, per la tua carriera, non tanto per la Virtus. Ecco. Ribadisco, oggi giornata di calendari sia per quanto riguarda la 2 e la Fortitudo, sia per quanto riguarda l'Eurolega, la Virtus. In mattinata avremo tutto e naturalmente vi daremo conto ovviamente di tutto. Sulle due romane, Daniele, però la Roma di Doncic almeno un quintetto ce l'ha? Formalmente no, non ha annunciato nessuno, neanche Doncic. Neanche Maignan, quindi. E quella di Messina che vedo molto indietro. Daniele, non c'è nessuna Roma di Messina. Volevo darti questa info. Non c'è nessuna Messina, non ha scelto nessuna delle due Rome. Quindi no, al massimo è quella di... Al momento l'unica certezza della massima Roma è Matiasic, cioè l'ex patron di Trieste. Stop. E l'unica certezza di quell'altra Roma è Doncic. Stop. E Nelson. Basta. Siamo al 29 luglio e questi non hanno ancora combinato nulla di ufficiale e di formale. Ma vabbè, oh, contenti loro, che dobbiamo dire. Va bene, torno invece su altre questioni. Per esempio sulla nazionale, quindi Pirlo è putiniano, mentre invece Mancini, che ha allenato l'Arabia nel noto democratico, vinse la man, va bene, giusto? Vabbè, adesso stai a fare il pignolo su chi ha contatti con quale regime, dai, vabbè, sono tutti uguali, dai. No, non sono tutti uguali, no, a parte le battute, ma questo fa parte delle varie sfumature che questa vicenda commissario tecnico ha avuto, in cui non esce bene nessuno, forse l'unico è Ranieri, poveretto, forse è l'unico che ne esce bene. Non esce bene Mancini, non esce bene Malagò, non esce bene la Lega Serie A, non escono bene Maldini e Leonardo, nessuno ne esce bene, a parte appunto forse Ranieri e Guardiola, molto semplicemente perché è stato, diciamo, preso un po' di sguincio. E Pirlo, che ha rapporti contrattuali con l'agenzia di scommesse russa, no. Mancini, che ha allenato per un regime, invece nessun problema. È chiaro che c'è una stortura, ma è la stessa stortura che dicevamo prima anche su chi guarda Mancini come un traditore perché ha accettato un'offerta milionaria, e Conte invece, che ha accettato un'offerta milionaria lasciando la nazionale, va bene. È chiaro, le modalità diverse, l'abbiamo detto, Conte non è scappato nottetempo, non ha mandato una mail, ci mancherebbe, però ha comunque mollato la nazionale per un'offerta superiore, quindi anche questa diatriba Mancini-Conte non ha motivo di esistere. E possiamo andare avanti all'infinito, possiamo trovarne mille di sfaccettature contraddittorie fra di loro in questa vicenda. Mancini e Ranieri sono la solita minestra riscaldata di chi ha paura del futuro. Su Pirlo allenatore si può discutere, ancora molta strada da fare, ma fare i moralisti sul betting quando tutto il sistema vive di sponsorizzazioni e di scommesse, e Tonali gioca titolare del leader della squadra, è pura ipocrisia. E anche questa è una contraddizione, giustamente l'ascoltatore che non si firma sottolinea. Certo, quindi non solo il discorso legato alla Russia, ma anche il discorso legato alle scommesse. Certo, assolutamente, è una contraddizione, non da poco, assolutamente. Tommy, ritieni possibile, invece, andando sul Bologna, che il rossoblù provino ad acquistare SP per 25 milioni? Ma ragazzi, 25 milioni secondo me Bologna non li versa mai per nessuno, è la clausola rescissoria dell'attaccante del Levante, ma ecco, resterei enormemente sorpreso che il Bologna, avendo Dovbyk, vada a spendere quella cifra per un attaccante. Resterei sbigottito, veramente sbigottito. Fabio, buongiorno Dario. Alla fine è la Superlega della FIFA, si torna sempre lì. No, non è la Superlega della FIFA, non confondiamoci, non creano un sistema chiuso. Attenzione, l'idea di Infantino è quella di creare un sistema per cui il mondiale non è più organizzato da un ente molto tra virgolette pubblico come la FIFA, ma da privati, modello sport americano, sempre con l'idea pubblica e diciamo quella annunciata di aumentare gli introiti da girare poi alle federazioni. Peccato che le federazioni non sapessero nulla, è un'idea di Infantino per non mollare il calcio dopo la fine del suo mandato alla FIFA, e soprattutto testimonia ancora una volta come abbia questi legami sporchi, sozzi, luridi con l'amministrazione Trump, e viceversa, ovviamente. Ma non è la Superlega, non è la Superlega, è un modo sporco, zozzo, lurido per provare a fare ancora più soldi. Questo è, non è la Superlega, è un'altra cosa. Piuttosto occhio, perché in uno scenario magari estremizzato della vicenda, l'UEFA potrebbe anche dire: vabbè signori, noi dalla FIFA usciamo. E se esce l'UEFA dalla FIFA, il contraccolpo per il calcio è notevole, però è uno scenario estremo. siamo veramente ancora nel campo delle ipotesi ardite, mettiamola così. Marchino invece vorrebbe una descrizione di Wendell Moore, giocatore di stazza, un giocatore che ha buon tiro, versatilità difensiva che aiuta perché non mancava sicuramente negli esterni, giocatore di buona mano offensiva, non è un creatore però come gli altri, cioè è una guardia ala diversa da quella che la, da quelle che la Virtus aveva finora, e questo permette ovviamente a Moonbrew di avere una squadra un po' più, cioè di avere un elemento diverso rispetto a quelli che aveva a disposizione. Era, diciamo, la tipologia di tassello mancante per la Virtus, molto semplicemente. Poi almeno sulla carta, e poi che lo sia anche sul campo, quello lo scopriremo strada facendo. Saluto Marco, che ringrazio, piacere per il Foggia con l'allenatore Euteri, uno degli ultimi zemaniani, se imbrocca l'anno può riportare entusiasmo. Ecco, io però ti dico la verità, Marco, io da tifoso del Foggia, che è andato, ha cominciato ad andare allo stadio col Foggia di Zemana, io rifuggo l'idea di avere un allenatore zemaniano, perché di zemaniano ne abbiamo avuto uno in quell'epoca lì e basta, e non ce ne sono stati altri. Anche lo stesso Zeman, che è tornato, non è stato, cioè io proprio rifuggo l'idea. Per anni a Foggia, questo ve lo dico perché ovviamente non seguendo le vicende non lo sapete, per anni a Foggia si è avuta l'idea che si dovessero prendere solo allenatori che facessero il 4-3-3 e basta, e abbiamo imbarcato della gente che non voglio neanche ricordare per non rovinarmi la mattinata. Quindi ecco, l'etichetta zemaniana togliamola perché porta sfiga a Foggia. Euteri è sicuramente un animale da serie C, nel senso più bello possibile e più positivo possibile, e quindi speriamo faccia un bel lavoro, sì, quello sì, però togliamo l'etichetta zemaniana che porta sfiga, è come dire il nuovo Messi oppure il Messi dei Carpazi o lo Zidane d'Algeria, roba del genere. Ecco, leviamola perché porta sfiga, proprio va detto come va detto, ragazzi, ci si appiglia anche a quello ovviamente. Steve invece chiede la situazione di Lucumi, ma guarda, la terrei un attimo in stand by questo messaggio, se non altro perché lo giriamo tra poco anche a Leo Bosello, visto che tra poco lo ritroviamo. Buongiorno Dario, ti sei fatto un'opinione su quello che potrebbe essere il livello della squadra, la Virtus, potremmo essere un outsider in Eurolega? No Francesco, onestamente no. Potranno esserci momenti positivi, momenti belli, momenti anche di filotto di vittorie, però onestamente pensare alla Virtus come outsider per i play-in ci vuole oggi, pronti via, un esercizio di fiducia proprio cieca, proprio ciecata, totalmente ciecata. E vabbè. Poi un messaggio di un ascoltatore che però non posso leggere, Beppe, su Mancini richiamato in nazionale, abbi pazienza, non mi sembra proprio il caso di leggerlo. Dai che per la National League partiamo carichi, Italia come medical dimension. Oh, vedi Dave che è tornato a scrivere, richiamato all'ovile da Matte Negri, bravo Dave. E ho sentito di alcuni interessi per Casale, vediamo. Quello stipendio lì secondo me rende un po' più complicato cederlo, non impossibile ma complicato. Alessandro, secondo me il presidente federale che ha deciso di non scegliere un allenatore per la nazionale, che ha prestato la sua immagine per sponsorizzare le agenzie di scommesse, i cui proventi vanno in un regime cleptocratico come quello di Putin, che è stato conducendo da 4 anni una guerra in un altro paese, ha fatto solo che bene, scrive Alessandro. Ma non discuto questo, Alessandro, ci mancherebbe altro, un discorso di opportunità che giustamente, su cui giustamente la FIGC e Malagò ha voluto fare un passo indietro. Ma non discuto questo, se hai seguito la trasmissione e in particolare le chiacchierate che facciamo con Nicola Sbettina gamba tesa, sai benissimo come la penso. Quindi non discuto quello, discuto l'ipocrisia che ha accompagnato questa scelta, e anche una frase che ieri ha detto Malagò in conferenza stampa che fa cascare le braccia. Non sapevamo, né io, né Maldini, né Leonardo, di questa collaborazione, di questo contratto in essere. Ma come non lo sapevate? Ma è da un anno che Pirlo fa avanti e dietro con la Russia. È un anno. Come non lo sapevate? Ma dove vivete? Cioè, capisci Alessandro, è anche questo il punto. E sicuramente quello che dici tu, ma non possiamo far finta di nulla sul modo in cui è emersa questa cosa, in cui è stata trattata questa cosa, che non salva Pirlo, ci mancherebbe, chiedete a Shevchenko cosa ne pensa, non salva Pirlo, ma rende tutta la vicenda, se possibile, ancora più grottesca. E contribuisce soprattutto a far pensare che nessuno di questa vicenda da questa vicenda esca, scusate, in maniera idilliaca, a parte il povero Ranieri, che appunto è appena arrivato, almeno facciamogli fare la conferenza stampa stamattina, insomma. Matteo invece sul Bologna: magari se piazziamo Dellinga spendiamo anche 25 per Espi. Ma ragazzi, ma il Bologna che spende 25 per un attaccante che non è neanche sicuro di essere titolare, ma ce lo vedete? Cioè, uno scenario secondo voi credibile? Verosimile? Ma cioè, tutto può accadere, ci mancherebbe, ma dovesse accadere, ma io rimarrei profondamente sbigottito, cioè non lo nascondo, insomma.
7: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta con Lora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Messaggi al 366-402-4022. Rispondo volentieri subito a un amico che scrive, lo recupero, eccolo qua. Perché dici che spendere 25 milioni o giù di lì è così folle, visto che ne abbiamo spesi 20 per Rowe l'anno scorso? No, aspetta, non ho detto che è spesa, che è una spesa che Bologna non può fare. Non, la vedo molto dura che la faccia per un attaccante, quella cifra lì, per un attaccante avendo già Dovbyk. 20 per Rowe l'hai spesi perché dovevi sostituire ancora Ndoye l'anno scorso, quando l'hai preso. E quindi ci stava come spesa, avendo quella necessità lì. Oggi Bologna, nel momento in cui viene della Linga, sicuramente bisogna di un attaccante. Che arrivi a spendere 25 o giù di lì per un attaccante avendo già Dovbyk, beh, mi sorprenderebbe molto. E non so se anche se sorprenderebbe anche Leo Bosello. Ciao Leo.
2: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti. Dipende dal profilo, dipende dal profilo, perché deve essere proprio il giocatore che convince al 100% il Bologna ed è proprio il prediletto. Il prediletto ha un cognome con quattro lettere che è SP, ma che in questo momento non sembra essere troppo fattibile a quelle che sono le ultime indicazioni e a quelle che sono un po' le ultime sensazioni, e al momento sembra essere una situazione difficilmente percorribile, soprattutto per la concorrenza. Il Bologna non è che metterebbe 25 di base lì sul giocatore e sbloccherebbe la clausola, però aveva dato cenni e sensazioni di voler approfondire il discorso sull'attaccante del Levante anche dopo l'arrivo di Dovbyk, proprio perché Espi è un profilo che il Bologna segue da tantissimo tempo. E infatti, insomma, poi ne sentivamo già parlare intorno al mese di aprile, però comunque sembra essere complicata la concorrenza e soprattutto battere la concorrenza dei due club di Premier, seppur siano due club neopromossi, ma che ovviamente hanno una disponibilità economica che in questo momento porta a offrire un ingaggio diverso, e quindi c'è questa situazione. Non SPI, magari arriverà un altro attaccante, ovviamente trovando una soluzione per Dallinga, però difficilmente immaginiamo che Bologna metterà una cifra così alta se non è proprio il profilo ideale in assoluto, ma

0: insomma sono questioni che si evolveranno. Io sono molto curioso di capire un po' che genere di attaccante prenderanno, perché perché comunque insomma c'è da aspettarsi che verrà cambiato l'altro attaccante oltre a Dobbik, e c'è da aspettarsi che Dall'Inga non sarà più attaccante del Bologna, anche se insomma comunque va monitorata questa situazione. Però non è detto che il Bologna spenderà per forza 20 milioni. Per Espi l'avrebbe fatto, ma è molto complicato al momento.
1: Sì, appunto, però 25, a parte che li devi pagare subito, come giustamente sottolineano anche gli ascoltatori, e non ne facevo un discorso di valore di SP, ma di soldi che il Bologna può mettere su un profilo del genere, ripeto, avendo già Dobbik, cioè deve essere proprio un investimento, come dicevi giustamente tu, su cui il Bologna crede fortemente per 2-3 anni, almeno 2-3 stagioni, cioè con la certezza che arrivi e sia subito abile e arruolato. Ro era diverso, anche perché dovevi, ribadisco, prendere ancora il sostituto di Ndoye quando è arrivato Ro, quindi avevi anche una necessità diversa, ovviamente.
0: No, assolutamente, deve essere proprio il giocatore che ad occhi chiusi Bologna vuole prendere per fare quella scelta lì di prospettiva, e insomma se non sarà Espi magari non verranno messi 20 milioni, ecco, quindi sì, vediamo, è una situazione un po' complicata perché è un giocatore che il Bologna voleva fortemente, però ha segnato forse troppo negli ultimi mesi, in Liga ha segnato troppi gol, e quindi la clausola da 25 in Inghilterra probabilmente proveranno ad esercitarla nei prossimi giorni, anzi è molto probabile.
1: Sì, molto molto probabile. Allora, ti giro subito un messaggio importante, sì, di un ascoltatore al 366-402-4022. Lo devo recuperare, però adesso mi chiedete troppe cose.
0: Era importante, quindi
1: no, era molto importante, perché poi ci dava anche un ottimo aggancio per parlare della eccolo qua, Lello. Ma secondo voi la dirigenza ha preso provvedimenti con una multa nei confronti di Dobbik per l'esibizione all'aeroporto di quella orribile ciabatta? Prendiamo provvedimenti, così non si può girare per Bologna. Ha ragione.
0: Avrebbe dovuto, però comunque era molto centurione romano. Dai, sinceramente mi sembrava proprio quel sandalino lì, no? Mi sembrava proprio quella classica calzatura che potevi vedere nei film dell'antica Roma, che vedevi.
1: Signore benedetto.
0: No, però dai, un po' sembrava, gli mancava un po' l'allora in testa, e più o meno c'eravamo. Comunque sì, occhiale da sole che si è tolto solo per la foto finale con stretta di mano e foto insieme con Mondarain, però per il resto l'ho visto piuttosto, ecco, come si direbbe qui a Bologna, polleggiato, rilassato, è arrivato molto sereno, e niente, sì, la calzatura ci ha subito veramente tratto grandissimo interesse, perché comunque non è così usuale, però effettivamente, come titola oggi il Carlino, è vero, ieri era la giornata di Dobbik e di Amondarain, arrivo all'aeroporto, visita eccetera eccetera, però la scena se l'è giustamente presa Rowe, che mentre tutti si aspettava l'arrivo di questi due calciatori che attendevano le valigie, niente, è spuntato fuori dall'uscita del Marconi, e anche lui non se l'aspettava, perché evidentemente aveva staccato anche il telefono per 2 giorni per riposarsi ed è andato credo a Londra, e quindi quando è uscito ha detto: beh, che cosa succede? Ha chiesto a Di Vaio: beh, che cosa ci fate tutti qua? Come dire, non sapevo neanche chi stava arrivando.
1: Sono sempre l'ultimo a sapere le cose.
0: Esatto, però è stato carino, si è tolto le cuffie, ha salutato tutti. Non è sempre detto che sia così, e che un calciatore abbia anche questo piacere, questo sorriso di voler, no, anche salutare tutti, e poi vabbè è andato via, però 2 minuti di chiacchierata l'ha fatta, e è stato divertente, molto divertente, sì.
1: Allora, altri messaggi al 366-402-4022, diciamo più pregnanti dal punto di vista calcistico rispetto a quello della ciabatta, che pure ha la sua importanza, assolutamente. Se vogliamo una seconda punta giovane, perché non andiamo a prendere Mastantuono? Ah, brutto? Scrive Fabio.
0: Beh, perché è un'operazione che nel caso la Fiorentina farebbe in prestito secco, quindi diciamo che la seconda punta giovane il Bologna, qualora insomma dovesse prenderla, qualora la prenderà, sarà una punta comunque a titolo definitivo, cioè poi non sappiamo chi sarà, quanto sarà la cifra magari che il Bologna destinerà a un acquisto che non è SP, quindi vediamo, però non immaginiamo un'altra operazione a titolo temporaneo, non che Mastantuono alla Fiorentina sia un'operazione sbagliata perché a titolo temporaneo, figuriamoci, cioè non possiamo dire di non rosicare su questa operazione se dovesse andare in porto, perché cioè, un calciatore fortissimo con quasi solo potenzialità in avanti, cioè nel senso non è che ha una grande carriera europea, almeno per quello che riguarda l'Europa, alle spalle. Arriverà fatto bene, molto bene, perché se no non andava al Real Madrid, non sarebbe arrivato al Real, però ecco. E poi vabbè, principalmente Dario, siamo d'accordo, è un esterno d'attacco, no? Mm-hmm. Mastantuono, quindi vabbè.
1: Sì, no, non è un centravanti, ecco, sicuramente non è un centravanti. Assolutamente.
0: Quindi beh, sarebbe più un'operazione da fare nel caso in cui dovesse uscire Dominguez, dai, lo mettiamo come quarto nelle gerarchie di fascia, ecco, perché no?
1: Sì, lo mettiamo lì. Va bene. E poi aspetta che c'erano altri messaggi, vabbè, ce ne sono variamente assortiti su Lukumi, e allora andiamo a leggerli. Steve: Lukumi che vorrebbe andare alla Juve piuttosto che al Como, mentre salgono le quotazioni del Beşiktaş. Dove si sta allenando adesso? Credo sia in vacanza, intanto ancora.
0: Adesso in vacanza, dovrebbe rientrare ad inizio settimana prossima, quindi fra pochi giorni in realtà, da lunedì o martedì, in base a quando il Bologna deciderà di ritrovarsi, direi lunedì, visto che comunque c'è questa doppia amichevole contro il Cambur sabato, doppia perché c'è la partita alle 11 alle 17:30, sì. e poi Lukumi doveva entrare inizio della prossima settimana, quindi se il giorno di allenamento della ripresa sarà lunedì, lui lunedì è atteso a Casteldebole. Poi non è mai stato, anche negli anni scorsi, un giocatore che si è messo eccessivamente di traverso diciamo durata delle ferie, oppure allungando periodi per aspettare cessioni o proposte, e comunque aveva questo mood anche nelle ultime una o due estati, quindi se non andrà in porto la potenziale cessione del colombiano nel corso dei prossimi giorni, lo vedremo serenamente allenarsi con la squadra a Casteldebole prossimamente, appena tornerà dalle ferie. Sembra quello che dicono i media del calciomercato nazionale, che il giocatore abbia più piacere ad aspettare la Juventus, però il Bologna in questo momento ha una richiesta che nessun club ha avvicinato, quella dei 25 milioni. La cosa che mi preoccupa un po', Dario, è che più passeranno i giorni del mese di agosto, più questa richiesta, più questa volontà, più questa necessità del Bologna può, anzi sicuramente si abbasserà, perché il Bologna comunque non ha, a prescindere diciamo dalla situazione un po' di esterna e quello che vuole cercare di comunicare, però il Bologna non può perderlo a zero, ovviamente, e anche perderlo a una cifra più bassa di 25 milioni comunque è un grande guadagno per il Bologna, anche se solo dovessero essere 20 milioni, poi ok, va corrisposto il 20% al Genk, però il Bologna si metterebbe comunque in tasca di 16 milioni di euro, quindi è una cifra comunque anche in quel caso importante, con 25 sarebbe ancora più alta perché sarebbe sopra i 20, quindi è un'operazione che il Bologna deve fare, e ho paura che più si andrà in là con le tempistiche, più questo farà il gioco delle altre squadre, delle altre società, che magari attendono qualche settimana in più senza troppa fretta, perché sanno che la situazione può essere conveniente. La cosa diversa è se si dovesse scatenare un'asta, ecco, in quel caso potrebbe cambiare tutto, magari l'arrivo di una squadra di Premier, se dovesse una squadra di Premier avesse bisogno, se dovesse avere bisogno del giocatore,

0: ufficializzato il Lione, però deve vendere João Mario, Arthur, Cabal, forse Douglas Luiz, proverà a vendere Miretti, cioè deve sfoltire la rosa non per una questione numerica ma per una questione finanziaria. E sì, quindi finché non fa quel tipo di operazioni lì, tutte quelle che sta provando in Bastina d'entrata sono praticamente bloccate, Lucumi in primis. Io non so poi quanto tempo voglia aspettare, non tanto il Bologna, quanto proprio Lucumi, la scelta della Juve, le possibilità di muoversi della Juve.
1: Il Bologna vuole cederlo prima possibile, certo, ma anche Lucumi gradirebbe tantissimo evitare di andare ad allenarsi, questo lo sappiamo perfettamente, cioè in una situazione del genere non c'è dubbio. Vediamo come si evolve, è chiaro che questo blocco potrebbe mettere ulteriore difficoltà alla Juve, che però probabilmente insomma su Lucumi è l'ultimo giocatore su cui magari si può fare qualche problema per dire se fra qualche settimana quanto lo pago, magari lo pago addirittura, insomma anche una situazione che Bologna aumenta la paura di non riuscire a cederlo. Poi ovvio che se la concorrenza è più forte e ci sono delle altre proposte, poi il giocatore magari si stanca anche di aspettare la Juve, vediamo. Sembra essere più gradita la destinazione Juve rispetto a quella del Como, nonostante il Como faccia la Champions, no? Cioè il Como fa la Champions e la Juve no, nella prossima stagione, quindi è una scelta di blasone se dovesse essere questa da parte di Lucumi.
0: Sì, sì, poi per carità ci sta anche. Io, certo, farei il cambio Lucumi Duvicas, scrive un amico.
1: No, vabbè, certo, figuriamoci, ma dove devo firmarlo? Poi Duvicas comunque attaccante che penso sia iper blindato, no Dario? Cioè credo che sia un giocatore che non si può minimamente muovere. L'anno scorso si è forse per la prima volta insomma consacrato a certi livelli, trovando anche spazio come con lo status di sorpresa al campionato italiano, anche se comunque insomma un giocatore per cui il Como ha pagato dei soldi per acquistarlo, per portarlo sul lago, però secondo me insomma cioè, c'è la volontà da parte di Fabregas di partire con lui, però sì, mi piacerebbe tantissimo anche a me, figuriamoci.
0: Un po' di messaggi prima di salutarti al 366-402-4022. Daniele, ma per il sostituto di Lucumi ci aggiungo anche questo messaggio: in difesa secondo me siamo a posto, così avendo 5 centrali e non avendo coppe, chi è il quinto?
1: Al momento Ilic.
0: Chi?
1: numericamente è Ilic.
0: Non lo conosco.
1: Togliendo Lucumi, Vitic, Helland, Casale, Ilic. Al momento sono 5 centrali che si sono allenati anche, escludendo Egem, 4 in ritiro, però saranno 5 da lunedì, anche Egem dovrebbe tornare presto, non mi ricordo se proprio lunedì o comunque prossimamente anche lui ad allenarsi con Domenico Tedesco, e lui invece insomma importante subito capire anche che feeling avrà e se si ritroverà bene nella connessione difensiva con il connazionale Helland, perché penso che possa essere la coppia che parte da titolare, ma vedremo. Oggi sulla Gazzetta dello Sport ad esempio si parla di Bozinov, che è un centrale che ha giocato al Pisa negli ultimi mesi,
0: grandissimo, Valery Bozinov, grande attaccante. Non è lui.
1: E resta il fatto che bisogna valutare ovviamente l'uscita di Casale, cioè se Ilic lo escludiamo dal computo delle gerarchie perché non ha mai fatto una presenza col Bologna, perché forse insomma la sua destinazione è altrove, per Casale bisogna trovare una soluzione, bisogna trovare un discorso anche di magari insomma offerta del cartellino di una certa cifra e soprattutto che piaccia al giocatore, perché credo che sia il giocatore a non voler abbassare troppo il target di squadra in cui andare. Credo che non andrebbe una neopromossa ad esempio, seppur magari per noi sarebbe perfetto vederlo lì, e invece non sembra proprio la sua idea in assoluto, quindi stiamo a vedere. E una volta uscito Casale, al momento le cose possono cambiare, però al momento l'idea sembra essere quella di prendere un giovane molto futuribile da pagare poco, da mettere come quarto slot nella gerarchia dei centrali, perché si vuole provare a far fruttare anche il valore

0: le qualità, l'investimento dei giocatori che ci sono davanti, cioè gli 8 milioni per Haaland, i 7-9 più o meno per Eggem, i 11 più bonus per Vitic, sono soldi che il Bologna ha speso e che quindi giustamente vuole provare a far fruttare, però dicevo che è una possibile situazione variabile, perché se nelle prossime settimane invece il tecnico tedesco dovesse valutare una situazione che è assolutamente da cambiare e bisognerà prendere un centrale top, se ancora non è arrivato l'ulteriore difensore quando uscirà Lukumi, ecco che allora magari può essere diversa questa scelta, però al momento dovrebbe essere così, un giovane da mettere come quarto elemento dietro, perché i titolari dovrebbero essere due tra Viti, Kelland e Eggem.
1: Caro Leo, tempo di salutarti, ci sentiamo domattina naturalmente.
0: Assolutamente, ci sentiamo domani. Ciao Dario, buona giornata.
1: Buona giornata anche a te. Allora, pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con Allora Dario alle 9:25 minuti, i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, alle 10 vi ricordo la comunicazione da parte dell'Eurolega del calendario, quindi scopriremo il cammino Virtus. In mattinata invece scopriremo il cammino Fortitudo in campionato con il calendario di A2, quindi in questo senso la una giornata importante per cominciare a fissare un po' di appuntamenti sul calendario dei tifosi, ma anche di Nettuno Bologna 1, naturalmente, visto che da quest'anno riprendiamo più che volentieri a raccontare anche il cammino della Fortitudo. Allora, messaggi, dicevo, al 366-402-4022. Mi sono perso dei passaggi. Orsolini ha rinnovato? No. Sembra, se quei profili che non so se ci sono ancora, se vanno ancora per la maggiore, ma una volta andavano per la maggiore sul fu Twitter, tipo appunto Orsolini ha rinnovato, il profilo che si chiamava Orsolini ha rinnovato, e ogni giorno quello che postava no. Penso che ce ne siano ancora di profili del genere, e potremmo anche fare un po' questa cosa qui con Orso. Per ora no. E però insomma sarebbe anche il caso di avere un po' di indicazioni più dettagliate, precise e ufficiali, soprattutto visto che siamo al 29 luglio, lo dico soprattutto a Orso, va bene. Poi no, non ci sarà diretta per le amichevoli contro il Cambuur, così rispondo anche a un ascoltatore. Torneremo a raccontarvi il Bologna nell'amichevole di Brighton di Ferragosto, quella sine, anche con il Pisa, anche perché sono amichevoli che vengono giocate di fatto sostanzialmente a porte chiuse a Casteldebole, quindi sarà ci sarà la possibilità di raccontarvi le partite con il Brighton. Tra l'altro sabato, anche come diceva giustamente Leo prima, Leo Bosello prima, due amichevoli, una alle 11 e una alle 17:30. Ricordate che nei giorni scorsi avevamo fatto un po' di ipotesi su come sarebbero state gestite, sarebbe stato gestito il minutaggio dei vari giocatori all'interno della partita col Cambuur. E beh, la soluzione è stata farne due di amichevoli, una alle 11 e una alle 17:30, evidentemente con ampio turnover nelle due partite. Vedremo se poi sarà la stessa scelta che verrà fatta anche per la gara con il Pisa. Con il Brighton tendo proprio ad escluderlo, ci sarà la partita tradizionale, diciamo sui 90 minuti, anche perché lì saremo a una settimana dall'inizio del campionato, quindi un po' le idee più chiare Tedesco magari sull'11 da schierare contro la Lazio potrebbe averle, non le idee definitive naturalmente, e poi bisogna vedere anche effettivamente chi c'è e chi ci sarà e chi non ci sarà nella rosa del Bologna, già per anche solo per l'amichevole di Brighton. Poi messaggi variamente assortiti stamattina. Chiedo anche a te, Dario, ma il Taranto con lo stadio nuovo per i giochi del Mediterraneo è anche un buon progetto calcisticamente parlando, e in eccellenza, che è insomma una cosa un po' strana considerando appunto la qualità dello stadio che si ritrova. L'anno scorso ha fallito la promozione, credo insomma abbiano tutta la voglia di risalire la china il prima possibile. Non so dirti però onestamente molto di più su quanto possa essere effettivamente valido il progetto Taranto. Però sicuramente il fatto di avere uno stadio che è molto figo, almeno a vederlo da fuori, e il fatto di avere una squadra in eccellenza è effettivamente insomma un po' una stortura, ma purtroppo l'ultimo Taranto che ha fatto la Serie C è finito in malora, e purtroppo la stagione in corso con tutte le difficoltà del caso, soprattutto ovviamente per la tifoseria, che almeno tra virgolette può consolarsi con questo stadio che a vederlo da fuori fa invidia praticamente a quasi buona parte della Serie A e probabilmente anche quasi tutta la Serie B, o diciamo quasi, dai, quasi tutta. Sul basket invece saluto Massimo che scrive: la Virtus secondo me straniera in campionato avrà tutte le partite delle belle scelte da fare, sì, messo in conto assolutamente. Come abbiamo detto tante volte, però il problema vero della Virtus non è tanto il dover togliere tre stranieri di volta in volta, perché lì si va col turnover, è ok, è che il pacchetto italiani è molto squilibrato sul reparto esterni, e di fatto di lunghi c'è Diouf e volendo Ferrari. Quindi di fatto i lunghi stranieri tendenzialmente giocheranno di più in campionato, e tendenzialmente il turnover coinvolgerà soprattutto il reparto esterni. Potenzialmente potrebbe forse essere anche un problema, ma quello poi lo vediamo sul campo. Ecco, sicuramente un italiano in più sotto canestro, un italiano da campo in più sotto canestro poteva tornare utile proprio nella gestione del turnover in maniera più equilibrata, però vediamo, non è detto affatto che poi si trasformi effettivamente in un in un problema. Ecco, quello poi dipende ovviamente anche dalla gestione di Mumbrù. Torno al calcio invece. Tommy, dammi per favore le probabilità che Dalling e Casale lascino il Bologna per piacere. Credo abbiano avuto le loro occasioni ma le hanno fallite. Vorrei vedere volti nuovi. Anche Olme nella lista di chi vorrei vedere partire. Tommy, vorrei darti soddisfazione dicendoti che ci sono ampie possibilità che vadano via in fretta, ma ti direi una bugia sulla tempistica. Io credo che alla fine della fiera, se volete un pronostico, alla fine del mercato i tre citati non resteranno giocatori del Bologna. È un pronostico però, certezze non ce ne sono. Sicuramente l'idea del Bologna di cedere Casale è un'idea che c'è, Holm è un'idea che c'è, Dallinga è un'idea che c'è. Dopodiché però ci sono delle difficoltà. Holm in questo momento è un giocatore su cui fai fatica a pensare di fare un investimento, non certo per il valore tecnico, ma per discorsi che abbiamo sempre fatto, cioè il fatto che ha enormi difficoltà ad avere un'integrità fisica durante la stagione, quindi quello frena tanto chi magari può essere interessato a Ulm. Juve in primis, io credo che onestamente Spalletti, se non avesse avuto modo di testare dal vivo quanta fragilità fisica abbia Ulm, per quello che poi gli ha dato nelle poche partite in cui è stato utilizzato, credo avrebbe chiesto il riscatto immediatamente, o non magari a quella cifra, ma comunque avrebbe messo sul piatto la richiesta di riscattare Ulm. E così non è andata. Casale ha il problema che per le squadre del livello, diciamo, più basso del Bologna ha uno stipendio importante, quindi bisogna anche capire un po' quella situazione lì, e su Dallinga bisogna capire quanto mercato effettivamente abbia. Quindi sono situazioni diverse che rendono complicata la cessione dei tre, però Tommy, io se vuoi in pronostico, in un modo o nell'altro, secondo me a fine agosto i tre possono anche partire, ma è un pronostico, nessuna certezza, assolutamente, tanto qui sul mercato certezze ce ne sono pochissime. Sono su un Frecciarossa di fianco a uno che sta passeggiando a piedi nudi in confronto Dovbyk e Lord Byron. Ma che schifo! Schifo, come fa a fare stare a piedi nudi? Bleh. Vabbè, almeno non aveva il calzino bianco, scrive Marcone. Vero, vero. Quindi forse possiamo anche salvare Dovbyk per quello. Bulmo di Amondarain e ciabatta di Dovbyk e andiamo a comandare. Il mantra del nostro ascoltatore per la prossima stagione. E poi, è più facile vendere Casale o comprare Mbappé a 10 euro? Sai che forse comprare Mbappé a 10 euro potrebbe essere più semplice? Ma adesso ci leggiamo, adesso ci ragioniamo. Lorenzo, ciao Dario, Bocinov, Cevanton, Vucinic, quel mago di Pantaleo Corvino è uno dei grandi rimpianti dell'era Saputo. Sì, tu ne hai citati tre, ma ne potremmo citare non so quanti nella carriera di Corvino, che ha preso anche le sue cantonate, senza dubbio. Però se metto sui piatti della bilancia quelli che sono andati bene e quelli che sono andati, diciamo, meno bene, e i primi pesano di più. Tu ne hai citati tre, ma possiamo citare tanti altri, guarda, rimanendo anche nell'ambito del Lecce degli ultimi anni, Dorgu e Hjulmand per esempio, e anche solo per i soldi che ha permesso ai suoi club di incassare, e i soldi che poi sono tornati utili soprattutto per club come, diciamo, del livello del Lecce. Sì, a Bologna non ha fatto granché bene, questo sicuramente. Dopodiché il complesso della sua carriera resta, insomma, secondo me di altissimo profilo. Rincontreremo Evan Ferguson a Brighton, ex compagno di Dovbyk, bella coppia, scrive Fabio. Viene anche Gasperini, detto che viene anche Gasperini, che vuole vederli insieme, ci tiene, e quindi sì, vedremo anche lui. Poveretti. E oggi e domani pomeriggio i ragazzi si allenano al Galli? Sì, Cristian, assolutamente. Ormai il Casteldebole diventa il centro focale degli allenamenti del Bologna in questa in questi giorni, diciamo, fino praticamente alla fine della stagione. Allora, ci sono ancora un po' di messaggi al 366-402-4022. Facciamo così, anticipiamo un po' la pubblicità, poi andiamo da Alessandro Mossini, lo posticipiamo rispetto all'orario previsto, ma insomma comunque lo recuperiamo tra poco.
12: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
13: Angelo, perché ti affidi?

0: tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
4: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
5: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
4: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
5: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
7: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
6: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manfredini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ultima parte dell'ora d'ario per questo mercoledì 29 luglio con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Alessandro Mossini che ha provato a sfuggire ai nostri tentacoli e invece l'abbiamo acchiappato. Ciao Moss.
15: Sono prigioniero dei tuoi tentacoli. No, scusate il ritardo, ma ci siamo, eccoci.
14: Che immagine raccapricciante, tra l'altro, che abbiamo fatto.
15: Sì, abbastanza, sembravi il dottor Octopus.
14: Sì. Mi è fatto venire in mente che il dottor Octopus ha questo look che con qualche accortezza può anche farlo assomigliare a Elton John. E offro questa immagine a te e ai nostri ascoltatori. Elton John Octopus.
15: Sì. Bah, sì.
14: Vedi.
15: Non mai convinto del tutto, però va bene.
14: Senti, Octopus possiamo anche mettere appiccicare addosso a Dovbik o aspettiamo di vederlo sul campo?
15: Sì, adesso non so se è proprio un Octopus, però diciamo che è un attaccante diverso da quello che avevi. È un attaccante diverso da quello che avevi per caratteristiche, per fisicità, per età anche, ovviamente, e anche diciamo così per in un'operazione che è arrivata quasi lampo per certi versi, perché lo dimostra il fatto che se avessero chiuso diciamo così sabato alle 17 Castro non avrebbe giocato quella mezz'ora, l'ultima partita di Valles, con un'operazione che è andata poi in un weekend a chiudersi col Bologna che ha ceduto uno dei suoi big. come era ampiamente nelle previsioni. Poi vediamo se sarà uno o se saranno di più. Cioè, uno, io intendo Castro e Ro, perché Lukumi lo do già per ceduto, poi bisogna vedere a chi. Però diciamo i due su cui si giocava la partita estiva sono Castro e Ro. Uno è andato, vediamo se adesso l'altro rimane. E arriva un attaccante che sicuramente ha, diciamo così, nelle sue caratteristiche, quella di vedere molto la porta, mancino, fisico, diverso da Castro, paradossalmente, nonostante quel telaio lì, meno battagliero di Castro, questo mi dicono i colleghi romani, molto più d'area di Castro, ovviamente.
14: Beh, in realtà basta vederlo giocare, cioè che lui abbia non una grande predisposizione alla lotta, questo è abbastanza, cioè molto diversa da Castro.
15: Collega di Roma mi ha detto guarda, una volta a Lecce gli abbiamo visto fare un gol dopo due sportellate e ci è venuto a tutti il commento: ma allora lo sai fare.
14: L'ultimo che ha segnato, tra l'altro, no? Prima dell'infortunio.
15: Credo di sì. Quello lì. Sì, è la partita in cui lui poi si fa male.
14: Sì, quella cioè lì, quella lì.
15: Si rifà male, in realtà, che è poi forse un infortunio su cui, mi viene da dire, la Roma forse non ci aveva visto giusto inizialmente, perché avevano provato la terapia conservativa, poi la prima volta che ne ha rimesso in campo, sì, ha fatto gol, però dopo mezz'ora si è rifatto male, e poi ha avuto il famoso intervento in Finlandia dal dottor Lempainen, che è lo stesso che operò Pobega. Ormai quando hai il distacco tendineo vai sempre in Finlandia al dottor Lempainen, è diventato praticamente il guru di quelle operazioni lì. È un'operazione pesante, ed è il motivo per cui le viste mediche sono molto approfondite anche nella giornata di oggi, però è un'operazione da cui ora magari, rispetto a qualche tempo fa, torni diciamo come prima. Questa è un'operazione che magari tempo fa ti poteva pregiudicare qualcosa. Questa è un'operazione, abbiamo visto Pobega qui non ha avuto, diciamo così, delle ricadute di quel tipo lì. Certo, su quel fisico lì, a gennaio, con rientro a maggio e con, diciamo così, ancora poche partite vere, è un'operazione su cui poi le viste mediche le fai approfondite, perché vuoi vedere, visto che poi sarà nella tua testa il centravanti titolare, vuoi vedere che sia tutto a posto.
14: Vabbè, ci mancherebbe altro. Guarda, ti giro un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, anche a proposito naturalmente del resto del mercato, soprattutto in uscita. A questo punto cambia, avendo preso Dovbyk, secondo te la strategia per il, diciamo, secondo attaccante, per comodità narrativa, sia in relazione all'uscita di Dallinga, e sia anche in relazione a chi può entrare?
15: Guarda, al momento l'impressione è che si resti così, però al momento è chiaro che dipende molto da cosa ti arriva per Dallinga. Bologna, volendo Dallinga, lo cederebbe se potesse anche domattina, forse. Bisogna vedere se ti arriva l'offerta giusta, se ti arriva l'offerta che non ti fa fare minusvalenza, e non so se arriverà, visto diciamo quello che è stato il percorso di Dallinga qui a Bologna. Lui ha qualche, diciamo così, ancora qualche stimatore, credo, tra Francia e Spagna, soprattutto Francia, perché Francia, quando è arrivato da Bologna, dal Tolosa, era uno che in Francia aveva fatto due volte doppia cifra, in Italia fino adesso male. Vediamo cosa arriva, perché ovviamente se non ti liberi Dallinga non hai neanche un'altra punta. È chiaro che, ecco, Dovbyk, Dallinga, diciamo così, la prima cosa che mi viene in mente, magari proprio non due lottatori, e per certi versi, per l'amor di Dio, molto più forte Dovbyk, ma per certi versi anche qualcosa di simile. Quindi forse nelle caratteristiche dell'attacco avere qualcosa che cambia potrebbe essere utile, e magari Bologna vorrebbe anche farlo. Però fino a che non arriva l'offerta giusta per Dallinga, ha detto che Bologna aveva provato prima di Dovbyk a sondare Carlos Espi del Levante, un nome che è uscito sui giornali spesso, e poi Carlos Espi, diciamo, al momento sappiamo che ci sono uno o due club di Premier che sarebbero pronti a pagarne la clausola, che è da 25 milioni, e il Bologna 25 milioni non credo li spenda. Faccio fatica onestamente,
14: no, per di più a pensare
15: anche, tra l'altro, esatto, essendo una clausola, bravo, sull'unghia, faccio anche fatica a pensare che il Bologna tra un anno, a meno che Dovbyk non faccia 25 gol, ne spenda 17 per Dovbyk, che ha paga 3,5 di ingaggio, sinceramente. Cioè, quando nelle prime ore abbiamo cercato di capire se è un prestito con diritto o un prestito secco, la battuta era: è un prestito secco comunque. Pensare che il Bologna paghi 17 milioni e ripeto, 3,5 di ingaggio, che in questa stagione si sobbarcherà quasi interamente il Bologna, perché il Bologna quest'anno si sobbarca 3 milioni dell'ingaggio del giocatore, perché una mensilità è già passata, quindi la mensilità di luglio, quindi di fatto il Bologna, da quello che ci risulta, non paga nulla di prestito. Il prestito è gratuito, l'alternativa era pagare 2 milioni di prestito e era uguale praticamente, e pagare 1 milione dell'ingaggio. Cioè, le due alternative erano quelle, hanno fatto così, ma non cambia molto, ecco.
14: Sì, a naso credo abbiano fatto così, perché forse era la cosa che dal punto di vista finanziario conveniva ad entrambe, o non svantaggiava troppo l'una rispetto all'altra, probabilmente. Ma sì, in soldoni è la stessa cosa. Quello non
15: l'unica anomalia, diciamo, è che con i parametri che sappiamo del Bologna, anche dentro lo spogliatoio, è un ingaggino che pesa, ecco.
14: Vorrei vedere Dallinga come giocherà con Tedesco. Ammetto di essere uno di quelli che è sul suo carro da sempre, però nell'ultima amichevole ha fatto vedere un atteggiamento in campo diverso, più da combattente, proteggeva molto meglio il pallone e riusciva a scaricare molto bene. È vero che sono amichevoli, ma secondo me Tedesco saprà valorizzarlo.
15: Beato lui che ha visto questo. No, io ho visto un portiere che ha sbagliato uno stop, che se l'avessi sbagliato io negli amatori WISP mi avrebbe inseguito con una roncola,
14: cosa che Mazzarri probabilmente ha fatto dopo la partita, non mi
15: credo,
14: sento di
15: escluderlo. Sì, tra l'altro Atanasiadis ha anche una presenza in nazionale. È un rigore totalmente inventato, sinceramente, di quelli che col VAR ti avrebbero tolto. Non ho visto questo, sinceramente. Ho visto più o meno il solito Dalling. È chiaro che ha avuto la palla per buttarla dentro. L'augurio è che si dia una svegliata, perché visto che è arrivato un nuovo allenatore, l'augurio è quello. Per adesso questi grandi segnali, anche diciamo nelle partite prima, non li ho visti. Poi magari va via a casa e dici: oh, magari arriva uno con cui me la gioco. Poi se pensi a che caratteristiche ha Dovic, a quanto il Bologna paga Dovic, sai già che sei il vice.
14: Luca è ancora
15: forse, sì. Forse sarai titolare fino a che Dovic non entra in forma, perché uno col fisico di Dovic e che arriva con l'infortunio che ha avuto Dobic, secondo me, diciamo, nel pieno della forma non ci entra il 27 di luglio, neanche al 30.
14: Luca è ancora possibile, scrive Max.
15: Luca? Luca è un giocatore che evidentemente al direttore dell'area tecnica piace, perché ha già provato due volte a prenderlo, per due volte il giocatore all'ultimo gli ha detto di no. In questo momento, se non sbaglio, ancora a Napoli in esubero, non so quelle che sono le idee di Allegri. Chiaro che se dovesse andare via in qualche modo dall'Inga, la prima cosa che forse può venire in mente è andare su un prestito di Luca. È anche vero dall'altra parte che diciamo così, quando poi uno ti ha detto no due volte, forse hai capito che devi venire da ste parti. Oltretutto, se sono Luca, diciamo, ragionando, dico: aspetta, vado a fare il titolare o vado dove c'è Dovbik? Perché in questo momento penso che tutti sappiano che Dovbik viene qui con tanto di chiamate di Tedesco sulla carta, se sta bene, e il se sta bene è il grande asterisco su questa operazione, ma sulla carta se sta bene per fare il centravanti titolare.
14: Sì, Luca, tra l'altro, fa parte dei 485 esuberi del Napoli, se non ho contato male.
15: Sì, credo di sì. Tra l'altro, pensare che Luca l'anno scorso è andato al Napoli per 35 milioni e Cassio è stato venduto alla stessa cifra.
14: Mamma mia, non mi ci far pensare, guarda. Non mi ci far pensare. Soldi mai spesi dal Napoli, tra l'altro.
15: Non benissimo. Ma devo dire.
14: Aspetta, visto che l'hai citato, ti ribalto la questione. Castro alla Roma ci sta come operazione?
15: Molto. Mi ha incuriosito un'altra cosa. Mi ha incuriosito la convinzione della Roma nell'andare su Castro, che è un giocatore, diciamo così, che arriva in un ruolo dove loro hanno già probabilmente il giocatore più forte della rosa, quasi, che è Daniel Malen. E per il fatto che cercavano degli esterni. Mia idea, ogni tanto Gasperin, secondo me, come l'ha fatta Bergamo, farà il 3-4-1-2 anche a Roma.
14: Sì, lo faceva con Zapata e Muriel a Bergamo anche.
15: Un po' diversi, ovviamente.
14: Certo,
15: diversi, perché Castro e Malen, diciamo, anche per caratteristiche, per certe cose, potrebbero anche essere, diciamo, non sono fisicamente così dissimili. Ecco. devo dire che mi ha incuriosito la ferocia con cui la Roma è arrivata, perché vanno veramente chiusi in due notti, e secondo me Gasperini a un certo punto si è arrabbiato perché non aveva però è anche vero che Gasperini da sempre, sai, Gasperini è un po' che aspetta i rinforzi, però da sempre Gasperini è uno che le punte le ruota tanto, e quindi Castro secondo me diciamo, l'anno scorso la Roma a un certo punto sembrava faticasse arrivare in Champions, poi ci è arrivata perché non riusciva a staccarsi da Malen. Per capirci, se la Roma aveva un Castro l'anno scorso, probabilmente Roma-Bologna di Europa League finisce diversamente, perché Malen è arrivato che doveva giocarle tutte in campionato, doveva giocarle tutte in Europa.
14: Audio.
16: Ciao Dario da Luca. A proposito di gente che si infortuna spesso, io guarderei anche per il portiere, non se ne parla più, perché l'anno scorso due grossi infortuni il nostro, cioè anche lui fisicamente inizia un po' a vacillare. Non so, di portieri non se ne parla più.
14: Sì, il riferimento che fa l'ascoltatore Moss era a Emil Holm, di cui parlavo in precedenza, legato al fatto che è un giocatore che se è sano può avere mercato anche ad alto livello, ma con tutti i problemi fisici che si porta dietro, chiaramente è un mercato più ridotto. Quindi il riferimento era quello.
15: E anche perché possiamo metterci dentro in questo discorso, visto l'ultimo anno, anche Dovbyk, nel senso che diciamo, i se cominciano a essere un po', e c'è un se anche sul portiere, certo, c'è un se anche sul portiere, due infortuni muscolari seri tutte e due, in questo momento il secondo promosso è stato Pessina, a netto del fatto che Ravaglia non è ancora stato ufficializzato dal Watford, sappiamo, perché ci sono dei problemi sulle visite mediche. Io credo che ormai la gerarchia sia questa, poi che possano fare una ragionata, essendoci stato il ritiro, che sia non ha fatto un ritiro proprio scintillantissimo, però essendoci stato
14: quanto
15: il ritiro,
14: incisa, quanto è inciso l'europeo under 19 secondo te, il fatto che non si sia fermato?
15: Forse un po' sì, forse un po' sì, perché praticamente non ha fatto, diciamo, non so quante vacanze abbia fatto prima dell'europeo, ma diciamo dopo quattro giorni dall'europeo, visto che Ravaglia andava via, l'hanno fatto arrivare al volo, quindi può aver inciso. È un'occasione importante per lui, però è chiaro che insomma su Skorupski diciamo un po' di riflessioni si fanno ancora, perché comunque quei due infortuni lì l'anno scorso qualche dubbio te lo lascia, dubbio ovviamente a livello di integrità fisica.
14: Giorgio, che è il nome con cui firma il suo messaggio, Gasperini scrive: io vedrei bene Evan Ferguson al Bologna. Gasper, non possiamo prendere tutti gli attaccanti che non ti piacciono, però allora prego.
15: Ma tanto che Evan Ferguson presumo sia ritornato,
14: sì, al Brighton,
15: no? O sbaglio?
14: Sì, assolutamente.
15: Anzi, ce lo troviamo contro Ferragosto. Evan Ferguson, guarda, Evan Ferguson alla prima giornata dell'anno scorso mi fece un'impressione notevolissima. Poi forse devo dire che ci fu la difesa del Bologna, nella fattispecie lo marcava Casale, a esaltarlo un po', perché poi durante l'anno non benissimo, soprattutto anche per un'altra, anche lui per una questione fisica, perché anche lui ha avuto mille problemi dal punto di vista del fisico, e si sapeva quando è arrivato a Roma che era un ragazzo che ogni tanto aveva qualche pit stop da fare, ecco. Quindi l'anno scorso a un certo punto pensiamo alla Roma che l'anno scorso, fino a che non arriva Malen, si ritrova con Dovbyk acciaccato e Ferguson molto più acciaccato, quindi insomma.
14: Ascoltatore scrive: a proposito di Dovbyk, sottolineo che ha fatto tutta la preparazione con la Roma, ha giocato in entrambe le amichevoli disputate dai giallorossi, era già pronto alla fine del campionato scorso, ma che sia pronto adesso, questo ci mancherebbe, se no il Bologna manco si avviava, ovviamente.
15: Beh, se non passa viste mediche, questo discorso di essere pronto per giocare e incidere, evidentemente.
14: Sì.
15: Il discorso è essere pronto per giocare e incidere. Io che a Roma l'ho vista, è vero che erano in 10, ha passeggiato per il campo, ma ripeto, non era neanche una situazione facile per lui in 10, quando ancora, poi ripeto, è un armadio tale che anche se venisse da una stagione fatta tutta non sarebbe in forma il 27 luglio, perché ha una fisicità quasi non calcistica per certi versi, potrebbe essere una buona ala forte per la Virtus anche.
14: Sì, al posto di Solokas quando si fa male per la fortitudo potrebbe essere una soluzione interessante.
15: Ha un fisico per cui ha un fisico per cui non può essere in forma adesso di base, certo. Però quello è un infortunio che ha che, insomma, su cui giustamente il Bologna si vuole vedere bene, visto che, cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, la bontà dell'affare Dobic, salvo che lui non si riveli, tra virgolette, diciamo, un giocatore qualitativamente meno importante di quello che si è visto in qualche sprazza finora, la bontà dell'affare Dobic te la dà quante partite farà, perché se fa 32 partite probabilmente sarà un buon appare, un giocatore che inciderà. Se ne fa 18 sei nei guai, visto che è il vice,
14: almeno il vice attuale. A proposito di vice attuale,
15: almeno il vice attuale, certo.
14: Cristian e Gianluca ti chiedono praticamente la stessa cosa: ma perché il Bologna non ha tenuto Raimondo?
15: Perché Raimondo nel suo percorso di crescita è un giocatore che non è pronto per la Serie A e deve dimostrare di essere pronto per la Serie A, e a Frosinone avrà l'occasione di essere pronto, tra l'altro con un allenatore che lo stima e che i giovani li fa giocare quando sono forti, di essere pronto per la Serie A. Cioè, è lo stesso discorso in piccolo, perché ovviamente loro sono ancora due gradini sotto di Libre Badori, che li vedi in ritiro, wow, che bravi, ma diamogli il tempo di crescere, facciamogli fare l'esperienza giusta, perché a fare i sesti in Serie A non è detto che cresci. Cioè, i Diawara sono rari, le perle alla Corvino come Diawara sono rare. Cioè, Diawara lo vedi subito in ritiro che era qualitativamente migliore di quasi tutti gli altri. I ragazzi hanno un percorso di crescita, questi due ragazzi anche loro sono interessanti, si vede, lo stesso Liba, ma anche Badori stesso. Però sono due ragazzi che uno praticamente ha fatto un po' di primavera, l'altro addirittura era della 18. Diamogli il tempo, ma magari anche di giocare in una C, in una B, vediamo, magari li aggregheranno e faranno la primavera, anche se sai come la penso io sulla primavera, cioè che è allenante molto poco.
14: Per come è strutturata, soprattutto essendo un campionato under 20, direi di sì. Senti, al volo, prima di salutarti, non posso non portarti sul ginepraio nazionale, è commissario tecnico.
15: Beh, alla fine si è andati dove voleva Malagò, con mille peripezie probabilmente. Guarda, ero molto contento della nomina di Maldini, Leonardo tra virgolette meno, nel senso che gasava molto la nomina di Maldini, e faccio mea culpa che devo dire che Maldini in due settimane ne ha combinate più di Carlo in Francia, quindi si sono trovati secondo me all'interno di un percorso per cui quando sei lì ci sono mille componenti politiche da ascoltare. Malagò è uno anche bravo da un certo punto di vista, essendo stato in certi posti, a ascoltare le componenti politiche. Il calcio forse è anche è molto superiore a tutta una serie di altre cose che Malagò ha trattato. Alla fine si è arrivati, diciamo così, a due persone che Malagò, anche per frequentazioni diciamo sue, conosce molto bene. Mi sembra che i ragazzi tra Mancini e Ranieri all'Aniene ci siamo passati di tanto in tanto. Non so se la scelta, sai che me le minestre riscaldate anche quando parliamo di Bologna, però. Bocca al lupo, perché di lavoro da fare ce n'è tanto. Sai che ne forse avevamo parlato, che io anche sul nome Guardiola, che è ovviamente il nome con la N maiuscola, ma pensare che Guardiola allenando Gatti e Barella 4-6 giorni ogni 4 mesi potesse essere uno che replicava il Manchester City, avevo dei dubbi. Il City è un lavoro diversissimo arrivo a dirti forse che magari poteva essere anche il mestiere giusto per Pirlo, vallo a sapere, non lo sapremo mai.
14: Oddio, mai, vista il chiari di luna, mai dire mai nella vita, magari torna in auge fra un po',
15: farà RT, pensavo che andasse a allenare la nazionale russa,
14: No, in quel senso, ma tanto mi aspetto abbastanza di tutto ormai, insomma, visto l'andazzo, va bene.
15: Tu dici che potrebbe saltare Mancini e richiamiamo Pirlo e Maldini.
14: Guarda, c'è anche l'ipotesi che leggevo stamattina sui quotidiani della Lega Serie A, che toglie l'appoggio a Malagò ripartendo da capo con una nuova elezione federale, quindi mi aspetto onestamente tutto.
15: Mi sembra una grande idea, vorrei capire come sia possibile dal punto di vista legale, ma
14: quello lascia fare, adesso non ti preoccupare,
15: lascia fare.
14: Sta tranquillo così, va bene, no, a parte le battute,
15: un appiglio lo troviamo sempre, lo troviamo sempre,
14: non manca la fantasia, va bene, caro Mossa, ti saluto, ci sentiamo mercoledì prossimo.
15: Evviva!
14: Ciao. Buona giornata. Grazie, grazie mille ad Alessandro Mossini. Allora, prima di chiudere la puntata dell'ora Dario, io temporeggiavo perché alle 10 doveva uscire il calendario dell'Eurolega ed eccolo qua. Allora, abbiamo il calendario ufficiale dell'Eurolega 26-27. Che però aspettate, ora dobbiamo anche aprirlo per bene. Eccolo qua. Allora, apriamo subito con l'esordio Virtus in casa del Fenerbahce venerdì 25 settembre alle 17:45 ora italiana, quindi l'esordio di venerdì pomeriggio, venerdì 25 settembre per la Virtus. Seconda partita a Milano martedì 29 settembre, quindi nel primo doppio turno dell'Eurolega alle 20:30 ora locale, quindi Milano-Virtus la seconda giornata. Prima partita in casa per la Virtus al Paladozza contro l'Olympiakos giovedì 1 ottobre alle 20:30. Poi la trasferta a Monaco di Baviera l'8 ottobre e quindi giovedì 8 ottobre la sfida a Monaco di Baviera, e poi via via tutto il resto del calendario, che ovviamente potete già trovare sul sito dell'Eurolega e naturalmente anche sui social Virtus. Ultima partita di regular season in casa del Beşiktaş venerdì 16 aprile con palla 2 alle 20 ora locale, alle 18 ora italiana. Quindi questo è il calendario che inizia e finisce a Istanbul per la Virtus nell'Eurolega 26-27, quindi prima partita in casa del Fenerbahce, seconda partita in casa dell'Olimpia Milano nel primo turno. Vado a vedere anche un po' qualche data più particolare, per esempio periodo natalizio in cui la Virtus giocherà in casa con il Real Madrid martedì 22 dicembre, poi non c'è il doppio turno visto che capita Natale il 25, quindi l'Eurolega almeno ci evita questa cosa qui, e la settimana dopo il derby con Milano nella prima giornata del girone di ritorno, Virtus Milano mercoledì 30 dicembre alle 20:30. Quindi calendario di Eurolega appena uscito, vi abbiamo detto qualche indicazione sulle partite Virtus, aspettiamo anche il calendario di A2 per quanto riguarda invece il calendario della Fortitudo. Noi adesso diamo la linea alla regia, al GR, alla pubblicità, poi Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu e noi con l'ora Dario ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 8. Ciao a tutti.
17: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Quasi gol, presentato da
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, ucarot.
6: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: Nettuno, Bologna 1.
11: Nettuno, Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
12: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
15: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
8: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia, e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Nettuno Bologna 1.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
13: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
14: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
14: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
14: www.sorcevannini.it.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
2: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
3: Società da iscrivere?
4: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
4: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
4: Perché cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
4: Ma sono nuove.
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
4: Sì, sì.
1: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: So happy.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: No, io lassù non ci salgo.
2: Neanche io, soffro di vertigini.
3: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: grandi classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1. Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Ma che cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove.
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì.
8: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Via! So!
2: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
1: Con un po' di sale sulla coda?
2: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Società da iscrivere?
5: Super Mega Trebo Club.
4: Avete le divise da gioco?
5: Certo, eccole.
4: E cosa volete giocare con quelle lì?
5: Perché cos'è che hanno?
4: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
5: Ma sono nuove!
4: Ma volete giocare con quelle divise lì?
5: Sì, sì!
6: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.

0: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
6: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre

0: chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Sono le 20 e 3 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga allettato dalla milionaria offerta saudita.
10: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di poter rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
9: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
11: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas, quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
9: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abd al-Rahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
12: Resistenza pubblico ufficiale, travisamente danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abd al-Rahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo motivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
9: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
1: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa, veloce, sicuro, al top.
3: La frasca in Andrea Costa
4: o la frasca al vicolo?
5: E perché no a Villa Cassarini?
3: Stop, ho detto alla frasca!
6: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: La frasca in Andrea Costa.
10: O la frasca al vicolo.
11: E perché no a Villa Cassarini?
9: Stop! Ho detto alla frasca!
12: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
11: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: La frasca in Andrea Costa.
2: O la frasca al vicolo.
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: La stagione dei saldi continua.

0: davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È mezzanotte. Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
17: Con il fuorituttoUniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da UniEuro.
18: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
19: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.

0: difficili sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: La frasca in Andrea Costa.
8: O la frasca al vicolo.
9: E perché no a Villa Cassarini?
7: Stop, ho detto alla frasca.
10: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
9: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: La frasca in Andrea Costa.
12: O la frasca al vicolo.
13: E perché no a Villa Cassarini?
11: Stop! Ho detto alla frasca!
14: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
13: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
15: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
16: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Bologna 1.
2: È 1:04.
22: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: La frasca in Andrea Costa
7: o la frasca al vicolo?
8: E perché no a Villa Cassarini?
6: Stop! Ho detto alla frasca!
9: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
10: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 2:02.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.